momento anche Vanessa Gray e Armando Piccolillo già si preparano, qui c'è grande entusiasmo come sempre. È una notte baciata da una luna meravigliosa che si specchia sul mare e delle stelle che io non mi ricordo di aver mai visto così nitide, forse quando ero piccolo. Sì, meraviglia, viva l'estate. Ciao Adino, Vitanna, Ignazio e Romina rientrano a Marsala dal concerto di Loredana Bertè e poi

World of John. Ciao anche a Morena che balla con noi da Foggia. E ciao agli amici come Mauro da Teglio, Veneto, Venezia, direzione Parma, autotrasporti.

0: rapide, anche questa notte ci sta seguendo sulla social TV da Carrara. Ciao Davide, grazie per essere con noi. RTL 102.5. Oh sì, qualcuno non ha sentito il saluto perché era nella galleria del Gran Sasso. Però non mi ricordo qual era il saluto, vabbè. Adesso vado a cercarlo, Ciao anche a Sofia da Bologna.
1: Here we go.
0: Yeah, oh yeah. Dal Turbaland di Lipari Live, la discoteca nazionale RTL 102.5. Andrete sabato al microfono in console. Sau tu fau. Yeah.

Saggio, vediamo un po'. Non abbiamo sentito il saluto perché eravamo sotto la galleria del Gran Sasso. Però il vostro messaggio non si capiva, quindi infatti non l'ho fatto il saluto. Tra poco ci riproviamo, ok? E intanto mandiamo il saluto agli amici del 118 di Alto Pascio.

Move Your Body. Salutiamo Carmelo de Il Cornicione del Borgo a Bovalino. Ciao anche a Francesco e Selena che stanno andando proprio lì in Calabria.

oppure di avere la nostra discoteca nazionale lì nel reparto in cui ti trovi. Rimettiti presto, Joe. South to foul. RTL 102.5. Questa è la calma prima della tempesta, lo sento.

102.5, la discoteca nazionale. Tre sette otto

le serate quelle belle, quelle con RTL. Spingi, spingi, salto, fa. Spingi, spingi, salto, fa. E vai, vai, vai. Non ti fermare mai. E la musica, la musica, la musica.

voi quale categoria volete che io saluti, lo faccio con molto piacere. Max, per esempio, il fornaio di Sesto Fiorentino, che sta ballando a 40 gradi fissi, vai tranquillo, bello.

discoteca nazionale. Buonanotte a chi sta viaggiando come Peter Pan, direzione Salerno, Disco Bus, il pullman disco che stanotte unisce l'Italia dal nord a sud, a est a ovest, come la discoteca nazionale.

Alan e Laura da Passo del Bocco, Genova. Poi Christian, direzione Bolzano. Poi arriveranno in Sicilia. Venite qui a ballare con noi. Siamo a Lipari, Isole Eolie. Chiedete del Tourmaline, o meglio, chiedete di RTL 105. Vi porteranno qui al Tourmaline, belli.

che... aspetta che l'ho perso il messaggio, mannaggia. Allora, Colli al Metauro si trova in provincia di Pesaro Urbino.

San Nicola Arcella. E poi ancora il falegname Geppetto, il falegname di Calozzo Corte, in partenza direzione Frosinone. Geppetto, Pinocchio dove l'hai lasciato? È la musica, la musica, la

RDL 102.5. Lo sentite il ritmo? Lo sentite l'estate che abbiamo tutti addosso? Che bello, finalmente! È la discoteca nazionale, belli!

Oh sì, oh sì. Salutiamo anche Antonio, il pasticcere. Il pasticcere pasticcione partito da casa direzione pasticceria nel forno, dove ci saranno 80.500

percepiti. Ma Antonio è fatto de ferro e nulla lo scalfisce. Ciao agli amici di Scalea, Arcadia Club. È una notte che gira bene questa, è la discoteca nazionale. RTL 102.5.

0: Armando Piccolillo e Vanessa Gray. A tutti rinnovo l'appuntamento per domani a mezzanotte. Ciao!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: Batte il capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Bacoli in provincia di Napoli sono le 3 e un minuto. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. 6 morti, 26 feriti è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Belino al confine tra Lazio ed Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper e alcune vetture, a perdere la vita alcuni turisti che tornavano dalla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato, si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto. In Perù è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti sullo schianto di un Cessna turistico nella zona di Nazca, in cui sono morte 11 persone, tra cui 7 italiani, erano componenti di 2 famiglie brianzole. Le salme sono state portate all'obitorio di Ischia per effettuare le analisi del DNA e altre procedure di identificazione. Il nuoto agli europei in corsa a Parigi è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellicani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro quello nei tuffi sincromisto da 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. È tutto, ora arrivano le notizie sul traffico.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Via Radio.
8: Bentrovati da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7.

0: Serra Valle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serra Valle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: No, no, ma la notte no. 3-5 minuti, bentrovati. Siete su RTL 102.5. C'è stato da poco la discoteca nazionale, ma adesso tocca a noi. Ma la notte no, ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Buonasera, buonasera, buonanotte. Yeah. Buongiorno, fate un po' voi. Yeah. Fatemi salutare lui, ma chi sei anche tu? D'ora in poi dirò. Sì. Sei Armando Piccolillo. Sì. Sei tu, non sei tu. Complimenti per la camicia così molto carina, floreale. Quanto l'hai pagata? 5 euro?
0: Ma come ti permetti? È costato mezzo stipendio. Va bene, allora amici, prendete un telefono, anche due, anche tre, e chiamateci allo 02 25 15 15. Venite in onda, ci raccontate quello che state facendo in questa bella notte, in queste tre ore che mancheranno fino all'alba.
1: All'alba, oppure 378 378 125, un bel messaggio vocale, perché no, anche delle foto, dei video. Rendeteci partecipe della vostra notte, del vostro soggiorno, ovunque voi siate.
0: Oh, oh, oh, magnetic. Possiamo cominciare? Primo Power It.

0: Magnetic, Magnetic, The Bausa su RTL 102.5. Abbiamo appena cominciato le 3:09. C'è questo bellissimo inizio settimana, il 3 di agosto. Ma quando siamo al mare, chi c'ha quelle poche ferie, insomma, da godersi? Non è un lunedì, è come se fosse sabato sera, come se fosse sempre fiesta, o la fiesta.
1: Sì, sempre
0: fiesta.
1: Sabato, sempre domenica. E quanto è bello perdere proprio.
0: E perdersi.
1: È anche il giorno, i conti.
0: Come i conti?
1: Ma andiamo al telefono allo 0225 1515. C'è Edo. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, siamo Edo e Anna.
1: Oh, ciao ragazzi, dove siete? Siete in vacanza, in viaggio?
2: Siamo in autostrada, siamo in viaggio, siamo partiti alle 11 da Napoli e siamo diretti a San Vitolo Capo, in Sicilia.
0: Ce n'è di strada da fare, Edo, come si chiama tua moglie?
2: Siamo a metà strada, però siamo contenti perché andiamo in vacanza e quindi è bene. Buona estate a tutti. E anche, volevo dire un'altra cosa, RTL è anche mia.
0: Bravo, e allora, bravo, dacci il numero dove possiamo televotarti. Dov'è il numero del televoto? Dacci il numero del televoto, vai.
1: Oppure se vuoi ti diamo l'IBAN noi, fai tu.
2: Non ho capito niente, scusatemi.
0: Sì, lascia fare, meglio così. Quanti giorni starete in vacanza, Edo?
2: È una decina. Stavamo pensando, anche visto che siamo in Sicilia, volevamo andare al Tourmaline a vedere dal vivo DJ Satufao.
0: Venite, guarda, vederlo dal vivo è diverso che vederlo in TV, è più magro dal vivo,
1: è più
0: abbronzato, capito? Va bene?
2: Ci interessava un po' di più ascoltarlo in realtà, però comunque vederlo pure bello.
0: Che ce ne fotte, dici tu?
1: E allora decidete quando, perché noi vi aspettiamo qui a Lipari al Tourmaline,
2: ok? Forse il 12, veniamo il 12. Dai. Ma ci siete anche voi là? Siete anche voi?
0: Ma certo, fino alla fine dei tempi staremo qua. Ciao!
2: Che bello, che bello. Faremo in tutti i modi per venire.
1: Grazie.
0: Va bene, ti salutiamo Edo, buon viaggio, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti quanti, ci avete reso il viaggio molto molto più bello.
0: Oh, vatti, ciao.
1: C'è Rihanna.

0: Non venite in Sicilia, sta piovendo, sta diluviando.
1: Ma che dici, Giovanni? Amici che siete all'ascolto, ditecelo se sta piovendo in questo momento a Palermo. Posso vederlo anche io in tempo reale, ma se ce lo dite voi al 378-378-1025 è meglio.
2: Ma ditecelo se magari c'è il sole in Australia, New York, in Canada. E diteci di ascoltare, noi ve lo diciamo anche, di RTL 102.5 e di votare su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Dici bene, tesoro, perché potreste aggiudicarvi, sentite un po', i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
2: Oh, e noi non vediamo l'ora, sì. Ragazzi, poi che bello è salire su quel palco con il vincitore all'Arena di Verona.
1: Gratis.
2: Scusa, foto. Bravo. RTL 102.5 Play, eh?

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.011. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: sembrando James Dean, nana nana, somiglia molto a Vogue, Danceteria di Madonna. Su RTL 102.5, ti piace quando parlo inglese? Dì
1: mi
0: la verità.
1: Mi piace, Danceteria Madonna, ma sono le 3.25, siete su RTL 102.5 con Armando Piccolillo e Vanessa Gray, fino alle 6 del mattino.
0: Esatto.
1: Ma vuoi un Uber?
0: Sì, andiamo al telefono perché c'è uno che si chiama, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Uber, ma è proprio così?
2: È proprio così, mi chiamo Uber.
1: Ah, immagino, insomma, tutti i tuoi amici ti chiamano per un passaggio.
2: Ma non solo i miei amici, purtroppo anche il telefono si sbagliano e mi chiamano.
0: Senti, cosa fai nella vita? Non dirmi che fai l'autista.
2: No, no, no, no, faccio l'agente di commercio, però in macchina ci sono, quindi.
1: Vero, vero. Adesso dove sei? Stai andando in vacanza?
2: Sì, sono partito da Bologna, sono a Vasto con mia moglie e il nostro gatto Milo.
0: Ok. Senti, agente di commercio, cosa vendi?
2: Logistica, bulloneria, utensili elettrici, insomma. Non voglio spoilerare il nome della ditta perché non si può.
0: Ah,
2: però.
0: No, vabbè.
1: Ah, bravo!
0: Vendi
1: bravo.
0: Anche pompe ad immersioni?
2: No, le pompe all'immersione non le vendiamo, no, però se vuoi ti posso vendere un'idropulitrice.
1: No, bravo, senti. Bravo, vendi, facciamo togliere un po' di soldi ad Armando Piccolillo, no, vai.
0: Vederle in attivo, no? Mentre svuoti la vasca, mentre svuoti, che ne so, una strada, è bello vederle quella
1: bellissimo,
0: roba lì.
1: Immagino,
0: stupendo. A me
1: stupendo.
0: Piace.
1: Tua moglie invece cosa fa? È sveglia? Ti tiene compagnia o si è un po' abbioccata?
2: Mia moglie quando si acqua a me...
3: Ciao.
1: Vedi,
2: saluta.
3: Ciao.
0: Ciao, abbiamo sentito. Di solito le donne si abbioccano quando ci sono gli uomini al volante, perché siamo bravi alla guida noi.
1: È vero, vuol dire che
0: voi
1: gli diamo fiducia.
2: Mia moglie è bravissima perché mi fa una compagnia, soprattutto devo dire moralmente mi supporta proprio per tutto il viaggio, per questo già fa un monumento.
0: Si evince una cosa, è vero che nella vostra auto dorme solo il gatto, manco lui, vuoi vedere?
2: Manco lui, tutti svegli.
1: Tutti direzione vacanze, per quanto tempo rimanete a Vasto?
2: No, a Vasto, noi andiamo fino in Calabria, fino al 25-26.
1: Siete ora a Vasto, allora pensavo rimaneste
0: in Calabria. No. Quale... Dove vai in Calabria?
2: Vicino a Mantea, la Mezzia Terme.
0: Ok, molto bene. Così dai, puoi lasciare anche la macchina e prendere un aereo, insomma, sei vicino.
2: Io abito vicino all'aeroporto, quindi è che quando porto giù la macchina vuota e poi devo tornare
1: bravo.
2: Con pomodori,
1: macchina.
2: Cipolle, olio,
0: bravo,
2: soppressate.
0: Bravo, bravissimo.
1: Altro che aereo, sennò come fai a portare tutto l'inverno?
2: Quella compagnia maledetta che ti va a portare uno zainetto, non ci sta neanche una soppressata. La macchina la puoi caricare bene.
0: Non ne parliamo. Senti, ti salutiamo, grazie.
2: Volevo dirvi che RTL 102.5 è la nostra radio.
0: Bravissimi.
1: Ciao,
0: vi salutiamo. Anche voi fate come il nostro amico 02 25 15 15. Venite in onda.
1: Volete un passaggio?
0: No.
1: Chiamateci. Volete la Nis Morisette?

0: Party 5 con Swag Music su RTL 102.5. I vostri vocali fioccano come neve, li sentiamo.
1: Ciao RTL, sono Raffaele, sto tornando da una serata con degli amici a giocare a poker e niente, adesso si va a mangiare qualcosa, andiamo a sgranocchiare qualcosa. Ciao RTL.
2: Ciao, ma chi ha vinto? Ha vinto qualcuno?
0: Sentiamone un altro, va.
3: Ciao amici di RTL, un saluto da Agropoli.
4: Ciao RTL 105, buona!
3: Qui il tempo è bellissimo.
0: Alla grande, ci piacete un sacco, amici. Comunque, giocare a poker d'estate, boh, fa molto Natale, no?
2: Però ci sta, cioè, fa convivialità, fa amicizia, sì. Poi se perdi, insomma,
0: e soprattutto la fame in questo momento, magari se hanno vinto o perso, cercano qualcosa in giro.
2: Pizzette, brioche, fate un po' voi.

0: grandissimo Chris Martin e Vanessa e Armando in Malanotte no. Qualcuno scrive: ma siete sempre in ottambuli? Sì,
1: sì,
0: ma versione Summer Edition di Malanotte no.
1: Sì.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Señoras y señoras, viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao su RTL 102.5. Sono le 3:45 minuti in questo bel lunedì 3 di agosto. Andiamo dal nostro amico che si chiama Nino.
1: Benvenuto.
2: Buonasera. RTL è mia.
0: Bravo Nino.
1: Ma dobbiamo farti, mi sa, gli auguri, vero? È il tuo compleanno?
2: Sì. Siete i primi a farmi di live.
1: Tanti auguri a te, Nino. Tanti auguri a te.
0: Quanti anni, Nino?
2: Tantissimi sono 54.
0: Oh, ma quali tantissimi? 54? Vai. Un po' più di mezzo secolo. Mica non sei vecchio.
2: Neanche giovane, però.
1: Ma dai, sei diversamente giovane. Oramai i cinquantenni sono i quarantenni, no. I quarantenni sono trentenni.
0: I cinquantenni sono i trentenni di un po' di anni fa.
1: I trentenni sono
0: dei ragazzini, proprio dei ragazzini.
1: Ma Nino, dove sei a quest'ora, in questo momento?
2: In questo momento mi trovo a Reggio Emilia e sono diretto nella mia Puglia, in vacanza.
0: Perché? In vacanza. Senti, ma tu nella tua valigia che porti con te, ci hai messo proprio tutto o solo il minimo indispensabile?
2: Sono una sorta di femminuccia nell'abbigliamento, quindi devo stare due settimane e ho portato roba per stare 7 anni.
0: Vedi la camicia bianca con il pantalone blu,
1: il pantalone bianco che non può mancare, l'infradito. Esatto. Quante scarpe hai portato, scusami Nino?
2: Sette paia.
0: Ma sei solo in macchina?
2: Sì, sono solo.
0: Ecco perché.
1: No, per forza. Sì.
0: Anche, anche nella vita, immagino, no?
1: No.
2: Bravissimo. In realtà ho un figlio a 4 zampe e una coda.
0: Ok, no, vabbè, però c'hai l'armadio tuo, le cose tue, insomma, sì. Senti, poi nell'armadio tu hai sistemato proprio, cioè, il pantalone con la camicia, la maglietta col pantaloncino,
2: no.
0: Metti tutto alla rinfusa?
1: Ma sei un po' disordinato?
0: No, non penso.
2: No, disordinato. È che ho 1 miliardo di abbigliamento e lavoro in divisa perché sono un trambiere di Milano.
0: Tu per una donna saresti un rompiballe, guarda Nino, te lo dico proprio.
1: No, ma tanto Nino, scusami, tu lavi, stiri, fai tutto, cucini, no?
2: Sì.
1: Allora sei l'uomo perfetto, stai cercando moglie, fidanzata?
2: No, al momento no, nella mia vita sono psicopatiche, quindi al momento...
0: Quindi la tua risposta è che ce ne fotte, bravissimo Nino.
1: Voglio stare single.
0: Ti auguriamo buone vacanze, caro, mi raccomando, Occhio alla lavanderia, poi dovrai lavare tutta la roba che indosserai,
2: Assolutamente sì.
1: Ciao, buon viaggio, buona estate.
2: Grazie mille.
0: E ancora tanti auguri, ciao.

0: La poesia di Sal Da Vinci è un po' una baciata.
1: No, è tutta una baciata. Tutta baciata,
0: però io stavo facendo un po' di passi di baciata, che devo dire, insomma, fa bene. No, no, vabbè,
1: te la cavavi. Il tempo, il ritmo ce l'hai.
0: Ah, sono da solo. Se invece ti acchiappo,
1: bisogna accompagnarsi.
0: Via. E poi ti butto col caschetto.
1: E poi casco. ce la fai. Però bello, è un bellissimo ballo di coppia. Sia la baciata, la salsa, il merengue.
0: E il cia-cia-cia.
1: Il cia-cia-cia secondo me si usa un po' meno. Ma anche il tango argentino.
0: I tangheri, salutiamo tutti i tangheri all'ascolto. Adesso c'è un vocalino.
2: Buongiorno a te Armando, buongiorno a te Vanessa. Intanto la magia, oltre alla luna, lo fa anche la persona che conduce RTL, quindi un immenso abbraccio a voi due, perché veramente ci date questa carica giusta per affrontare la giornata, e grazie di cuore a tutto lo staff di RTL. Un abbraccio, Franco.
0: Ah, Franco, mi sono svegliato.
1: What's going on? Franco, un abbraccio a te e a tutti gli amici della notte. C'è Marvin Gaye. What's going on?

0: testo fantastico, la canzone di Marvin Gaye, What's Going On, bellissima, e parla però di ingiustizia sociale, parla di problemi, e la canzone meravigliosa è in chiusura della prima ora di Ma la notte no, cara Vanessa Gray, che non sei altra.
1: Caro Armando Piccolillo, ne abbiamo altre due di ore a disposizione per chiamate, per la nostra musica, per la vostra e nostra estate, quindi c'è l'informazione, noi siamo sempre qui presenti e stiamo insieme. Informazione.
2: Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima.

0: Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Barga, in provincia di Lucca, sono le 4 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È drammatico il bilancio di un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio al confine tra Lazio e Umbria in località Colli sul Velino. 6 morti e 26 feriti. L'incidente ha coinvolto un autobus, 2 vetture e un camper. A perdere la vita alcuni turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Al momento dello scontro la visibilità era ridotta a causa del maltempo. Continuiamo con la cronaca. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per avere travolto e ucciso con l'auto quello che credeva essere il suo rivale in amore. È successo a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne. Sui centri di rimpatrio europei i prossimi passi spettano agli Stati membri. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso e in linea con il quadro giuridico, è quanto afferma un portavoce della Commissione stessa. Il piano, fortemente criticato di Gianni Infantino per vendere il 20% dei diritti della Coppa del Mondo, avrebbe fruttato al manager svizzero uno stipendio pari a 30 milioni di euro più bonus, una cifra ben lontana dai 3 milioni di euro percepiti attualmente. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma in alternativa potrà entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Buongiorno Italia, buongiorno, ben svegliati, è l'Italia che lavora proprio in questo momento. Salutiamo tutti i nostri amici che sono in lungo e in largo per l'Italia a lavorare e anche a pensare alle vacanze.
8: Ecco, magari non possiamo dire buongiorno a coloro che ancora non sono andati a dormire . E allora non vi diciamo nemmeno niente. Buonanotte, perché rimanete con noi, ma la notte no, Armando Piccolillo, Vanessa Gray. E se avete voglia di interagire in diretta fatelo allo 02 25 15 15.
7: Amici, avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, eh? Quindi
8: sì, è facile, mi raccomando, acquistate subito il vostro biglietto per essere presenti, perché è una data importante, cast importante, e poi dove c'è musica c'è convivialità.
7: Dove c'è musica
8: c'è convivialità.
7: Suor Vanessa, allora ripartiamo.
8: Ciao, dove c'è musica c'è

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento tesoro.
1: Sento, sentiamo e vi ascoltiamo, vi percepiamo.
0: Ma chi sei, una maga? Scusa, eri una suora fino a pochi secondi fa.
1: Si cambia. Andiamo al telefono, bravo, proprio quella canzone lì c'è Chiara, ciao.
2: Ciao.
1: Tesoro, ma sei in viaggio? Guidi tu oppure no? C'è qualcuno per te che lo fa?
2: Sì, siamo in viaggio ma sta guidando il mio ragazzo.
0: Ok, come si chiama il tuo ragazzo?
2: Si chiama Yater.
0: Non ho capito come si chiama.
1: Bagger?
0: No, Yater.
2: Yater con la J, ma si legge con la I, Yater.
0: Ok, e dove andate di bello, tu e Yater?
2: Siamo andati a Napoli e siamo partiti ieri sera alle 10.40 dal Lago Maggiore.
1: Ah, ok.
0: Alle 10.40, vabbè.
1: Vabbè.
0: Insomma, ce la farete, dai. Quanti giorni resterete tu e Yater?
2: Siamo circa una decina di giorni perché poi si sposa mio cugino in provincia di Avellino.
0: Ah, ok, molto bene.
1: Ottimo, da quanto tempo è che siete fidanzati?
2: Da 5 anni e mezzo.
1: Bene, ma scusa, convivete oppure no?
0: Siete giovani, quanti anni avete?
2: Io ne ho 22, lui ne ha 24, ma non conviviamo ancora.
0: No,
1: siete ancora giovani, dai, ancora c'è tempo. Ma già un anello vi sposerete?
0: Ma che dici? Ma quale? Ma vi lascerete sicuramente da qui a qualche anno?

0: Non vi lascerete. Scusa Chiara, no?
1: No.
0: Tutto, no, che scherzo, perché? Poverino. No,
2: no, assolutamente no. Ma lui è sveglio e vigile, concentrato sulla strada?
1: Sì, sta parlando, però non parla.
2: Non parla. Stai, giustamente, ci sei tu, parli tu.
0: Va bene, ragazzi, non avete intenzione di sposarvi, non vi volete lasciare, insomma, resterete così.
1: No, io così. Farmi.
0: Vorresti sposare?
2: Ah, vorresti sposare.
0: C'è tempo,
2: Yater, mi raccomando, adesso organizzati matrimonio, ma soprattutto anello e proposta di matrimonio.
0: Yater e Chiara, buone vacanze, grazie amici, ciao. Dai, chiamateci anche voi. Ciao, ciao cara, condividete con noi la vostra notte, anzi l'inizio della mattinata, eh?
2: Sì, possiamo dire a quest'ora buongiorno. State svegli, state in campana.
0: Sì.
2: In campagna anche.
0: Anche in campagna. Ci sono i nerd.

0: Sting e Song e Ciran con Sing su RTL 1025. Sono le 4:17 del mattino, amici. 378 378 1025 per i vocali.
1: Sing. E anche potete cantare con noi, perché no?
0: Sì,
1: no, dai. Che bello! Vogliamo sentire le vostre voci della serie Un urlo liberatorio.
0: Ma
1: quando
0: nessuno...
1: ti svegli al mattino dici: oh, finalmente è arrivato il momento di andare in vacanza.
0: Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno, qua Agostino di Savona, in partenza in direzione Milano. Speriamo che si sia un po' svuotata la città, così noi con il traffico, con i camion, siamo meno, diciamo, schiacciati dal traffico quotidiano. Dai, ancora questa settimana, poi si va in ferie. In ferie.
0: Ciao Agostino, vabbè, guarda un po' i parcheggi, se sono vuoti vuol dire che la città è andata in vacanza.
1: Dai, tanti sono andati in vacanza, e quando si lavora da una parte c'è il risvolto della medaglia, quello dei parcheggi e di tanta libertà.
0: Vocale.
3: Ciao RTL, ciao ragazzi, sono Luca da Cusano Milanino, e dopo un anno di lavoro finalmente ora, adesso si parte. Vacanze, destinazione Vienna. Pigliamo la mia machine e via! Vi terrete compagnia tutto il viaggio. Grazie.
0: A Vienna, stai fresco a Vienna.
1: Ciao Luca!
0: Ciao Luca!
1: Ad esempio, l'urlo liberatorio di Luca che va in vacanza, quale potrebbe essere?
0: Ah, no? Insomma, Vienna, io andrei al mare.
1: No, perché? Vabbè, ognuno ha la propria destinazione. Dai.
4: Ciao, sono Miki, chiamo da Milano, e come si dice a Milan, ciappa il tramba, che mi sono sciurta. Un saluto a tutti. Sì.
0: Ciao, ciao Miki, Vicky, Niki, Ricky.
1: Bello, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco stantibolizzasse,
0: scusami,
1: voi?
0: Ma non hai capito quello che diceva il nostro amico, era facilissimo, era comprensibilissimo.
1: Certo, ridillo.
0: Quella roba lì, insomma.
1: Vedi che
0: ma
1: non
0: tu
1: lo
0: parli milanese, zia, scusa.
1: Ma che parlo milanese?
0: Allora, ma che la roba? È la roba.
1: Vabbè, sì.
0: Ma già pairata.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: E Anna, White Girl Waste, dalle 4 e 24 minuti siete su RTL 102.5. Vanessa, Armando e tutti voi, anche al 378-378-1025. Tra poco sentiremo i vostri vocali, ma andiamo al telefono.
1: Sì, sì, andiamo da Daniele, ciao.
2: Ciao.
1: Oh, che bella voce squillante. Cosa fai?
0: Non abbiamo manco sentito.
1: Ma guarda, ma lo sento. Lo percepisco, non lo so se sei riposatissimo, però insomma sei bello allegro e tosto.
2: Sono, sto tornando con il mio amore da Belgrado.
1: Sì.
2: E sono contento, sono quasi alla fine del viaggio, dai, sono a Verona.
0: A Verona, ok, quindi ma che cosa siete andati a fare?
2: No, allora siamo andati in vacanza in Grecia. Però poi ho fatto la tappa a Belgrado perché lei abita lì. Allora siamo stati 2 giorni a casa sua, adesso viene lei a fare una settimana di vacanza da me.
1: Ah, bravi, quindi poi state un bel po' in giro.
2: Sì, sì, dai, giriamo parecchio, dai, non ci lamentiamo.
0: Alla fine le strade si dividono o poi vi ricongiungerete da qualche parte e starete insieme?
2: Finché morte non vi separi. Ogni mese e mezzo o vado io da lei o viene lei da me, in futuro vedremo.
0: Però questa roba qua, secondo te allunga di più oppure potrebbe essere un ma forse vedremo, chi può dirlo, saremo insieme per sempre?
2: C'ha dei lati positivi anche. La distanza però le due... Dimmi,
0: sì. No, secondo me lei ti lascia, io te lo dico,
1: No, non ti lascia, ti raggiunge.
2: La nostra storia è bellissima. 20 anni fa eravamo insieme, poi ci siamo separati e da 2 anni e mezzo siamo tornati insieme e non ci separeremo più.
1: Ma che bello! Lei
0: ti lascia. Sentiamoci da settembre. Ad agosto lei ti lascia.
2: E lei è qui, ma la fortuna che non capisce l'italiano, non parla italiano, parla inglese, quindi posso dire quello che voglio.
1: Giusto.
2: Volete mi salutare in inglese, però dovete parlare con lei.
0: Ma sì, facci salutare. Facci. Come si chiama?
2: Hello.
0: Come si chiama?
2: Danica.
3: Hello.
0: Hello. What's your name? What's your name?
3: My name is Danica.
2: Danica.
0: Ha detto come si chiama lui?
2: Daniele.
0: Ha detto Daniele che ti lascerà da qui a poco.
1: No, non l'ha detto. Comunque è una bellissima storia la vostra, il fatto che siete stati insieme tanti anni fa. Ma come vi siete ritrovati?
2: Facebook, si può dire in radio Facebook?
1: Sì, certo.
2: Tramite Facebook l'ho ritrovata, ho avuto la fortuna di rincontrarla e veramente sono 2 anni e mezzo bellissimi. E ci viviamo tanto, grazie alle tecnologie, comunque ci viviamo più di molte coppie che vivono nella stessa casa.
0: Quanti anni hai?
2: Sono giovanissimo, 49.
0: 49 anni, però è da notare e sottolineo che lei non ti cercava, sei tu che l'hai cercata.
1: Ma lei ha detto
2: quello
1: sì.
2: Quello è vero, gliel'ho sempre detto.
1: No, scusami Daniele, però è lei alla fine che ha scelto, perché tu l'hai cercata ma lei ti ha detto di sì.
2: Esatto, sì, perché alla fine decidete sempre voi donne, inutile prendersi in giro.
0: Va bene, intanto ti salutiamo, ma secondo me la tua fidanzata vuole farsi le vacanze gratis e poi ti molla, fidati.
1: Ciao Dani.
2: Siete dei grandi e fate una grande compagnia per chi viaggia come me. Fra 1 mese e mezzo ci risentiamo.
1: Sì, va bene. Chiamaci.
0: Ciao. Ci richiama tra 1 mese e mezzo. Oh, raga, avevate ragione. Questa qui mi ha mollato.
1: O invece dice: no, abbiamo deciso di sposarci.
0: Evviva.
1: Oppure conviviamo. Chi lo sa? Paolo Nutini, Last Request. Slow.

0: un sound americano per me, la nuova di Saif, Parlare d'amore su RTL 102.5 alle 4:35, ma quanto sono professional.
1: Bravo, ma quanto è bravo lui, eh? Ci piace molto il suo modo di scrivere, il suo modo di cantare, sì. Ma ascoltiamo un vocale.
2: E allora, la volete cantata? E io ve la canto. E allora sai che cosa c'è? C'è in onda Piccolillo che rompe dalle tre, ma meno male che c'è pure lei, c'è la Vanessa Gray, senza di lei cosa farei?
1: Mi è piaciuta, mi
0: stai
1: è
0: molto antipatico, mi stai molto
1: antipatico.
0: No, a me
1: antipatico. Stai molto simpatico.
0: A me invece,
1: invece
0: no, anzi ti dedico Hit Gaff di Dua Lipa e te la dedico proprio tutta, guarda.
1: Non essere geloso, dai. You come

0: taglio mascolino mi piace un po' con la... la leccata, si diceva molti anni fa, che ti sei fatto la leccata, cioè la lisciata.
1: O laccata.
0: O laccata, insomma, non è niente male. Anche tu, prova.
1: Ma sai che, ragazzi.
0: Ma sei una leonessa stasera.
1: Sì, salutiamo gli amici della Radiovisione. Sì. C'è allora, il mare, il sole, l'estate, sì, la salsedine, il capello è ribelle.
0: Ai vertici di RTL 102.5, mettete qui un trucco e parrucco.
1: Grazie, sì, sistemate la Grace.
0: Sistemate un po', sì, no.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Bruno Mars, All My Soul, su RTL 1025. Al telefono c'è Saverio.
1: Ciao!
2: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
0: Cosa fai nella vita, Saverio?
2: Allora, io sono un piccolo trasportatore trasferito in Lombardia da 12 anni ormai e in questo momento sono a Bologna, direzione casa, direzione Calabria, rientro per le ferie.
1: Quindi è arrivato il momento di staccare anche per te.
2: Sì, sì, sì, sì. E con la scusa ne approfittiamo io e la mia compagna e ci,

0: sposiamo.
1: Quando le nozze?
0: Ci sposiamo il 22 di agosto.
2: 22 di agosto? Allora, vi vogliamo in onda il 22 agosto a sera, ci fai una chiamata, ok?
0: Certo, certo, ci mancherebbe.
1: Siamo
0: con il camion, perché io vado a nozze con il, diciamo, il mezzo di trasporto sarà il camion, quindi saremo insieme nel camion.
2: Bello.
1: Cioè, però sì, lo addobberai in un modo diverso oppure no?
0: Certo, lo prepareremo per l'occasione.
2: Mi raccomando, igienizza per bene.
1: Ma scusami, ma vi sposate anche nel camion?
0: No, andremo. No, non ci sposiamo in chiesa, ci sposiamo in un ristorante che fa il rito civile e arriveremo lì insieme a sposarci.
1: Bellissimo.
0: Insieme.
1: E da quanto tempo è che state insieme?
0: Sono 10 anni.
1: Ok.
2: Fine è quella. E dopo 10 anni o ti sposi o ti lasci, così è il detto, eh?
0: Ho un figlio, abbiamo un figlio di 4 anni già, quindi.
1: Avete già dato.
0: Era l'ultimo.
2: Va bene. Sì. Fate figli, ma tanti figli, mi raccomando.
0: Grazie della compagnia.
2: Ciao.
1: Buon estate.
2: Saverio, come si chiama la tua dolce consorte?
0: Debora.
1: Debora. Ciao Saverio e Debora sposi il 22 agosto attraverso il camion.
2: Evviva. Senti Grey, ma quando è che ti sposi anche tu? Sposati, trovalo qualcuno.
1: Il 22 d'agosto.
2: Anche tu col camion.
1: Sì, e vado con Saverio e Debora.
2: Evviva il tunnel dell'amore. Tunnel of love, signore e signori.
1: C'è il boss, c'è lui, Bruce Springsteen. That man's

0: Los Angeles, Blanco su RTL 102.5, pochi minuti alle 5 del mattino, sentiamo un bel vocale che mi fa tanti complimenti.
1: Sì, vai.
2: Viva Vanessa, sempre Vanessa, vota Vanessa. Ma chi è quello lì che trasmette insieme il gufo delle coppie, il divorziato, l'acido? Vanessa, ti amiamo!
0: Ma chi sei? Ma di il tuo nome almeno. Hai paura, eh?
1: Il gufo delle coppie non è male, eh? Cioè, ma sei anche divorziato, non lo sapevo.
0: Assolutamente no.
1: No, dai. Scherziamo.
0: Sentite, Baby I Love Your Way, super bomba in chiusura della seconda ora. Lui è Peter Frampton.
1: E che pezzo.

0: fantastica, Baby I Love Your Way, Peter Frampton su RTL 102.5. Tesoro!
1: Sì, chiudiamo l'ora, volevi dire questo?
0: Esatto!
1: Chiudiamo l'ora!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche ad Ugento, in provincia di Lecce, sono le 5. Buongiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. 6 morti, 26 feriti è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Lo scontro, nel tardo pomeriggio, ha coinvolto un autobus, un camper e alcune vetture, a perdere la vita alcuni turisti che stavano tornando dalla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Al momento dello scontro, sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio e del forte vento. L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo, convocato per martedì, la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Il Papa intanto chiede soluzioni e giustizia dopo il caso di Ceuta. Il leader di Vox, Abascal, nell'enclave chiede invece di militarizzare la frontiera col Marocco. Due membri dell'equipaggio di un elicottero antincendio in Grecia hanno perso la vita ieri dopo una collisione in volo con un altro velivolo. Entrambi gli elicotteri erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco. Recuperato vivo invece l'altro equipaggio. Nuoto, ancora soddisfazioni agli europei in corsa a Parigi. Ieri sono arrivati 2 ore li ha conquistati Chiara Pellecani nel trampolino in coppia con Matteo Santoro e nel sincromisto dai 3 metri. Ieri è arrivato anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto di nuoto artistico. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, dunque al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Olè, le 5 e 3 minuti. Buongiorno Italia, ben alzati, ben svegliati. Buon lunedì 3 agosto 2026 ovunque voi siate. E alle 5 io vedo già un po' di luce e quindi quando vedo un po' di luce
0: sì.
5: Dracula deve andare a letto.
0: Deve andare a letto anche perché abbiamo una nuova settimana da condividere insieme. Dracula va a letto. Perché abbiamo una nuova settimana da condividere insieme. Perché? Cosa siete? Perché Dracula va a letto. Sai quando si incanta il disco? Tu chi sei, scusa?
5: Io sono io e tu sei tu, Vanessa Gray e Armando Piccolillo. Giusto. Fino alle 6 e amici che siete all'ascolto, se vi va condividete quello che vi pare allo 02 25 15 15. Oh. Molti scrivono, al 378 378 1025. Lascia stare il trucco e parrucco, Vanessa.
0: Grazie, siete troppo buoni amici. E allora fateci sapere dove siete, come procede la vostra vacanza, se siete andati in vacanza.
5: Esatto.
0: Noi comunque ci siamo a prescindere.
5: Mettiamo Dracula adesso, sentiamo.

0: Tame Impala e Jenny Dracula remix su RTL 102.5. Prima di andare al telefono, sono le 5:07, io comincio il mio allenamento quotidiano, 10 km di corsa, poi vado al lavoro. Enzo,
1: bravo,
0: ciao.
1: Da Seregno, bravissimo, vedi?
0: 10 km sono tanti.
1: Sono tanti, però lui si sveglia presto proprio perché poi sta bene, no? E decide di andare al lavoro, l'hai già detto, ma io lo volevo sottolineare.
0: Sì, bravissimo,
1: grazie, molto bene. Grazie.
0: Applauso per Vanessa Grey, grazie, brava, quanto
1: Luca.
0: Sei brava.
1: Ciao Luca.
2: Ciao, siamo anche noi, ci siamo alzati presto per andare a vedere oggi, siamo in viaggio verso il faro di Punta Palascia in Salento per andare a vedere l'alba.
1: Ah, e a che ora vi siete svegliati?
2: Non ci siamo svegliati. Tre e mezza.
1: Diciamo, scusa, che non siete andati a dormire.
0: Ma io non ho capito, esatto. L'arca o l'acqua?
1: L'alba.
0: L'alba, molto
1: bene. Ma siete quasi arrivati oppure ancora ci vuole un po' di tempo?
2: Siamo arrivati adesso.
0: Siamo arrivati chi? Tu e lei, una comitiva, chi siete?
2: Una comitiva di un po' studenti, un po' un mix di Torino.
0: Ma cioè, volete vedere l'alba in quanto siete delle coppie innamorate?
1: No.
0: O c'è qualcuno che vi piace? Non c'è nessuno che vi piace?
1: Ma c'è qualche inciuccio oppure no?
2: Qualcuno.
0: Qualcuno, quindi scusami... Tu praticamente cosa fai? Vai lì con la scusa dell'alba, crei l'atmosfera e poi agguanti, no?
2: Esatto.
0: Come lo squalo bianco. No?
1: Amore, che bello, ti piace? Ah, scusami, ti ho chiamato amore. Ti piace dove ti ho portato? E dopo l'alba cosa farete?
2: Dopo l'alba mi sa che andiamo a fare una bella colazione pugliese, delicata.
3: Mandorle, pasticciotto.
2: Esatto.
0: Sai, posso rovinarti questo bel momento?
1: No, cosa vuoi dire?
0: No, volevo rovinarti questo bel momento perché dalle tue parti nel Salento sarà nuvolosissimo.
1: No!
0: Quindi non vedrete l'alba.
1: Vabbè, niente, anche se non vedete l'alba, ci ritornate magari domani.
3: Sì, domani saremo di nuovo qua.
1: Ragazzi, fateci sapere, mandateci la foto, ok?
0: Sì,
1: vogliamo sapere assolutamente.
3: Va bene.

0: ragazzi, ciao, divertitevi, ciao. Divertitevi. Perché poi quando vuoi uscire per vedere l'alba, sì, sicuramente c'è qualche nuvola che infastidisce.
1: Ecco, stamattina vediamo l'alba anche noi, va bene?
0: E sarà serenissimo.
1: Sarà sereno. Ciao.

0: Messi, Lola Young su RTL 102.5. Sono le 5:18 minuti. Buongiorno Italia, buongiorno e ben svegliati.
1: Qualcuno cantava buongiorno Italia, buongiorno Maria.
0: Toto Cutugno.
1: Bravo, ma lo so che la sai, le sai tutte. Ma andiamo al telefono perché abbiamo tanti amici che hanno diversi progetti. Chissà Roberto che progetti ha. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Com'è la tua mattinata, Roberto? Cosa farai? Sei pronto per fare che cosa? Sì, intanto sei pronto. Allora ricomincia, che non abbiamo sentito.
2: Sono pronto per andare a lavorare, anzi, o meglio, sto già lavorando.
0: Che lavoro fai?
2: Allora, io mi occupo di controlli sulle stazioni di servizio, faccio le verifiche, ecco tutto qua. Vado a verificare l'esatta erogazione, ecco.
0: Senti, ma scusami, allora circolano un sacco di notizie, anche di fake news, insomma, su queste pompe di benzina che all'inizio sembrano erogare ma buttano aria e poi benzina. È falsa questa cosa qua. Oggi non è più, cioè,
2: non si può, però se ci sono determinate situazioni che qualcuno, sa, ingegnere, riesce a fare qualcosa, tutto si può fare, ecco.
1: Ah, quindi allora, cioè, tra le varie defazioni che hai controllato, cioè, ce n'è qualcuna in particolare che ci puoi raccontare?
2: No, vabbè, diciamo, il mio lavoro consiste semplicemente nell'andare a verificare l'esatta erogazione, cioè la quantità erogata, non la qualità, la quantità. Quindi ci sono degli erogatori che, ahimè, si starano normalmente, come tutte le cose meccaniche. Niente, in quel caso va semplicemente chiusa e poi va la ditta di manutenzione a ripristinare il funzionamento, ma è una normale amministrazione.
0: Furbetti ci sono ce
2: dappertutto,
0: ne
2: dappertutto, non solo in questo campo. Quindi...
0: Senti, ma in quanto uomo, voglio dire, che pago sempre io la benzina e le donne poco.

0: No, io no, io faccio sempre benzina. Comunque,
1: scusa, ma scenderà il prezzo?
2: Non
1: secondo
2: lo so,
1: te?
2: Non lo decido io, certo che
1: non sai niente, scusa, ma Roberto, appunto, ma non sai niente, scusa.
2: Io l'unica cosa che posso farti, ti posso procurare qualcosa, ecco, dai.
1: Dai, qualche buono, sì, qualche buono benzina.
0: Ragazzi, non si fa, questa cosa non si fa. Roberto, ma tu cosa fai poi, anche le multe?
2: Le multe no, no, no, le multe no. Non me ne occupo io, le multe se ne occupa la guardia di finanza, io no, no. Io li chiudo semplicemente l'erogatore in attesa che vanno a ripristinare.
0: Per quanto tempo in genere?
2: No, non è per quanto tempo, il tempo io glielo chiudo, poi deve intervenire la ditta di manutenzione nei tempi che più celeri possibili, altrimenti il gestore non riesce a vendere, tutto qua.
1: Ma quando tu arrivi ti riconoscono? È lui?
2: Assolutamente
1: è lui.
2: Sì, sì.
0: È lui? Ma cosa dicono? È lui lo strutto?
2: No, loro dicono? Lo sanno perché ogni 2 anni è una verifica, è come la revisione dell'auto, va fatta.
1: Vero, vero, vero. Allora facciamo un saluto a tutti i pompisti, i rifornitori, i benzinai e quant'altro, tutti vi salutiamo,
2: io
1: vi salutiamo.
2: Ringrazio. Ecco. Ci tengo a dire che siete veramente una famiglia, cioè
1: grazie.
2: Ci tenete compagnia, siete veramente in contatto, cioè avete la capacità anche di telefonare a persone, lavoratori e quant'altro, normalissimi. È questa.
1: Bene,
2: che
1: Roberto.
0: Grazie, grazie.
1: Volevo solo volevo segnalare che compreremo la macchina elettrica,
0: no,
1: io e Vanessa.
2: No, lascia stare.
1: No, ma come lascia stare?
0: Senti, mandaci un po' di benzina. Sì. Ciao.
2: Va bene, ciao, buona giornata a voi. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su RTL 102.5? Cosa farete questa sera? Venite a ballare al Tourmaline di Lipari perché c'è la discoteca nazionale in diretta su RTL 102.5 con Savo Tufao e Andrea De Sabato.
2: Sì, venite a fare un bel giro alle Isole Eolie. Per quanto ci riguarda, noi siamo qui, sì. Ma andiamo, che dici, da qualche parte, da
1: vocale.
2: Qualche nostra ascoltata. Bravo, giusto.
3: Vocale. Tutti vanno in ferie e noi dobbiamo lavorare per loro che sono in ferie, noi panettieri. Ciao, ciao a voi tutti di RTL, ciao Vanessa. Ciao D'Antonio, il panettiere della Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro. E grazie della compagnia la notte.
1: Poi Antonio di Soverato, vedi che non ti mando mai in onda, saluti sempre solo Vanessa e a me no.
2: Ma
1: e allora
2: sei
1: niente.
2: Troppo, scusa, sei troppo cattivo? Geloso questa sera, ma non devi essere geloso, noi siamo una squadra.
1: Che bugia. Vocale.
4: Buongiorno RTL, anche mia, Stefano da Varese. Purtroppo io oggi rinizio a lavorare, ho già fatto le ferie. Vabbè, sarà un lavoro più tranquillo in questi giorni, c'è poca gente in giro.
1: Sì, vero, si trovano parcheggi, riesci, cioè come se fosse una vita normale in città, Milano, Roma.
2: Sì, ti godi la città, sì. Ti godi un po' di più il relax, però hai fatto già le ferie, quindi cerca di star bene.
1: Esatto,
2: okay.
1: Dai, ultimo vocale, vai.
5: Sono partito da Rimini per andare a caricare un bilico di cipolle a Foggia, se volete venire ve la faccio vedere io l'alba, altro che...
1: No, sai perché non ci vengo con te? Perché c'è il camion di cipolle, sai la puzza di cipolle che senti? Mamma mia.
2: Scusami, immagina se le dovessi mangiare. Buongiorno!
1: Ho una bella frittata di cipolle. Andiamo con gli Skunk and Nancy, Secretly.

0: È la nuova di Peggy Goo con Ira Star, Wow Man, su RTL 102.5. Sono le 5:34 minuti. Allora, ascoltiamoci adesso un vocale di un signore che si chiama Ezechiele, nome importante nella Bibbia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno RTL 102.5. Come state? Tutto bene? Sono Ezechiele, sono brasiliano, vivo in Italia ormai da 23 anni. Ho avuto il privilegio, il piacere di sposare una bellissima ragazza italiana. Siamo insieme ormai da 25 anni. Spero di stare insieme a lei per tutta la vita. Quest'anno amore, niente vacanza perché lei ha un lavoro stagionale. Allora, niente vacanza quest'anno perché io non mi permetto mai di andare da solo senza la mia dolce metà. Abbraccione ragazzi, una buona giornata, un buon lunedì, una ottima settimana per tutti noi.
2: Vedi? Ezechiele, I love you.
0: Bravo Ezechiele, così si fa.
2: Perché se poi lei lavora, cioè lui cosa va?
0: Consuma i soldi della sua compagna.
2: Anche, però li possono consumare insieme, no?
0: Bravi.
2: Dai, c'è Katy Perry, Last Friday Night.

0: Katy Perry su RTL 102.5, le 5:38 minuti. Allora, andiamo al telefono a sentire Matteo.
1: Ciao Matteo!
2: Buongiorno a voi, RTL anche mia.
1: Bella voce attiva, stai lavorando?
2: Sì, tra poco inizio a lavorare, andiamo a Ponte di Legno stamattina.
0: Cosa fate? Costruite ponti di legno?
2: No, montiamo un bagnetto di un appartamento di un cliente, di nostro capo della ditta. E
0: 4.000 euro di bagno?
2: Più o meno sì, quella cifra lì.
1: Ah, bravo, che lavori miseria. Con lui, lavorate insieme,
0: no, lo so,
1: Matteo?
0: Perché ho speso anche io di più per il BAM. Vai.
2: Io e mio collega lavoriamo insieme, andiamo a montare un bagnetto per la nostra ditta di un nostro cliente, quindi c'è tanto lavoro da fare.
0: Sì, perché uno pensa montare due sanitari, il box doccia, i tubi, è facile, è una bella cippa, perché voglio dire, devi sistemare tutto il bagno, costa 4.000, diciamo che è un bagno normale. Poi se lo vuoi con sanitari importanti,
1: certo,
0: arrivi anche a 8-9 mila.
1: Ecco, non con il capitolato. Ma da quanto tempo è che fai questo lavoro, Matteo?
2: Da un anno che sono in questa azienda qua.

0: Perfetto.
1: Allora, Matteo, scusami, quanti anni hai?
0: 31.
1: Dai, mettiti da solo e fai i soldi, Matteo!
2: E facci sapere!
0: Ciao, ciao Matteo! Buona giornata a voi!
1: Ciao, ciao, ciao! Ragazzi, Angelina Mango con Canto d'Amore.
2: C'è anche Marco Mengoni, eh? Silenzio che c'è là fuori.

0: fanno sì che sulla vostra tavola e sulla nostra tavola, soprattutto la tua, che ti piacciono i totani e anche i calamari, sì, e che vanno a pelli, salutiamo i pescatori.
1: È vero, è vero. Poi che quiete c'è, no? In generale, quando vai a pescare, cioè hai proprio bisogno del tuo.
0: Non fai un DJ set sulla, sulla barca,
1: scusami,
0: mentre vai a pescare,
1: potresti farlo, la tua playlist, non so.
0: No,
1: ascolti, no, ascolti Rete 105 con le cuffie, insomma, la musica.
0: Fastidio ai pesci, quelli pesci devono abboccare. Va bene, l'alba, come dicevamo prima, non tutti riusciranno a vederla questa mattina perché è un po' nuvoloso.
1: Anche davanti a noi vediamo un po' di nuvole, mi sa, eh? Secondo te si vede o non si vede?
0: No, assolutamente no, vedremo però un po' di sole, non quella classica, non la palla di fuoco che sale e quindi si vede all'orizzonte che sale dal mare.
1: Sì, però che bello è la rinascita, la crescita.
0: Buonanotte.
1: Lo sviluppo, basta. Poi arriva il tramonto e poi arriva un vocale.
2: Ciao RTL, anche mia, Emanuela della provincia di Novara. Io sto andando a fare l'ultimo giorno di lavoro e poi per 3 settimane non ci penso più. È il 14, si parte per la Scozia. Ciao, per una settimana.
1: Dai Emanuela, ci sei quasi, dai che poi 3 settimane di vacanze, stop, butta via il cellulare.
0: Scozia, Scozia, fa freddo.
1: Vabbè, sarà amante del freddo.
3: Buongiorno RTL, lo sapete che vi saluto tutte le mattine, però questa mattina non vado al lavoro e non sono neanche in vacanza perché andò ad ottobre, quindi io e mia figlia stiamo andando a Camogli, una gita fuori porta. Però prendiamo il treno, almeno, meno stress. Buona giornata.
0: Ciao,
1: ci sta, ma ci sta.
0: Camogli, c'è il panino Camogli in autogrill.
1: Non so se c'è ancora, eh.
0: Dici di no?
1: Bisogna vedere. Però c'è Gabri Ponte.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: siamo arrivati come al solito alla fine, il Millennium Meet che chiude la puntata di Malanotte No Summer Edition con Vanessa e Armando. Andiamo a chiudere con una super bomba.
1: Mamma mia ragazzi, è un pezzone, qui bisogna alzare il volume sicuro. Vi diciamo solo un nome: Rolling Stones.

0: Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, amore. Allora, Sympathy for the Devil, i Rolling Stones su RTL 102.5. Cosa volevi dire?
1: Volevo dire che è stato bello.
0: Bellissimo.
1: Stare con te. No, con te no, con voi, come amici. No, anche
0: allora
1: con te.
0: Ti lascio a piedi, ciao.
1: Love, love, love. Noi torniamo domani alle 3 puntuali, sempre qui, ma la notte no, con Armando Piccolillo e Vanessa Green. E salutiamo a nome dei nostri registi, David Bella, e c'è anche Diego.
0: Esatto, ragazzi. Allora, se Dio vuole, torniamo nella versione Summer Edition di Ma la notte no, appunto alle 3. Grazie a Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo.
0: Ciao.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: E anche a Cernobbio, in provincia di Como, le 6 in punto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 3 agosto, buona giornata ad Andrea Salvati. 6 morti e 34 feriti, di cui 3 gravi. Questo è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine fra Lazio ed Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper ed alcune vetture. A perdere la vita alcuni turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Oggi a Milano si terranno i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri tanta gente alla camera ardente nella sede di Exodus. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: La sua foto sorridente con la frase scelta come commiato: i sogni sono per sempre giovani. Alcuni oggetti simbolo della sua vita in cammino: i sandali, un grande bastone in legno ricurvo con una lanterna appesa per illuminare il tragitto, e poi il Vangelo, dono di un amico, aperto sul passo della Pentecoste. Così la camera ardente, allestita per Don Antonio Mazzi, restituisce ai tanti che hanno scelto di salutare per l'ultima volta questo prete degli ultimi un'immagine viva del suo apostolato. Non a caso siamo nella mensa della sede della comunità Exodus di Parco Lambro, nel cuore della struttura, il luogo in cui Don Mazzi mangiava con i suoi ragazzi, con le persone a cui aveva dato una seconda opportunità. La gratitudine profonda si respira tra chi rende omaggio al Don, tra i suoi amici e anche il cantante dei Puro, Abbi Facchinetti. I funerali alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che RTL 102.5 vi racconterà con un nostro inviato.
3: Ed ora la pagina sportiva, Enzo Tamborra.
6: Prima del calcio, le belle notizie che giungono dagli europei di nuoto a Parigi, dove sono arrivate 2 medaglie d'oro dei tuffi. Grande protagonista Chiara Pelacani, che prima ha vinto la gara dal trampolino sincro 3 metri in coppia con Matteo Santoro, poi ha dominato nel trampolino da 1 metro. Nel bilancio della terza giornata anche l'argento nel tecnico misto della coppia Pelati-Ruggero. Ed ora il calcio, con l'attesa per i funerali di Franco Baresi, che si terranno alle 11 di martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Si prevede una grandissima partecipazione, ma non potrà esserci il Milan di oggi, impossibilità di entrare da Perth in Australia, dove nelle scorse ore il tecnico Amorim e il calciatore Gabbia hanno deposto fiori davanti al murale dedicato al grande calciatore. Per il calciomercato la Juventus ha ufficializzato gli arrivi di Kolo Muani e Alaibegovic. Per quel che riguarda il capitolo amichevoli, da segnalare la sconfitta dell'Atalanta 2-1 sul campo del Feyenoord.
3: Ed ora la linea Massimiliano Lonigro e Lodovica Marafini per la linea diretta. Buongiorno.
7: Buongiorno Andrea J. Salvati, eccoci in diretta dalla Calabria, da Praia Mare. Vediamo sullo sfondo, diciamo qui sul nostro track, le onde che si increspano sulla sabbia. E allora, con questa immagine poetica, vogliamo portarvi a qualcosa di molto più concreto, a un annuncio pubblicato in quel di Modena da un'agenzia immobiliare. Una casa di 7 metri quadrati in affitto è stata definita la più

0: il più piccolo praticamente monolocale esistente, spoiler, ovviamente non è abitabile, sono dovute intervenire ovviamente le forze dell'ordine perché non era un annuncio a norma, però questo ci dà lo spunto per chiedervi un po' le soluzioni abitative più improbabili in cui vi siete imbattuti, se vi capita di osservare un po' il mercato immobiliare, cosa osservate su questo fronte e soprattutto come sta cambiando il mercato immobiliare anche dal punto di vista dei costi di affitti e compravendite. 02 25 15 15, partiamo da questa storia come sempre per darvi voce. A tra poco.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora dominante sull'Italia. Tanto sole inizialmente, poi segnaliamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno sui settori alpini e sulla dorsale appenninica. Le temperature minime saranno ancora elevate, generalmente si arriveranno a toccare i 27-28 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, anche se leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso, per le consuete operazioni la dogana si registrano code in diminuzione tra Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Vi ricordo poi che sulla diramazione Prendo Sabettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto, mentre sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, fino al 28 di agosto alle ore 23 resterà chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Da Autostrade per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Comincia una nuova settimana, i microfoni di RTL 102.5, lunedì 3 agosto, buon mattino da Praia Mare, dalla Calabria, qui dal nostro track. Siamo in diretta come sempre con la nostra linea diretta con voi protagonisti allo 02 25 15 15. Oggi storie di appartamenti, di case, di affitti, di compravendite. Buongiorno Ludovica Marafini.
4: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, l'autoradio, perché insomma l'abbiamo raccontato in questi giorni, qualcuno magari è anche di spostamenti, di viaggi, di vacanze, insomma ci fa piacere farvi compagnia. Però per chi invece resta spesso a casa possono esserci anche delle sorprese particolari, in questo caso a riservarle al mercato immobiliare.
0: Esatto, è stato messo questo annuncio su uno di quei noti siti, no, dove si mettono annunci di affitti. A Modena una casa di ben, pensate, 7 metri quadri. Beh, è stato battuto il record, possiamo dirlo, dell'annuncio per questo contratto di affitto, pensate, a 330 euro al mese, 7 metri quadri. Ecco, ovviamente questa cosa qui non era regolare, infatti poi su un sito questo annuncio, una volta che è stato rilevato che non era una cosa norma, è stato buttato giù, poi è apparso su un altro sito. Insomma, questa inserzione ha fatto molto discutere, perché oggettivamente già solo immaginare di vivere in 7 metri quadri è qualcosa che fa venire i brividi e non è sicuramente la normalità, però se esiste oggi ci dà la spia, insomma, di un momento storico un po' complesso da questo punto di vista.
4: Sì, tra l'altro quando è riapparso è stato descritto come superficie commerciale, in realtà però dentro c'era il frigorifero, c'era il fornello, quindi insomma era chiaro che potesse essere una soluzione abitativa. E non è la prima volta in realtà che vediamo, certo questo 7 metri quadri è un po' estremo, però ne abbiamo visti 15, insomma ne abbiamo viste di situazioni un po' al limite. E allora in questo caso c'è da dire che poi ci sono stati gli accertamenti della polizia locale che ha segnalato l'ufficio competente del comune, quindi insomma si vedrà poi come andrà questa storia. Però il tema è che spesso si parla di quanto gli affitti poi magari siano sproporzionati rispetto al reddito, ci possano essere delle difficoltà magari nel trovare casa nelle nostre città.
0: Certo, magari penso a tutti fuori sede, no? Perciò studenti che ancora non hanno dei redditi molto cospicui, che devono mantenersi e trovano degli affitti, soprattutto nelle grandi città, vedi Milano, vedi Roma, affitti di minimo 500 euro al mese per una stanza da condividere. Allora, vi sembra normale tutto questo? Vi chiediamo se siete un po' osservatori del mercato immobiliare, se vi è capitato banalmente, anche mentre siete in vacanza, di passare a vedere un po', sapete, dove ci sono le agenzie immobiliari, si guarda quanto vengono più o meno, no, al metro quadro, gli appartamenti. 02 25 15 15 il numero da chiamare per commentare tutta questa situazione.
4: 378 378 1025 invece il numero per i vostri messaggi, anche vocali, magari non troppo lunghi, così riusciamo ad ascoltarvi tutti. Tu dicevi case vacanza che si vedono quando siamo in giro, spesso è vero, si sogna, però insomma buttiamoci anche così nell'aria estiva. È arrivato Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso su RTL 102.5, agitare Coca-Cola, 6 e 12 minuti, bella hit dell'estate, l'ascoltate nella prima ora di Non Stop News. Intanto dobbiamo ringraziare David Bella e Diego Barbato che ci seguono in regia a Milano, grazie a Fabio Romano qui sul track con noi, oggi la levataccia è toccata a lui. Allora, con Ludovica Marafini e Massimo Lonigro cominciamo a darvi voce sul tema, diciamo, immobili che vengono affittati, venduti, comprati, prezzi spesso improbabili. Siamo partiti dal caso un po' limite di questo annuncio per un affitto di 7 metri quadri, un'intera casa in 7 metri quadri, che ovviamente non è una cosa regolare, però vi chiediamo un po' cosa state osservando. Simona, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi e grazie mille della vostra compagnia.
2: Grazie a te Simona, da dove chiami?
1: Io chiamo da Val di Non, vicino Madonna di Campiglio.
2: Ok.
0: Prego.
1: Allora, qui il problema si divide in due settori, problema turistico e il problema di quelli che abitano qua. Il problema è questo, che sono uscite delle nuove normative anni fa dove hanno dato la possibilità di fare anche degli affitti brevi. Perciò chi aveva le case per affittare ha preferito a farle ad affitti brevi. Perciò tu che abiti qua e che lavori qua fai prima di tutto fatichissima a trovare le case e secondo luogo costano tantissimo perché ci paragonano a un turista nonostante vivi qua. E l'altro problema fondamentale è che se dovessi avere anche un cane stai più tranquillo che oggi o ti compri una casa o non te l'affittano proprio. E poi io ho una ragazza di 34 anni che ha cercato un'unità abitativa perché ha 4 bambini, ma diventa quasi impossibile a farti un mutuo perché o ti prendi una casa vecchia poi te la ristrutturi, perciò anche delle situazioni mutuo ti vengono date per o comprarla o ristrutturarla e gli altri li devi avere tu. Mm-hmm. O altrimenti devi comprarla e farti un mutuo di 200 e si fa la euro, certo. 200.000 si fa la euro perché qua le situazioni sono quelle, ma ti porti avanti finché scampi. Cioè mi certo. Sembra veramente
0: Simona.
1: I costi sembrano, scusa poi ho finito, sembrano
0: sì, no,
1: quasi
0: prego,
1: come
0: prego.
1: Quelli di Milano. Cioè se io vengo a Milano e mi paragono con qua sono uguali, santa pazienza.
0: La questione è che appunto tu hai messo sul tavolo tanti temi correttamente perché poi sono tutti collegati, allora dal problema chiaramente degli affitti brevi più che problema
2: su
0: dalla
2: cui si sta lavorando,
0: esatto, più che problema questione perché poi sappiamo che sono un indotto importante anche per il turismo, però dici, se uno è residente lì e non trova più nulla da insomma per un affitto più lungo, c'è da dire che in questo annuncio di Modena per questi 7 metri quadri si proponeva un contratto 4+4, quindi comunque cioè, certo non era breve, però chiaramente era una situazione al limite. Poi la questione chiaramente dell'accesso al credito per riuscire con un finanziamento, con qualcosa ad avere un mutuo e allora riuscire a poter come far fronte a queste spese. Sono tutti temi molto interessanti. Grazie per averli portati alla nostra attenzione, Simona. Un abbraccio e buona estate.
1: Buona giornata e grazie mille.
2: Grazie, buona giornata a te. Vi aspettiamo 02 25 15 15.
0: E cominciamo con le ultime notizie. Il bus che c'entra il camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento.
2: Cambiamo argomento. Anche quest'anno il 2 agosto a Bologna vede riaccendersi la disputa sulla matrice della strage in cui morirono 85 persone. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ricorda la premier Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come le sentenze abbiano dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo.
0: Infine il nuoto agli europei in corso a Parigi, ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellicani nei tuffi, da sola ha vinto la medaglia al trampolino in coppia con Matteo Santoro. È tutto.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulle reti, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. L'unica segnalazione al momento riguarda Roma. Sulla diramazione di Roma Sud si registrano code tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare verso la città. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa si consiglia Serravalle sulla A7, mentre sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso fino al 28 di agosto il tratto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra alle 6:17 minuti in Non-Stop News RTL 102.5. Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia che più che mai in questo periodo dell'anno sono davvero preziosi con tutti gli aggiornamenti di viabilità. Noi però torniamo da voi allo 02 25 15 15 quando si sta parlando di affitti e più in generale di mercato immobiliare. Sentiamo Antonio, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno RTL, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno Antonio. Grazie per essere collegato con noi. Ti è mai capitato di vedere una casa di 7 metri quadri?
4: Ma è assurdo, però queste grosse città esistono e questo è quello che si sa, però ce ne sono persone che hanno bisogno e devono prendersi anche quelle misure, ok? Dove vanno? Si trovano davanti delle situazioni che non possono,
2: capito? Cioè, tu dici paradossalmente 7 metri quadrati a 330 euro al mese compreso di spese, perché sì, questo esatto. Era fondamentalmente più conveniente che una stanza a 500 euro, stai dicendo questo?
4: Sì, esatto. Quando uno poi ha bisogno cede pure a quelle misure, a quel prezzo, capito? Cose che non dovrebbero succedere, anche perché è una speculazione, l'affitto oggi è ma anche nei piccoli centri, come noi in Calabria a Rossano, ci sono problemi per quanto riguarda, perché adesso tutti quanti hanno fatto il D&D, case vacanze, e allora uno che viene, che deve cercare un affitto, non riesce, capito? Certo. Deve comprarselo. Magari si deve indebitare a farsi il mutuo, non è giusto.
5: È un po' quel tema lì che evidenziava anche Simona prima, cioè il problema degli affitti brevi che sono talmente capillari, sono tutti B&B, case vacanze eccetera eccetera, alla fine i residenti insomma hanno difficoltà, quindi diciamo l'offerta poi di immobili a disposizione per affitti per tempi lunghi diminuisce e di conseguenza i prezzi aumentano. Chiaro, grazie Antonio, grazie mille per essere stato con noi.
4: Buongiorno.
5: Grazie, continua ad ascoltarci, fatelo anche voi, ascoltate RTL 102.5 perché tra l'altro potete votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: E potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore, cioè avete capito bene, proprio voi che vincete questa possibilità di poi stare sul palco di questa arena,
5: esatto,
2: incredibile.
5: Ed RTL 102.5 ormai di casa all'arena, però è una casa bella grande, spaziosa, non i 7 metri quadri, diciamo, di cui
2: c'è
5: parlo.
2: Spazio per tutti.
5: No, ci mancherebbe.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

0: posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.011. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: Stay, 6 e 27 minuti, siete su RTL 102.5, storie di affitti, di compravendite, storie di immobili, insomma, quelle volte che magari vi sarà capitato di cercare una soluzione abitativa per voi, per vostro figlio, per un parente, per qualcuno, e magari vi è capitato di vedere delle cose strane, tipo quella da cui siamo partiti questa mattina, questo annuncio immobiliare per una casa di circa 7 metri quadri, che ovviamente non era una cosa regolare, però insomma ha stimolato grande dibattito. Quando spesso e volentieri si è fuori sede, no? Si va verso una nuova città a cercare una casa. Io ne ho viste di ogni, ho visto gente che apriva il portone principale con un calcio dicendo sì vabbè poi questa la aggiustiamo, serrande che cadevano a pezzi, sì vabbè ma questo poi la aggiustiamo. Amico mio, mi stai chiedendo 600 euro al mese, forse ne dobbiamo parlare.
1: Ci sono storie tipo quella di Giuseppe che scrive al 378 378 1025: mi è capitato di cambiare due serramenti in una cantina che poi doveva essere affittata come appartamento.
0: Come appartamento, ecco, parliamo in una cantina come appartamento. Mauro in diretta allo 02 25 15 15, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, RTL anche mia, vi ascolto sempre, grazie mille per i vostri temi.
0: Grazie a te.
2: Allora, il mio punto di vista è anche

0: non solo di vista, ma quello che vivo è che io ho 51 anni, ho un buon lavoro, faccio il tecnico informatico, lo stipendio è buono, ma se paghi già la macchina e vorresti andare in affitto, qui a Torino sono più o meno tra gli 800 anche 1200 euro al mese di affitto. Comprarla sì, forse conviene di più, ma oggi vai a comprare una casa che è da ristrutturare, spendi minimo 110-130 mila euro per una casa da ristrutturare. Io attualmente vivo ancora con la mia ex ragazza, non per colpa mia ex.
1: Okay. Insomma, siete ancora sotto lo stesso tetto, diciamo.
0: Sì, allora bisogna essere anche umani e bisogna anche potersi rispettare, ok?
2: Certo.
0: Perché secondo me è una tematica che è diversa, ma va anche chiarita. Non bisogna essere arrabbiati se le cose non possono andare bene, perché non è detto che dobbiamo stare insieme tutta la vita.
1: No, su questo, per carità, poi è un'altra linea diretta, diciamo, come esatto. Affrontare le relazioni che finiscono. No, però quindi, insomma, chi di voi due sta cercando, perché immagino
0: io,
1: che vogliate... tu stai cercando
0: sì, sono a casa sua.
2: Ecco, ah. Mauro, per capirci, quanto tempo è che stai cercando un'altra sistemazione?
0: Allora, devo dire la verità, è un po' di tempo perché lavoravo come part-time, quindi non potevo sostenere una spesa.
1: Certo.
0: Quindi è un anno e due mesi che metto soldi da parte per poter cominciare ad andarmene. E quindi è un po' che sono in questa situazione. È da un anno e due mesi circa che sono a 8 ore, e quindi di conseguenza piano piano ce la farò.
1: La situazione, certo, ma non c'è dubbio, sicuramente ce la farai, però ci stai dicendo, in quel di Torino, trovare un affitto che non costi un occhio della testa e che mi permetta, con un lavoro che insomma mi occupa 8 ore al giorno, di sistemarmi, insomma, di avere la mia indipendenza, diventa complicato.
2: Sì, però ha toccato un tema, Mauro, che in realtà spesso ricorre anche nei nostri messaggi, cioè il fatto che poi ci sia una differenza tra vivere da soli, no? Quindi doversi sobbarcare tutte quante le spese da soli e invece dividere, ad esempio, le spese per l'affitto o per un mutuo con un compagno, una compagna, un coinquilino, un amico. Insomma, Mauro, hai toccato un tema che sicuramente tornerà in questa linea diretta. Grazie per essere stato insieme a noi, ti auguriamo una buona giornata.
0: A voi, buona giornata a tutti, grazie.
3: Il bus c'entra un camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti, località Colli sul Velino, al confine fra Lazio e l'Umbria. Fra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento, 34 le persone rimaste ferite. Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di 2 famiglie che erano in vacanza. Fra le cause dello schianto delle Cessna non sono esclusi il forte vento ed un problema strutturale del velivolo. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando dall'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey sul campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato.

0: Si intitola proprio così, Cucù Marie, l'ultima di Napoleone, le 6:35 minuti, non stop news, RTL 102.5, lunedì 3 agosto, noi in diretta da Praia Mare. Voi che ci scrivete i vostri messaggi al 378-378-1025.
1: E così, ne stanno arrivando molti, ci sono testimonianze di esperienze con affitti soprattutto, devo dire, e commenti alla situazione degli affitti brevi. I prezzi sono alti perché, se i prezzi sono alti è perché c'è chi spende tutti questi soldi, altrimenti questi immobili rimarrebbero vuoti. È una dinamica di mercato, scrive Pierluigi, e quindi anche se vediamo magari dei buchi di pochissimi metri quadri a dei prezzi incredibili, vuol dire che probabilmente c'è qualcuno che a un certo punto va ad abitarci.
0: Eh sì, però detto che insomma non può essere d'altronde una colpa, perché magari io ho la possibilità poi di spendere quei soldi, ho bisogno di una soluzione abitativa e a quel punto insomma cedo a quello che trovo. Francesco 02 25 15 15, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Secondo un mio umile pensiero, chiamiamolo umile pensiero, e gli affitti sono sempre andati più calando per un semplice motivo. Non so se è pubblicità sbagliata e marketing sbagliato, ma secondo me se dovessero cambiare delle leggi di cui tutelano un pochettino di più il proprietario dell'abitazione. In che senso? Ultimamente si viene anche sempre a sentire l'inquilino, parlo di seconda casa, perché in questi casi qua, se io affitto una casa, è la seconda casa. Lo so che nella prima casa il proprietario è più tutelato, è diventato più tutelato, ma nella seconda casa uno non rischia di dire: io affitto questa casa a questo personaggio qua, con figli, non figli, e dopo alla fine dover pagare delle spese condominiali anche se lui non mi paga la retta, perché è tutelato molto di più. Io parlo, se io dovessi avere un appartamento, piuttosto lo lascio scritto o faccio il bed and breakfast, faccio qualcosa, contratti brevi, perché sono più risultivi, capisci?
0: Ti senti più tutelato. Ma Francesco, parli per esperienza, cioè ti è già capitato, magari avevi provato?
2: No, allora a me fortunatamente non è mai successo, devo essere dire fortunatamente, ma se dovessi avere un appartamento, anche a uno solo appartamento da affittare, io scenderei con i piedi di piombo.
1: È chiaro, perché, quindi tu dici, Francesco, nel momento, però l'altro tema è sicuramente questo degli affitti brevi, che sta prendendo piede ed è un bel filone che possiamo tenere sullo sfondo. Francesco dice i proprietari delle seconde case non sono abbastanza tutelati, e quindi nel momento in cui possono scegliere se dare l'affitto a lungo termine o a breve termine, preferiscono il breve perché i rischi di avere brutte sorprese sono minori. Rimane comunque il tema dei prezzi, Francesco, perché anche per esempio, no, vediamo in occasioni magari particolari, no, penso al Giubileo di Roma, penso a, quindi anche per periodi più o meno lunghi, abbiamo visto dei prezzi oggettivamente molto molto molto alti. Questo, su questo che analisi fai? Li osservi anche tu, oppure magari nella tua zona i prezzi sono ancora abbordabili?
2: Ma dopo dipende quello che gli si dà, che prodotto gli si dà al cliente, capisci? Perché più che altro è un cliente l'affittuario, bisogna vedere il prodotto che gli si dà. Se gli si dà un prodotto che si mette una vasca, una piscina in casa, pensando di dire aumento l'affitto perché gli ho messo la piscina in casa, dopo lì il marketing è sbagliato, secondo il mio parere. Parlo da genitore, capisci? Perché vedo anche tante cause di cui una famiglia giustamente non può percepire 1.000 euro e doverne pagare 3.000 di affitto. Su quello lì posso essere d'accordo con lui, ma secondo me il problema principale per quelli che affittano gli appartamenti, case, come si voglia dire, è per quello lì, e non si è più non poco tutelati.
0: Chiaro, Francesco, registriamo perfettamente il tuo punto di vista. È chiaro che nel momento in cui si aggiungono servizi, certo che sì, che il prezzo sale, e questo fa parte ovviamente di una dinamica, no, poi di mercato, però è chiaro anche il tuo punto di vista. Grazie per avercelo raccontato. Vi aspettiamo 02 25 15 15. Grazie, buon lunedì.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, c'è Mick alle 6:42 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon lunedì 3 agosto 2026. Si sta parlando di case oggi in linea diretta e vogliamo ascoltare un po' le vostre voci. Sentiamo i vocali arrivati al 378-378-1025.
2: Sento messaggi molto critici nei confronti di quei proprietari che scelgono di affittare con affitti brevi. Però il problema non è soltanto il guadagno, il problema è il fatto che il proprietario non è tutelato. Quindi se tu ti metti in casa una famiglia o delle persone che poi a un certo punto smettono di pagarti l'affitto, ti servono un sacco di soldi per riuscire a riottenere il tuo appartamento e oltretutto bisogna vedere anche le condizioni in cui ti viene restituito. L'affitto certo. breve ti dà una garanzia che dopo 4-5 giorni, una settimana, queste persone escono e sei tutelato, perché se rompono qualche cosa la piattaforma attraverso cui hai fatto l'affitto ha un'assicurazione, in qualche modo ti risarcisce. Roberto Savona.
3: Grazie Roberto per aver contribuito alla nostra linea diretta. Il vocale è stato inviato al 378-378-1025, quindi è l'ennesimo ascoltatore che dice servono più tutele per chi sceglie di affittare a lungo termine, che tra l'altro sarebbe credo comodo per tutti quanti, perché nel momento in cui tu scegli di adibire la tua seconda casa, seconda, terza casa, chi è più fortunato, per un affitto breve, è comunque un investimento anche di tempo e di energie, perché devi andare là ogni volta, rimettere tutto a posto, comprare cose nuove, eccetera. Invece nel momento in cui tu hai un affitto a lungo termine, chiaramente hai questa entrata fissa, che dovrebbe essere fissa, poi le storie che stiamo raccogliendo insomma non sono proprio troppo edificanti, e comunque tu, non dico che te la dimentichi per un po', però tutto sommato dovresti avere una condizione di maggiore stabilità, e però questa cosa evidentemente non sempre premia. Allora 02251515 il numero che potete chiamare anche per intervenire in diretta. Intanto ascoltiamo un altro messaggio vocale.
4: Buongiorno a tutti allo staff di RTL. Senta, ma io c'ho il bagno di casa, è 4x3, è più grande il bagno che quella casa lì,
1: è
4: 130 metri tutto, per carità, di 7 metri e il bagno, e l'altro bagnetto insomma che abbiamo, più
1: ci
4: o
1: vuole
4: meno,
1: affittare i bagni
4: su per giù. Buona giornata. È 330 euro, è un po' tanto,
3: sì.
1: Sono tantini, sì.
3: Eh sì, questa storia di Modena, 330 euro per 7 metri quadri, ovviamente non era una cosa a norma, però una storia particolare. A tra poco.

0: Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, tra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Tra le cause dello schianto del Cessna non sono esclusi il forte vento e un problema strutturale del velivolo.
1: Cambiamo argomento. L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo di martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, come quello aperto in Albania, da localizzare quasi tutti in Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi, anche se resta il nodo dei fondi europei.
0: Chiudiamo con lo sport. Il nuoto agli europei in corso a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino in coppia con Matteo Santoro, quello nel sincro misto dai tre metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico.
1: Era l'ultima notizia per questa edizione Flash, le 6:48 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione. Questa mattina si sta parlando di mercato immobiliare. Sentiamo Alessandro, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci Alessandro, da dove sei? Da dove chiami? Roma, dove ti trovi?
2: Roma.
0: Vai.
2: Ma guardate, la gente ormai è disamorata dal punto di vista di affittare casa, seconda casa, terza casa che sia. E racconto una storia divertente, tra virgolette, di mio papà che affittò un appartamento a zona Parioli a un alto dirigente di un'ambasciata, adesso non mi ricordo se del Congo, insomma un'ambasciata di africana, e questi praticamente dopo qualche mese non hanno più pagato, sono stati dentro 3 anni, non si riusciva a mandarli via perché facevano parte del corpo diplomatico, e hanno distrutto casa, ma distrutto nel senso che i figli hanno fatto buchi da una stanza all'altra per passarsi i giochi, i messaggi, eccetera. Porte distrutte, finestre, cioè hanno veramente distrutto casa. Quando se ne sono andati, mio padre ha detto io non affitto più. Cioè, la gente viene in un certo senso costretta a non affittare, perché se io affitto poi la gente non se ne va. Mi distrugge casa, è ovvio che poi io...
0: No, è chiaro Alessandro, è quello che stavamo...
2: Breve.
0: Ecco, ma adesso la casa, non per farci gli affari vostri, quindi è ancora chiusa oppure siete riusciti in qualche maniera a reinventarla come, dicevi,
2: casa,
0: appunto, affitti brevi?
2: La casa, papà e mamma sono morti, l'abbiamo venduta, noi fratelli, quindi ormai la casa non c'è più. Però per dire, anche un altro discorso è quello dei ragazzi giovani che devono comprare casa e quindi devono decidere se pagare un affitto di 1200, 1300 euro, perché a Roma e Milano i prezzi sono quelli, anche di più, oppure un mutuo da 1200, 1300 euro. Uno punta sul mutuo perché dice così la casa mi rimane. Questo finché sei giovane, ma quando hai 50 anni, e parlo per un amico, dice io compro casa, non c'ho figli, pago 1200, 1300 euro di mutuo, poi la casa a chi rimane? Non ho figli, non ho parenti. Me ne vado in affitto, preferisco.
0: E quindi scelgono la soluzione dell'affitto. Affitti, leggo oggi dal Sole. Alessandro.
2: Difficili da trovare.
0: Ecco, difficili da trovare, e soprattutto anche perché i prezzi, i canoni degli affitti, leggo oggi dal Sole 24 Ore, più tardi ne parleremo anche con Davide Giacalone, leggo che in Italia il costo di una casa.

0: Camera è cresciuto del 50% in 6 anni, quindi comunque a un certo punto, sì, è chiaro, dice non c'ho figli, poi la casa non la lascia nessuno, però ci sono delle situazioni paradossali in cui addirittura forse il mutuo, soprattutto se hai una famiglia, se hai qualcuno con cui dividerlo, costa meno di un affitto, perché i prezzi, osservi anche tu questa cosa, i prezzi degli affitti stanno aumentando?
1: I prezzi degli affitti stanno aumentando in maniera vertiginosa, specialmente nelle zone di centro come Milano e Roma, Firenze, Napoli. Nei centri, a Napoli magari un po' meno, ma nei centri storici delle grandi città i prezzi sono alle stelle degli affitti. Ma questo è dovuto anche al fatto che la gente ha timore che poi tu non paghi l'affitto. Ecco perché poi puntano tutti su bed and breakfast, affitti brevi o giù di lì. Perché tu affidi un'agenzia che ti assicura, come diceva l'ascoltatore di prima, e quindi sei tutelato in qualche modo. Quindi
2: e ti senti più tranquillo.
1: È sempre un discorso di tutela, purtroppo è così. Salutatemi Davide Giacalone, che io conosco, ma non si ricorderà.
2: Lo faremo con piacere, Alessandro. Grazie per aver chiamato e averci raccontato la tua esperienza. Buon lunedì.
1: E a voi, buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille, state con noi, tra poco leggiamo anche un po' di messaggi, perché sono arrivate anche delle persone che dicono: guardate, io sono in affitto da 30 anni, il mio padrone di casa non mi ha mai detto nulla perché non ho mai creato problemi. Non è che per forza se uno mette la casa in affitto deve trovare gli unni che ci devastano casa.
2: Esatto.

0: sappiamo, vi abbiamo sentito, l'acuto l'avete fatto anche voi nelle vostre macchine su Mandy, grande successo di Barry Manilow, ritrovato alle 6:55 minuti, Non Stop News RTL 102.5. Ascoltiamo ancora qualche vocale, è arrivato al 378 378 102.5.
1: Buongiorno. Per tutelare un po' chi affitta le case, i proprietari di case, basterebbe che chi entra, chi ne fa uso della casa, le venga trattenuto il prezzo dell'affitto dalla busta paga, naturalmente a tempo determinato. Marco, Trasporto Lazio, Cremona.
2: Questa è una soluzione interessante, però chiaramente pone tutta una serie di limiti. Intanto che tu abbia un, una,

0: fitto a tempo, un contratto a tempo indeterminato, e questa cosa forse non è così scontata.
1: Sì, poi forse un po' estremo, non lo so.
0: Insomma, sicuramente, però dice a mali estremi, estremi rimedi, posto che appunto sicuramente poi chi ha delle esperienze negative tende a raccontarle, e fate bene, giustamente, però non è che ogni affitto a lungo termine deve finire in tragedia, e ce lo stanno scrivendo anche tanti ascoltatori, ascoltatrici, è giusto sottolineare anche questo. Torniamo al telefono in diretta, c'è Marco, benvenuto, buongiorno. Ecco Marco, non capiamo assolutamente nulla, per favore metti il telefono all'orecchio senza il viva voce, perché altrimenti la comunicazione può non essere efficace. Ti sì, diamo qualche secondo. Ecco,
2: buongiorno,
0: prego.
2: A voi. Buongiorno. Per quanto riguarda i kit brevi, si parla che sono molto alti i prezzi, però c'è da dire che c'è una cedolare secca del 22%, Booking 20%, dichiarazione dei redditi siamo al 21%, 21-22%, più pulizie, più guasti, più insomma, non è tutto oro quello che luccica, insomma, questa è la mia diciamo, le mie esperienze, insomma, in merito.
1: Marco, è molto interessante, quindi ti è capitato in prima persona di avere un'esperienza di questo tipo?
2: Sì, sì, assolutamente, sono un gestore di una casa vacanza nel Cilento, insomma, i prezzi sono alti proprio per quello, perché arriviamo a una pressione fiscale del più del 60%, più tutte le spese, più insomma, non è tutto oro quello che luccica, insomma, tra affitto breve e affitto insomma normale, quindi
0: Marco,
2: ci sono
0: comunque
2: i pro e i contro, diciamo.
0: Cioè, no, non c'è dubbio, tu scegli di adibire il tuo immobile per un affitto breve perché è in una zona dove solo quello ti permette di avere magari delle rendite più consistenti. Altrimenti valuteresti l'opzione
2: di fittare tutto l'anno, stare secondo me con meno pensieri, sì, cioè magari becchi l'inquilino che non ti paga, però cioè, non è facile stare anche sul mercato con diciamo per quanto riguarda i fitti brevi.
0: Certo, in che zona sei Marco?
2: Palinuro,
0: quindi siamo in Campania.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì,
0: se dovessi immaginare di mettere la tua casa diciamo, in affitto per un tempo lungo, quale sarebbe più o meno il canone mensile?
2: Ma queste zone si aggira intorno ai 500, massimo 600, insomma, 500.
0: Per quanti metri quadri più o meno?
2: Ma parliamo di un 70 metri quadri, 70-80.
0: 70 metri quadri a circa 500.
2: Sì.
0: Interessante, molto interessante.
1: Cioè, stiamo facendo un pensierino.
0: Esatto, no, perché stiamo pensando ai prezzi di Milano, di Roma.
2: D'inverno c'è ben poco, cioè nel senso la natura è bellissima, però diciamo sono zone turistiche, insomma. Diciamo dalla primavera in poi è bellissimo.
1: Allora guarda, diamici uno spazio che magari passiamo. Grazie per averci raccontato anche la tua. Buona giornata.
0: Buongiorno. Grazie mille Marco, grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra linea diretta. Tra poco arriva la rassegna stampa, prima il giornale orario con Andrea Salvati.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Anche a Camogli, in provincia di Genova, sono le 7 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Proseguono le indagini sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Fra le cause dello schianto delle Cessna non sono esclusi il forte vento e un problema.

0: strutturale delle velivole. Sentiamo Alessandra Giannoli.
1: Il piccolo aereo turistico su cui viaggiavano è precipitato al termine del sorvolo sulle linee di Nazca in Perù, uno dei più noti siti archeologici al mondo. Il gruppo di 7 amici partiti insieme dalla Brianza non ha avuto scampo. Nella sciagura sono decedute anche altre 6 persone, turisti tedeschi e spagnoli e 2 piloti peruviani. Tra i rottami del velivolo sono stati recuperati i corpi di Paolo Gianturco, 59 anni, consulente nel campo dell'innovazione tecnologica e bancaria, oltre che docente universitario presso la Bocconi, della moglie Cristina Maria Bianco, 57 anni, e dei figli della coppia Matteo e Pietro di 24 e 18 anni. Le vittime dell'altra famiglia italiana coinvolta sono Massimo Angelucci, 58 anni, proprietario di un'azienda di componenti meccanici, la moglie Elena Sala, 58 anni, e il figlio 24enne Lorenzo. Cosa sia accaduto a bordo del Cessna che, dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso perdendo le ali e piombato al suolo prendendo fuoco, lo stabiliranno le autorità locali. Si ipotizza che lo schianto possa essere stato causato dal forte vento o dalle cattive condizioni dell'aereo, ma non è nemmeno escluso l'errore umano.
0: Proseguono i negoziati fra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha detto che c'è un accordo su Hormuz e che ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Il presidente statunitense Trump, annunciando che i negoziati con Teheran inizieranno oggi, ha riferito che sia l'Iran sia Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avevano chiesto di rinviare gli attacchi. Non ha fornito dettagli sulla sede dei colloqui o sui partecipanti. Trump ha detto che c'è un accordo sullo stretto di Hormuz e poi ce ne sarà uno sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell'Iran. Il petrolio ha ceduto subito oltre il 4%. Il leader statunitense ha aggiunto che l'Iran sapeva che l'attacco americano che si stava preparando sarebbe stato il più grande della seconda guerra mondiale, sarebbe stato disastroso. La decisione di Trump è maturata nel mezzo dei timori di un conflitto più ampio con il principe saudita Bin Salman, che ha sentito telefonicamente il presidente per convincerlo alla de-escalation. Il Qatar in particolare avrebbe presentato la nuova proposta per riaprire Hormuz. L'Iran ha manifestato la disponibilità a negoziare, pur confermando per ora la chiusura dello stretto.
0: È di 6 morti e 34 feriti la bilancia dell'incidente sulla superstrada Terni-Rieti con una bus che ha centrato un camper e 3 automobili. Fra le vittime turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore, al momento dell'incidente la visibilità era ridotta a causa di un forte nubifragio. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni, ieri alla Camera Ardente allestita nella sede di Exodus. Maria Paola Raiola.
3: A salutare il Don per l'ultima volta, collaboratori, ex ospiti e cittadini, nella camera ardente allestita nella sede della comunità Exodus al Parco Lambro di Milano. Tra le persone che ieri hanno voluto rendere omaggio al fondatore della comunità, morto venerdì all'età di 96 anni, anche Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, che ha sottolineato il ruolo unico avuto da Don Antonio, che con la sua missione ha ridato speranza a tanti giovani finiti in percorsi di vita difficili, segnati. Ma Don Antonio a tutti dava fare, neppure nei giorni del dolore in comunità hanno smesso di lavorare l'orto. Nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 si svolgeranno i funerali e nella celebrazione entreranno ancora una volta i suoi ragazzi, restituendo con tenerezza e gioia l'amore ricevuto da Don Mazzi.
0: È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ancora tanto sole su buona parte della penisola, ma attenzione alla possibilità di qualche locale improvviso temporale di calore, in primis su Alpi e Appennino, ma isolatamente non escluso anche sulla pianura padana, in particolare le regioni di nord-ovest. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle aree interne. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Noah.
6: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale.
6: Qualcosa di sfizioso
7: e originale.
6: E un tocco esotico.
7: Ma autentico.
6: Humus Noah. Fatto con amore.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, i tempi di percorrenza di 25 minuti tra Piacenza e Fidenza verso Bologna, mentre per 2 veicoli fermi in avaria 3 km di coda tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Roma e tra Capo e Colleferro verso Firenze. Per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani in direzione di Roma, code di 1 km sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare e 3 km di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale est. Infine, per quanto riguarda la Lombardia, a Milano si registrano code

0: e a tratti i tempi di percorrenza sono fino a 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Milano e nel tratto compreso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Con questo è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia.
3: Va bene.
2: E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Sette e sette minuti, comincia la seconda ora di Non Stop News, un villaggio che è già sveglio, dobbiamo dirlo, dalle 5.40, quando io e Ludovica siamo arrivati qua sul track, c'erano già ospiti del TH Resort qui a Praia Mare che stavano andando in giro, pronti anche per andare in spiaggia. Tra questi non c'era Enrico Galletti. Buongiorno.
5: Buongiorno, ma mi chiedo, ma perché gli ascoltatori scrivono è arrivato Galletti, ma perché hanno paura che...
4: No, Galletti c'è sempre.
5: Non ho capito, è ovvio, sono qui. Tra l'altro dovete sapere, cari ascoltatori, siamo in onda al TH Resort Praia Mare in Calabria, il lunedì è il giorno in cui conosciamo i nuovi ospiti,
4: c'è il cambio.
5: Perché la domenica c'è sempre il ricambio e devo dire che con alcuni siamo anche diventati amici, quindi è stato bello salutarli ieri, ma anche con un pizzico
4: di nostalgia,
3: malinconia. Sì. Diciamo che poi ci verranno magari a trovare, perché no, in città. Comunque avete sentito che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurists Live, anche lì magari possono venire, no?
5: Sì, anche perché il cast sarà spettacolare, allora correte ad acquistare il vostro biglietto e noi tra poco corriamo da Davide Giacalone per leggere insieme i quotidiani in questo avvio di settimana.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, allora torniamo da Davide Giacalone per leggere insieme i quotidiani in questo avvio di settimana. Bentornato Davide, buon lunedì.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
1: Allora, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Tema migranti in evidenza, di spalla in questo caso, verso il vertice, il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri. E poi l'allarme dell'Unione Europea, Ceuta, un atto di guerra ibrida. Ci fa l'apertura Repubblica, che dice così: Meloni vuole un'altra Albania. A te.
2: Inteso come centro per i migranti in Albania, non come paese, cioè un'altra Albania. Allora, a questo punto è stato convocato il vertice europeo del ministro degli interni, verrà fatto da remoto, quindi ciascuno se ne sta a casa propria con il computer, e sarà il caso di fare attenzione a non ubriacarsi troppo di propaganda, perché poi porta male. Porta male, si fanno dei grossi errori, rendersi conto di quello che succede. Allora, punto numero uno: davanti ai vostri occhi è andato in scena la più grande operazione di rimpatrio immediato della storia d'Europa. Ed è stata fatta a cura del governo spagnolo di sinistra a Ceuta, perché non si è mai visto che tanta gente arrivi e tanta gente venga immediatamente rimandata indietro. Questo è dovuto alla particolarità di quel posto, al fatto che il confine, come cercavamo di spiegare nei giorni scorsi, in realtà è un cancello, cioè apri il cancello e vanno dall'altra parte. Però questo significa che non è vero che è successo perché gli spagnoli li attiravano, li hanno messi tutti fuori. In passato hanno pure sparato a quel confine pur di fermare gli immigrati. Quindi questa idea che sia colpa di Sanchez perché è socialista è una bischerata galattica. Semmai, voglio dire, la cosa più interessante sarebbe quello di domandare alla sinistra italiana: ma voi siete favorevoli a quello che ha fatto il socialista Sanchez, e cioè li ha messi tutti immediatamente dall'altra parte? Primo. Secondo, serve bloccare Schengen? Ceuta non è neanche coperta da Schengen, perché compratevi una carta geografica, veramente è un consiglio da amico, serve anche per stabilire dove si fanno le vacanze la prossima volta, e date un'occhiata a come funzionano le cose. Terzo, i centri all'estero, peraltro sostenuti anche dal capo del governo danese, che è una esponente socialista, quindi non è di destra o di sinistra, sono un'ottima cosa. L'idea Albania è una buona idea. Il modello Albania è un fallimento totale. Totale. Oggi trovate sul Corriere della Sera un'intervista a Carlo Calenda, che non può essere accusato di pregiudizi, contro uno o l'altra parte, quale fa il calcolo che per espellere una persona, per rimpatriare una persona dai centri in Albania, ci è costato poco meno di 3 milioni. Sarebbe come se a Ceuta avessero speso 15 miliardi in 24 ore. Non c'ha senso. Ma perché l'idea è buona e il modello è sbagliatissimo? E non è vero! Ma non si può continuare a ripetere agli italiani: l'Europa accetta il modello Albania, perché non l'ha fatto nessuno. Non c'è uno che abbia replicato, perché è un fallimento. Perché è un fallimento? Perché è buona l'idea di tenerlo all'estero, cioè fuori dalla propria competenza territoriale, ma non serve a niente se poi hai il diritto del tuo paese. Perché se applichi il diritto del tuo paese, automaticamente l'espulsione è un atto amministrativo e ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale e si è bloccata la macchina. Chiaro questo? Allora, quindi, visto che c'è la riunione dei ministri interni, il tema è quello, anche con cooperazioni rafforzate, cioè non necessariamente con tutti i paesi europei. Ci sono molti paesi europei che non hanno confini esterni, sono meno interessati a questo tema, anche con cooperazioni rafforzate, lo facciamo assieme, non solo con la paga a Bruxelles, come parrebbe aver detto la Presidente del Consiglio, ma la gestisce direttamente l'Unione Europea. Sarebbe un'ottima cosa e si potrebbe fare. Ultimo aspetto: attenti alla riunione dei ministri a non fare quello che fin qui è stato fatto, cioè ci si è disegnati il bersaglio sulla giacca e poi dire così vediamo se qualcuno ci colpisce proprio al centro, perché se di fronte a una questione come Ceuta, che non è una tragedia, non è un'emergenza. Non è una tragedia, non è un'emergenza. Ed è stata risolta in qualche ora. Tenuto presente che naturalmente poi ci sono i minorenni, ci sono una serie di cose, non è che possiamo, diciamo, suicidare la civiltà, però rispetto all'invasione è stata risolta. Se rispetto a questo saltano i nervi e scatta subito la bava della propaganda, beh, guardate che state dicendo ai nemici nostri, ai nemici dell'Unione Europea, come si fa a distruggerci. È facilissimo. C'è neanche bisogno dell'uso della violenza, basta mandare tanta gente, basta spedire tanta gente. E questa gente viene spedita con la collaborazione di quelli che sarebbero i nostri alleati, perché giustamente Fubini fa osservare un pezzo sul Corriere, e guardate che Musk, come al solito, ha messo in giro su Ceuta dei filmati falsi, che siccome non si riusciva a drammatizzare abbastanza il fatto che dei marocchini sbarchino in Africa, e capirai, diciamo, è una esclave spagnola, sempre in Africa sta, non è che sta da un'altra parte, allora hanno fatto dei bei filmati drammatizzanti, eccetera, li mettono in circolazione. Perché? Perché avvelenano l'opinione pubblica, e se avveleni le opinioni pubbliche, avveleni le democrazie. Occhio a scherzare troppo nel disegnarsi il bersaglio sulla giacca, perché poi qualcuno potrebbe prendere la mira.
1: 7:18 minuti, tra poco parliamo di alloggi per studenti, un tema che dialoga bene con quello di cui abbiamo parlato nella nostra linea diretta. Prima le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un mezzo pesante fermo in avaria, registriamo 4 km di coda tra Capo e Colleferro verso Roma, mentre per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Piacenza e Fidenza e tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna e tra Anagni e la diramazione di Roma Sud in direzione di Roma. Per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code da Genova Aeroporto in direzione di Genova. Mentre a Roma in direzione della città sono 3 i chilometri di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale Est. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:19, ripartiamo dall'apertura del Sole 24 Ore. Alloggi per studenti, offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%.
2: Allora, voi nella linea diretta avete discusso di un argomento interessante, che è quello degli alloggi, delle case, degli affitti per tutti, cioè che vengono portate in grandissima parte dei centri storici e non solo, ma anche dei posti belli al mare e quant'altro, vengono portati ad affitti brevi per la banissima ragione che ci si guadagna di più. Guadagnando di più con gli affitti brevi, attenzione che cambia proprio la morfologia dei centri storici e delle città. Questo è il punto. Ma è diverso da quello sollevato dal Sole 24 Ore, che riguarda gli alloggi per gli studenti. Allora, gli alloggi per gli studenti per noi italiani non sono un problema di alloggi, sono un problema di università. Perché quando tu hai il 4% di copertura sul numero degli studenti e la media europea è il 15%, cioè sei a meno di un terzo di come stanno gli altri, il tuo problema è l'università. Intendiamoci, non è che tutti gli studenti sono tutti fuori sede. Se tu prendi una cittadina universitaria come Cambridge in Inghilterra, sono quasi tutti fuori sede, ma hanno tutti un letto, tutti, cioè c'è nessuno che rimane, che si accampa. Perché? Perché la cittadina è strutturata per gli studenti, e noi in Italia di quella roba potremmo farne tantissime, bellissime.

0: straordinarie, attirando domande, la richiesta di andare all'università da tutto il mondo, se adesso ci arriviamo. Se invece l'università si trova a Londra anziché a Parigi, anziché a Boston, ovviamente gli studenti non sono tutti fuori sede, cioè non sono molti che risiedono lì e la sera vanno a dormire a casa, non è che mica c'è problema. Il tema è: gli alloggi ti mancano se tu pensi all'università come un costo. Noi in Italia pensiamo all'università come un costo. Gli alloggi non mancano se pensi all'università come un affare, cioè come un business. Perché? Perché se la pensi come un business ti attrezzerai a farci i soldi. Io rimasi veramente colpito da quello che mi insegnarono in un posto vicino a Boston, negli Stati Uniti, dove tu, la famiglia iscrive una persona al figlio, alla figlia, ai corsi e paga la retta. Lì gratis, il concetto di gratis è escluso. Nella retta tu puoi comprendere anche l'alloggio e il vitto. L'alloggio, visitai lo studentato di questa università, è pulito, straordinario, ben organizzato, però siamo nella gara dei 10 metri quadrati. Però il bagno sta fuori, i servizi stanno fuori, vai a studiare nella biblioteca e quindi è assolutamente confortevole, c'è la mensa, ti manca niente. A dormire vai in due o tre, in un posto con poche strade. Attenzione però, tu paghi all'inizio, poi cominciano i corsi. Con i corsi cominciano gli esami, con gli esami cominciano i voti. Mano a mano che prendi i voti più alti, ottieni prima la camera singola, poi la camera più bella, fino a arrivare all'attico con vista sulla baia. Quando arrivi all'attico con vista sulla baia, quanto mi costa l'attico con vista sulla baia? Niente. Perché quello è un investimento dell'università, vuol dire che sei molto bravo. Se sei molto bravo e sei arrivato ad avere l'attico senza neanche pagare, è perché tu potresti dare fama alla nostra università. Ma l'attico non è che te lo diamo perché hai preso un buon voto, lo perdi se prendi poi dei cattivi voti, quindi stai attento, continua a pedalare. È un meccanismo di meritocrazia, forse anche forsennata, ma che il cielo la benedica. Noi, il nostro problema è pelare il fuorisede per trovargli un posto dove può posare le chiappe e andare in bagno. Questa è un'idea pauperistica dell'università, un'idea povera dell'università. E ce la meritiamo perché se non facciamo la concorrenza e la ricerca della qualità anche sull'università, certo non puoi fare quelle cose lì, che invece vivono esattamente nella competizione. Sono due mondi diversi, il nostro non è il più bello, diciamo, è il meglio organizzato.
1: Davide, ci spostiamo sulla politica in senso stretto perché gli esteri sono al centro anche del dibattito nei partiti. Siamo sulla prima della stampa. Conte scuote il campo largo. Intervista al leader del Movimento 5 Stelle. No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie. Lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Un tema che troviamo anche di spalla sulla prima della Repubblica. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Conte sfida il PD su esteri e primarie, idem, prima il programma, poi si vota. Il capo del Movimento 5 Stelle divide il campo largo. Il nodo Ucraina lo sciogliamo ai gazebo, io per il negoziato.
0: Allora, auguri per la spinta a Putin. Putin non farà la pace, ogni ipotesi di pace comporterebbe la sua decapitazione a Mosca, quindi sono, però queste sono opinioni, io rispetto quelle del professor Conte, onorevole Conte, presidente Conte, insomma di Conte, quello che mi colpisce è questa: decidiamo la linea ai gazebo. Questa non è democrazia, questo è trasformismo, questo è bandieruola. E dove tira il vento. La democrazia consiste nel fatto che quando si vota con sistemi regolari, eccetera, nel rispetto delle minoranze, bla bla bla, si stabilisce quali di due opinioni è prevalente. L'onigro sostiene una cosa, io sostengo l'opposto, convochiamo i nostri ascoltatori a votare, essi votano e si stabilisce chi prevale. Ma non è che se prevale l'onigro quella è la linea e io la condivido. E io continuo a essere della mia opinione, ma pare una scemenza. E del resto, diciamo, probabilmente avverrebbe al contrario. Ma il punto è che se io invece dico, vabbè, facciamo così, votiamo, non per stabilire se la mia idea o quella di Lonigro è quella giusta, ma votiamo così voi stabilite quali sono le nostre idee. E che è una cosa seria? E poi soprattutto, se esiste una differenza su una questione fondamentale, quale è l'aiuto anche militare a un popolo aggredito da un imperialista criminale? Aiuto militare che il Partito Democratico ha ribadito che occorre dare, che è bene dare, che è giusto dare, ma noi che facciamo? Stabiliamo la linea ai gazebo? Nessuno sa manco come si contano i voti. Perché io poi posso cambiare idea su una cosa così fondamentale perché ai gazebo sono prevalsi gli uni o gli altri? Ecco, ripeto, questa è un'idea bislacca della democrazia. Non è democrazia, questo è trasformismo. Ditemi su quale linea è più facile che io arrivi al governo. Ecco, dopo che me l'avete detto, però cercate di impedirmelo perché non è consigliabile.
2: 7:27 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma ci ritroviamo domani mattina alle 7:10. Grazie Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide. Fame da campioni, titola la Gazzetta dello Sport, parliamo di mercato, l'Inter per ora resta davanti, il bis scudetto è la priorità, Vieri dice Chivu ancora favorito. E in taglio alto, quanto amore per Baresi, il titolo è Sei nel cuore, tifosi e non in fila, casa Milan, domani il funerale del capitano. Il Corriere dello Sport, anche qui sul mercato, giusto Collo e tutto della Juve, 50 milioni al PSG, festa per Muani. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.
9: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.000

Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend in New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato. Si comincia oggi pomeriggio, poi aggiunto. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente allestita nella sede di Exodus in migliaia hanno reso omaggio. Il bus che ha centrato un camper e tre auto che non sono riuscite ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di sei persone sulla superstrada Terni-Rieti al confine fra il Lazio e l'Umbria. I feriti sono 34. Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Fra le cause dello schianto delle Cessna non sono esclusi il forte vento ed un problema strutturale del velivolo. Due membri dell'equipaggio di un elicottero antincendio in Grecia hanno perso la vita dopo una collisione in volo con un altro velivolo. Entrambi gli elicotteri erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene, l'ha reso noto un portavoce dei Vigili del Fuoco, recuperato vivo l'altro equipaggio. Nuoto agli europei in corso a Parigi, era arrivato il doppio oro in una sola sera per Chiara Pellacani nei tuffi, da sola ha vinto la medaglia al trampolino in coppia con Matteo Santoro. Quello nel sincromisto dai 3 metri per l'Italia. È arrivato anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Ed è tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. A volte ha ragione la Luna nel rendere tutto più originale e divertente, meno noioso, scontato del solito. A volte è bene sognare un po' senza paura. Cari Toro, vi muovete in modo tranquillo contando ancora su una Venere solida e convinta di voi. Per questo sperimentate un tempo simpatico, idee e intenzioni sempre divertenti. Gemelli, non smettete di includere gli amici nei vostri programmi, tra i pensieri del momento, perché sarà proprio da loro che avrete le soddisfazioni migliori e le giuste conferme. Cancro, avrete voglia di fare ogni cosa ma con fantasia, immaginando diverse risposte e altre possibilità. Sentitevi liberi di inventare per evadere dalle solite cose. Cari Leone, bravissima questa luna amica del fuoco, energia alleata che vi insegnerà a notare il bello e il buono intorno a voi, dando retta solo alle intenzioni migliori. Amici del segno della Vergine, qualcuno si muove, si agita forse sull'onda di una luna calda come l'estate. Voi invece preferirete ancora una volta la misura e la moderazione. Bilancia, l'opposizione lunare rappresenta una sfida costante nel saper credere alle cose, nel voler fare sempre parte di un'idea o di un progetto. Non lasciate nulla al caso. Scorpione, saprete fare anche le cose meno divertenti con lo spirito giusto, con la necessaria motivazione, cose che nulla possa pesarvi di più di tanto o per davvero. Cari Sagittario, facile sorridere quando le emozioni vi sostengono, quando non vi è nulla che vi faccia pensare male di qualcosa o di qualcuno, tutto vi sembra facile e possibile. Capricorno, Luna e Saturno si uniscono in quadratura, facendovi forse sentire meno forti di altri, meno capaci di cogliere al volo le occasioni del momento, una sensazione passeggera. Acquario, momento ideale per discorsi e per confronti che sapranno dissipare certi dubbi, cancellando quei sospetti che non servono e che non devono appesantirvi. Infine, amici dei Pesci, curioso il vostro modo di fare, perché vi muoverete in modo imprevedibile e divertente, nello stile dei Pesci, con immancabile fantasia, divertendovi sempre.
2: 7:41 minuti, allora andiamo a Trani, adesso in provincia di Puglia, dove ci hanno colpito nei giorni scorsi.

Le immagini che arrivavano da questa spiaggia, in cui se uno chiude gli occhi, insieme ai rumori classici della spiaggia, riesce a sentire, no, anche il ticchettio di una vecchia.

0: il museo per la macchina da scrivere, per capire com'è nata questa idea e che sviluppo sta avendo, come sta così andando questa sperimentazione proprio fronte mare. Grazie per essere con noi intanto e benvenuto su RTL 102.5.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Eccoci, direttore, buongiorno. Le macchine per scrivere, come l'avete riscoperta questa cosa? Da dove è nata l'idea di fare un laboratorio, tra l'altro, che mette insieme appunto l'esperienza sia di giovanissimi ma anche di nostalgici che riscoprono un po' il ticchettio della macchina da scrivere?
1: Beh, in verità è naturale che questo laboratorio nasca proprio nel nostro museo, visto che siamo il museo della macchina per scrivere, che appunto c'è a Trani, che convive con tutto il Museo Diocesano del Polo. E, durante il Covid, subito dopo il Covid, c'era ancora questa limitazione di tutte le attività all'interno, si è pensato di iniziare a fare qualcosa al di fuori, ecco, del museo. E quindi nel progetto poi estivo, che si chiama Fuori Museo, che comprende concerti, presentazioni di libri, ci siamo inventati con il Cavalier Pagano, che appunto il fondatore è della fondazione e del museo della macchina da scrivere, questo laboratorio di lettere erranti. Quindi iniziamo a portare fuori d'estate le famose lettere 32, che sono un po' quelle più utilizzate, quelle della Olivetti, nelle varie spiagge, in giro per Trani. E dal primo anno la cosa è iniziata a funzionare, fino ad arrivare a oggi, insomma, che i laboratori vanno veramente sold out ogni volta, e quindi è una cosa molto molto simpatica, molto bella, un modo per riscoprire il bello dello scrivere, ma soprattutto il bello di ragionare un po' con la propria testa, non usando, che ne so, il telefonino o addirittura l'intelligenza artificiale.
0: E senta, qual è stata la reazione dei più giovani di fronte alla macchina da scrivere?
1: Paradossalmente sono entusiasti, perché non conoscono questo strumento veramente particolare, almeno io a 50 anni me lo ricordo benissimo. Sono stupiti dal fatto che non è un touchscreen, quindi lo devi proprio pigiare il tasto per poterci scrivere, ma soprattutto il vero valore è quello di ottenere immediatamente un foglio, uno scritto che ti resta in mano materialmente. Quindi non si parla più del messaggio effimero, ma invece proprio di un documento scritto all'istante.
0: Cosa scrivono in questo laboratorio?
1: Si va dalla lettera così al famoso amico, alla lettera oppure alla fidanzata, messaggi d'amore, c'è di tutto di più. Una delle cose che mi ha stupito in questi giorni, un ragazzo che scriveva questo caro marziano ipotetico, negli scriveva di quanto si sia vivendo male sulla Terra, insomma ci sono anche delle cose molto molto interessanti.
0: E qualcuno ha dovuto anche cancellare, poi le ha chiesto informazioni su come si fa a cancellare, perché anche quella è un'abitudine.
1: Sì, questa è proprio la cosa che facciamo prima di partenza, gli diciamo che non esiste il tasto cancella e quindi devono fare molta attenzione quando scrivono, però sai, il bello è proprio quello anche di vedere anche gli errori, perché lì poi, come si dice, sbagliando si impara, e quindi questa è un'altra cosa molto simpatica. Ma ci siamo anche muniti di bianchetto per laddove c'è proprio il ragazzo o la ragazza molto pignola che vogliono il foglio perfetto. Bene, abbiamo anche il famoso miracolo del bianchetto.
2: Meraviglioso, meraviglioso, un'attività davvero che diventa manuale e che forse fa assumere veramente a tutta questa esperienza una dimensione molto più profonda, che è bello riscoprire. Grazie a Graziano Urbano,
1: grazie,
2: direttore del Polo Museale Diocesano di Trani, che comprende anche il Museo della Macchina per Scrivere. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro, buon estate.
1: Buon lavoro a voi.
0: Grazie, sono molto belle queste storie estive, e tra poco, dopo la pubblicità, dovremo però tornare all'estero per capire come sta andando il conflitto in Medio Oriente, che anche in piena estate non si ferma. Pubblicità e poi ancora in diretta, restate con noi.
3: Domani sera dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 102.5 alle 7.51. Allora, buon inizio di settimana, dobbiamo tornare ad aprire una pagina dedicata agli esteri, al conflitto in Medio Oriente. Allora ci colleghiamo con Dario Fabbri, direttore di Domino. Tra l'altro c'è una bella copertina dedicata alla Brexit e ci arriveremo tra poco. Grazie, bentornato Dario.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Grazie. 38, da questo numero dobbiamo partire stamattina, perché per la 38esima volta, il conteggio è a cura della CNN, Trump annuncia che l'accordo con l'Iran è pronto, è sul tavolo, va solo siglato, e per la 38esima volta Teheran dice che non è vero nulla, che non c'è nessuna intesa. Partiamo da qui.
1: Diciamo che Trump unisce almeno un paio di questioni in questi annunci. Da un lato un tentativo di bluff, cioè attenzione, venite a patti, accettate i nostri termini del negoziato, altrimenti, ormai conosciamo bene le sue espressioni iperboliche, vi distruggiamo, obliteriamo un'intera civiltà, mi scuso anche per questa che è davvero oltre l'eccessivo. Insieme a questo poi c'è, come dire, una forma tutta trumpiana che va oltre il bluff. Trump gioca da sempre su questo tira e molla in qualsiasi questione. Lui è assolutamente convinto, ne scrisse anche un libro che si chiamava L'arte dell'accordo, The Art of the Deal, che in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo, cioè spostando puntualmente i termini e soprattutto cercando di sorprendere il proprio interlocutore con un misto di bastone e carota, mettiamolo così, benissimo o malissimo, che può funzionare se davanti hai un soggetto o nettamente più debole di te o che ha molti interessi a venirti incontro. Può essere anche questo il caso dell'Iran, ma allo stesso modo la Repubblica Islamica ha dimostrato di avere ben chiaro ciò che vuole, e scusate se poco, è capace di sconfiggere gli americani e resistere. Quanti paesi al mondo possono dire altrettanto in questa fase storica?
2: Dario Fabbri, che è collegato insieme a noi. Donald Trump ha detto si comincia domani pomeriggio. Stavolta c'è forse però un ruolo più forte anche dell'Arabia Saudita, può fare la differenza?
1: Ovviamente no, l'Arabia Saudita è un paese estremamente fragile, l'Arabia Saudita è uno degli sconfitti di questa guerra, se mai ve ne fosse bisogno. Insomma, l'Arabia Saudita ha, per dire la banalità della mattinata, grande liquidità e grandi risorse in termini di idrocarburi, ma non ha gli esseri umani. È difficile fare la potenza senza gli esseri umani. Ne dovremmo sapere qualcosa noi paesi europei. Tutte le monarchie del Golfo, l'Arabia Saudita è il caso più eclatante, sono state disvelate nella loro inconsistenza dall'Iran, che le ha umiliate più volte in questa guerra. E peraltro, aggiungiamo, i sauditi sono un nemico diretto degli iraniani, quindi di certo non possono fare gli arbitri o i mediatori assoluti. Tuttavia c'è da parte iraniana un interesse, esattamente come gli Stati Uniti, nel trovare un accordo, e quindi ben venga anche il mediatore saudita, ma non possiamo immaginare che sia la potenza saudita a imporre un accordo a nessuno, forse neanche a se stessi.
0: Lo dicevamo in apertura, il numero in edicola di Domino mette in pagina i 10 anni di Brexit, niente pace, siamo inglesi, pensata per salvare il Regno Unito, 10 anni dopo la Brexit continua a dilaniarlo, e questo anche nell'ottica delle tensioni internazionali è senza dubbio qualcosa con cui fare i conti.
1: Sì, è così, noi abbiamo voluto fare un bilancio 10 anni dopo, per l'appunto, perché il Regno Unito resta estremamente precario, voluta quasi esclusivamente dagli inglesi, che a votare la Brexit furono soltanto loro, senza Londra, con l'esclusione della Scozia e dell'Irlanda del Nord. All'epoca gli inglesi pensavano di riprodurre una certa grandezza molto velleitaria uscendo dall'Unione Europea e tenere dentro le componenti del loro regno. 10 anni dopo come stanno messi? Non benissimo, lo sappiamo, ma il metro con cui giudicare la loro scelta non è tanto le condizioni economiche che sono scadute, quanto l'opportunità, ripeto di nuovo, molto velleitaria da parte inglese di tornare grande potenza. Anche lì rimaniamo distanti dall'obiettivo, almeno per ora, immaginiamo anche domani.
2: E allora è un tema che potete approfondire anche sul nuovo numero di Domino, il titolo in copertina è Niente pace, siamo inglesi, insomma piuttosto evocativo. Grazie al direttore Dario Fabbri per essere stato insieme a noi, un buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: If you don't know me by now, allora Harold Melvin and the Blue Notes ci portano alla fine di questa seconda ora di Non Stop News.
1: Nella prossima cominceremo parlando di intelligenza artificiale. Adesso c'è il giornale orario insieme ad Andrea Salvati, poi anche lo spazio, il collegamento con Paolo Corazzone per capire che tempo farà oggi. Record di bollini rossi in 25 città, non sono mai state così tante, quindi dobbiamo capire anche questo, come difenderci. Del resto siamo in piena estate. Andrea Salvati, poi torniamo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Torino sono le 8.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Proseguono i negoziati fra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha detto che c'è un accordo su Hormuz e che ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Stati Uniti e Iran avvieranno oggi nuovi colloqui mentre il presidente americano Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo per la denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha sostenuto che esista già un'intesa sullo stretto di Hormuz e che questa possa essere seguita da un accordo sul programma nucleare iraniano. Trump ha inoltre riferito che gli Stati Uniti hanno annullato l'attacco contro l'Iran previsto durante il fine settimana anche in seguito alle richieste giunte da diversi paesi della regione e dalla stessa Teheran. Mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Qatar e dall'Iran, ha spiegato. La decisione di Trump è maturata nel mezzo dei timori di un conflitto più ampio con il principe saudita Bin Salman, che ha sentito telefonicamente il presidente per convincerlo alla de-escalation. Il Qatar in particolare avrebbe presentato una nuova proposta per riaprire Hormuz. L'Iran ha manifestato la disponibilità a negoziare, pur confermando per ora la chiusura dello stretto.
3: 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio dell'incidente sulla superstrada Terni-Rieti con un bus che ha centrato un camper e 3 automobili, fra le vittime turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sergio Gadda.
6: L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Ha coinvolto un camper, un pullman e alcune auto. Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia stradale di Rieti, il bus avrebbe centrato il camper che viaggiava in direzione Terni. L'impatto è stato frontale e molto violento. Il camper è stato completamente disintegrato e le persone a bordo sono morte, così come alcuni turisti che rientravano da una visita alla cascata delle Marmore. La strada è rimasta chiusa a lungo per i soccorsi. In serata il magistrato ha autorizzato la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e delle vittime. Al momento dello scontro, sulla zona si stava abbattendo un nubifragio accompagnato da forte vento e la visibilità era ridotta.
3: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni, ieri la camera ardente allestita nella sede di Exodus. E siamo allo sport, parliamo di calcio, facciamo il punto sul calciomercato e anche sulle amichevoli estive delle italiane. Enzo Tamborro.
7: Da ieri il gioiellino bosniaco Alai Begovic e l'attaccante francese Colomoni sono a tutti gli effetti dei nuovi giocatori della Juventus. Rinforzato l'attacco, il club bianconero cerca adesso un nuovo guardiano dalla sua porta. Più praticabile la pista che porta Vicario, mentre per Suzuki del Parma c'è la forte concorrenza del Paris Saint-Germain che offre 28 milioni più bonus. In uscita João Mario e Azic, ad un passo rispettivamente da Fiorentina e Sassuolo. Sondaggio del Newcastle per il difensore dell'Atalanta Scalvini. A proposito dei nerazzurri di Bergamo, ieri hanno perso 2-1 in amichevole sul campo degli olandesi del Feyenoord, in gol Kristovic. Altri risultati: Barley-Torino 0-1, Union Berlino-Cagliari 2-2, Transbospor-Udinese 1-0, Parma-Iraklis 1-1.
3: Ed è tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia, a dopo.
4: Previsioni del tempo.
0: Previsioni del tempo in diretta, 8 e 4 minuti, caldo, caldo, caldo, leggevo che oggi e ieri dovevano essere insomma le giornate peggiori, lo chiediamo come sempre al nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buongiorno!
8: Ma buongiorno Massimo, ma magari fosse state no, ieri e oggi le giornate ecco. peggiori, dove l'hai letto su Topolino tipo, ecco. Perché in realtà purtroppo ieri è stato caldo, oggi farà caldo, ma farà caldo anche domani e dopo, fino Benissimo. A venerdì. Fino a venerdì non c'è speranza, nel senso che le temperature queste sono e queste rimangono, quindi con il centro nord che sfiora i 38-40 gradi, il sud un po' meno ma c'è tanta umidità, quindi dove ti giri, insomma si suda, anche la serena notte, notti tropicali sull'Italia. Avremo un'attenuazione del caldo nel weekend ma solo al nord, però weekend prossimo il nord respira, ma il centro sud ancora caldo. La paura è che per avere una vera svolta, cioè tornare a temperature normali, bisogna aspettare almeno il 15 del mese, quindi è ancora lunga, caro Massimo, e ti ripeto, l'unica speranza è per il nord il prossimo weekend, ma i prossimi 10 giorni, ahimè, ci faranno dannare ancora una volta.
0: Ho come l'impressione che torneremo a parlarne. Grazie, grazie al nostro Paolo Corazzon, Trebi Meteo, un abbraccio, a domani.
8: Ciao.
4: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un mezzo pesante fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Capua e Colleferro verso Roma. Mentre per il traffico intenso, code a tratti in direzione di Bologna. Tempi di percorrenza di un'ora tra Bastro Lodigiano e Fidenza. Ci vogliono circa 30 minuti tra Terre di Canossa Campeggine e la A22 del Brennero. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti con tempi fino a 40 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine a Bologna code a tratti sulla 13 Bologna-Padova da Ferrara Sud verso Bologna, sulla A14 Bologna-Taranto tra Panigale e Casalecchio verso Ancona. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. 8 e 7 minuti ben sintonizzati su RTL 102.5 a Stoccareddo, in un piccolo borgo in provincia di Vicenza, il raduno dei Baù.
0: Dei Baù,
1: quelli che di cognome fanno Baù.
0: Ah, pensavo fosse un'onomatopea.
1: No. Perché la loro longevità è al centro di una ricerca genetica.
11: Beh sì, si parla spesso proprio di come arrivare a vivere meglio più a lungo. Evidentemente una chiave può essere proprio nel DNA.
0: Studiamo un'intera famiglia. Allora buon lavoro anche a questi scienziati.
1: Evviva i Baù.

0: Mamma non mamma, madame, su RTL 102.5 alle 8:10 minuti. Allora, in questi giorni, in questo periodo, in queste settimane, stiamo parlando molto di intelligenza artificiale, perché molte sono le novità allo studio, ma anche al centro dell'attualità. E allora, ieri sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act. Si tratta di un articolo molto importante, il numero 50. Vogliamo capire intanto di che cosa si parla, che cosa cambierà, con Roberto Cosentino, esperto di tecnologia. Leggiamo sul Corriere della Sera, ci sta per raggiungere, novità che riguardano chatbot, assistenti vocali, avatar e insomma tutti quei sistemi che in definitiva interagiscono con le persone. Roberto Cosentino, buongiorno, grazie.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, che cosa prevede questo articolo che abbiamo definito molto importante nel complesso?
1: È molto importante perché aiuta a tutelare il cittadino o comunque l'utente finale che si interfaccia con l'intelligenza artificiale. Grazie a questo regolamento che è già entrato in vigore da 2 anni, ma diciamo che da ieri iniziano i controlli, iniziano a diventare più operative tutti i controlli e le varie parti di questo provvedimento. Diciamo che ad essere interessati sono soprattutto le aziende, i professionisti, ma anche le pubbliche amministrazioni che hanno a che fare con i chatbot o comunque con i sistemi di intelligenza artificiale e che vengono da loro sviluppati oppure venduti. Il cittadino finale, diciamo che sarà più protetto grazie all'AI Act.
0: Certo, e per capire che cosa cambia dobbiamo riferirci ovviamente a quello che è il prodotto dell'intelligenza artificiale, testi, immagini, audio, video, che se non ho capito male dovranno contenere una dicitura, cioè dovranno informare poi il fruitore che quei contenuti sono stati sviluppati non da una persona in carne ed ossa, per semplificare al massimo livello, ma da un sistema di intelligenza artificiale, appunto.
1: Sì, esatto, dovranno essere resi chiari che sono sistemi alimentati da intelligenza artificiale, dunque non deve esserci nessuna ambiguità, deve essere chiaro il fatto che c'è dietro l'intelligenza artificiale.
2: Ecco, e qualora queste regole non fossero seguite, sono previste anche delle sanzioni?
1: Sono previste delle sanzioni anche importanti che si basano sul fatturato globale oppure su una percentuale del fatturato. Queste si affiancano comunque anche alle, ad esempio nel nostro caso, nel caso italiano, si affiancano anche alle normative italiane che prevedono addirittura in alcuni casi anche alla detenzione da 1 a 5 anni a seconda del reato.
0: Certo, e è già attiva anche la norma che ha a che vedere con il mondo del lavoro, che dice alle aziende di aiutare i propri dipendenti nello sviluppare quelle che sono, no, delle strade consapevoli, produttive, per un utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale. No, questo va incontro a una sfida fondamentale rispetto a chi si chiede legittimamente non è che l'intelligenza artificiale ci sostituirà, e altri che invece sono sempre stati, no, un po' più aperti a un utilizzo che semplifichi la vita quotidiana e il lavoro quotidiano.
1: Sì, diciamo che c'è una buona parte dedicata all'alfabetizzazione, nel senso che le aziende devono incominciare a rendere più competenti i propri dipendenti, perché attualmente c'è una discrepanza tra chi è molto avanti nell'utilizzo di questi sistemi e chi invece è un po' meno pratico. Allo stesso tempo devono anche essere determinate delle regole, perché può capitare che durante l'utilizzo da parte del dipendente ci sia una sorta di un inserimento di dati anche sensibili, e questi dati magari non si sanno, non si sa dove andranno a finire, per cui c'è bisogno di diciamo un'infarinatura più o meno approfondita, in modo che l'utilizzo sia anche più consapevole ed efficace.
2: Insomma, un tema molto molto importante. Grazie a Roberto Cosentino del Corriere della Sera per averci aiutato ad approfondire ancora di più. Un buon lavoro.
1: Grazie a voi.
3: Grazie mille. Grazie mille. Allora proseguiamo perché parlando di intelligenza artificiale vogliamo portarvi all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove pensate il rettorato ha recentemente approvato una serie di linee guida destinate agli studenti che dovranno appunto utilizzare intelligenza artificiale per fini didattici. Allora qualcuno in maniera un po' provocatoria ha detto: bene, quindi la tesi si può scrivere con l'intelligenza artificiale. Ci colleghiamo con la rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara, che è tra l'altro una delle massime studiose di intelligenza artificiale nel nostro paese. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, allora partiamo un po' dallo scenario, no? Che situazione ha creato l'intelligenza artificiale proprio a livello didattico nelle università? La difficoltà di distinguere ciò che è fatto effettivamente dagli studenti rispetto a ciò che è chiesto a sistemi di intelligenza artificiale, e poi arriviamo al punto, no, che avete adottato, alla strada che avete intrapreso.
4: Sì, il dibattito naturalmente c'è a livello di tutta la società e quindi anche a livello universitario di studi, e devo dire che parliamo spesso con i colleghi rettori alla CRUI, che è la conferenza dei rettori italiani, proprio per capire come lavorare anche in modo consono in tutte le università in modo univoco. Sicuramente è sempre più difficile confondere o riconoscere un testo generato dall'AI o un testo generato da un essere umano, e non solo un testo, penso anche alla generazione di dati di tipo diverso, serie temporali, immagini di ricostruzioni tridimensionali, e quindi è ora che ci rendiamo conto di quanto questi strumenti siano utili e non dannosi, e quanto possono essere utilizzati se utilizzati in modo consapevole e in modo trasparente, come peraltro ci dice la Comunità Europea con le AI Act.
0: Certo, sa che a volte i titoli semplificano spesso anche troppo. Allora, le voglio leggere questo titolo, poi lei ci dice se è vero o no. All'Università di Modena e Reggio Emilia si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale per fare la tesi di laurea, ma bisognerà intanto dichiararlo e poi avere il consenso dei professori. È questa la sostanza o va un po' oltre?
4: Ma assolutamente va un po' oltre, i titoli, come dice, semplificano troppo. In realtà nelle linee guida che sono sul web e abbiamo pubblicato 2 giorni fa, abbiamo scritto il contrario. Abbiamo scritto: l'impiego della GenAI, quindi dell'AI generativa, è vietato durante lo svolgimento delle prove di esame, delle verifiche, delle relazioni di tesi, a meno che la commissione competente o il docente lo accetti guardando a favore delle sono strumenti autorizzati a favore degli studenti e delle studentesse soltanto con la preventiva autorizzazione da parte del docente, della commissione. Cosa significa questo? Significa che è giusto utilizzare tutti i mezzi che si hanno a disposizione per il sapere, il web, i testi scritti, i colleghi e chiaramente anche l'intelligenza artificiale, purché naturalmente sia pedagogicamente corretto, in alcuni corsi lo è e in altri non lo è, anche nella tesi laurea, purché si indichi dove sono le fonti, come è stato utilizzato e perché, come succede in tutti gli ambiti del sapere e come, ripeto, è previsto anche dalla Comunità Europea.
3: Certo, e poi lo indicate bene in queste linee guida, e con questo ci salutiamo, professoressa, l'importanza di comunque mantenere un minimo di privacy, quindi non diffondere dati sensibili, anche e soprattutto quando si sta facendo ricerca, quindi è importante saperlo utilizzare questi strumenti di intelligenza artificiale. E allora sicuramente aprono degli scenari affascinanti su cui torneremo. Grazie a Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena Reggio Emilia, per essere stata con noi. A presto, professoressa, buona estate, buon lavoro.
4: Grazie, arrivederci, grazie a tutti.
0: La cronaca in apertura: il bus che c'entra la camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta per un nubifragio.
2: Cambiamo argomento: anche quest'anno il 2 agosto a Bologna vede riaccendersi la disputa sulla matrice della strage in cui morirono 85 persone. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ricorda la premier Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime, che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo.
0: Siamo allo sport, il calcio. La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore l'arrivo di Kolo Muani, il giocatore francese è stato prelevato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, ha firmato un contratto fino al 2031.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un mezzo pesante fermo in avaria sono 3 i chilometri di coda tra Capua e Colleferro verso Roma, mentre per il traffico molto intenso code a tratti in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di circa 50 minuti si registrano tra Basso Lodigiano e Fidenza e 30 minuti tra Terre di Canossa Campeggine e la A22 del Brennero. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi fino a 30 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla A9, lenata Como Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine a Bologna, code a tratti sulla 13 Bologna-Padova, da Ferrara Sud in direzione di Bologna, sulla A14 Bologna-Taranto tra Panigale e Casalecchio verso Ancona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: E buon viaggio anche da parte nostra. 8:20, dato che stavamo parlando di intelligenza artificiale, oggi il Corriere della Sera ricostruisce la storia di questo scrittore, si chiama Jerry Fallad, molto popolare negli Stati Uniti perché è arrivato al suo primo romanzo d'esordio, c'era grandissima attesa, il romanzo arriva nelle librerie, si chiama Call Me, I'll Hide the Body, quindi anche un titolo un po' affascinante. Ecco, l'editore ha deciso di ritirare tutti i romanzi che aveva stampato perché c'è il dubbio che l'abbia scritto con l'intelligenza artificiale senza dichiararlo.
0: Vediamo se questo sia il caso, però questo crea un caos non da poco, perché allora sono capaci tutti.
2: Vabbè, ma era un aiutino, mamma mia, tutta sta polemica.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia.

0: Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Be Mine su RTL 102.5 alle 8:29 minuti. Allora, oggi ci saranno i funerali a Milano di Don Antonio Mazzi, un grande amico di RTL 102.5, e tra poco lo ricorderemo, insomma, con un bel collegamento che ci fa piacere sottolineare, perché è il vicepresidente di Exodus che porterà, no, avanti quella che è stata una vita intera, quella di Don Antonio, dedicata ai più bisognosi. Vogliamo capire anche quali sono le prospettive. Lo facciamo tra poco con questo collegamento, stiamo cercando di stabilirlo adesso grazie alla nostra regia, e poi per la giornata di oggi, evidentemente per noi è una giornata molto importante, anche con una serie di collegamenti racconteremo questo momento a Milano, questo momento che vorrà essere, così abbiamo capito, ma lo chiederemo tra poco al vicepresidente Taverna, in linea, no, con quello che era lo stile di Don Antonio. Metterà anche il funerale al centro, le voci e i canti dei ragazzi e ragazze di Don Antonio. Ultime notizie e poi torniamo in diretta.
1: Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Fra le cause dello schianto delle Cessna non sono esclusi il forte vento ed un problema strutturale al velivolo. Il bus che ha centrato un camper e tre auto che non sono riuscite ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti al confine fra Lazio ed Umbria. Fra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un forte nubifragio, i feriti sono 34. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump ha così parlato, aggiungendo che sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato. Si comincia nelle prossime ore, ha aggiunto il presidente Donald Trump.

0: Parlare d'amore safe su RTL 102.5 alle 8:34 minuti. Allora, lo anticipavamo poco fa, oggi è il giorno del ricordo dei funerali che saranno celebrati alle 15 di Don Antonio Mazzi. Allora ci vogliamo collegare e insomma lo ringraziamo per questi minuti che ci dedica con il vicepresidente di Exodus, Franco Taverna. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: E allora partiamo dall'ondata davvero di affetto che avete ricevuto in queste ore alla Camera Ardente, insomma la conferma, no, di quanto la missione di Don Antonio e Don Antonio Mazzi avesse davvero abbracciato tante persone.
1: Sì, io direi che anche noi siamo rimasti molto stupiti dalla ripercussione che ha avuto a tutti i livelli questo fatto, chiamiamolo così, da una parte doloroso, dall'altra parte pieno di grandi grazie, perché tutte le risposte eccetera sono segnati da questo tono del ringraziamento. Si vede che ha seminato tanto e si vede che i semi stanno germinando da qualche parte, insomma.
2: Eh sì, sì, abbiamo raccolto tante storie di persone che insomma hanno raccontato di aver conosciuto Don Mazzi, ma insomma anche per chi non lo aveva fatto in maniera vicina, insomma troppo nello specifico, c'era la volontà però di essere presenti, che è quello che sicuramente accadrà anche oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali, e sappiamo che sarà una cerimonia speciale.
1: Allora, sarà una cerimonia che speciale per il fatto che vedrà i suoi ragazzi tutti intorno. Anche qui noi un po' ci siamo dovuti organizzare perché questi qua sono i momenti delle carovane, quindi abbiamo dovuto anche un po' interferire con i programmi di ciascuna delle nostre comunità, ma per dire in questo momento

0: mentre stiamo parlando ci sono pullman che stanno arrivando dalla Sicilia, dalla Calabria, da molte parti d'Italia. Saremo, abbiamo calcolato tra 400-450 persone, ragazzi, che staremo lì in Basilica. Difatti anche uno dei pensieri che abbiamo avuto è che dopo questa ondata di consenso sarà proprio quella di contenere, immagino, la folla. Ne abbiamo parlato anche con il comune, perché probabilmente saranno tante le persone, nonostante il mese di agosto, il mese e il caldo. Queste sono le due variabili che dovremo affrontare, ecco.
1: Non c'è dubbio. Senta, lei la sera prima che Don Antonio se ne andasse ha avuto modo di salutarlo, no? E se ho letto bene, anche in quell'occasione ha avuto la prova, l'ennesima prova di quanto fosse ancora attivo e determinato, no, in quella missione.
0: Straordinario, veramente, questa cosa. L'ultima parola che mi ha detto è cominciamo. E tra l'altro l'ha detto riferito al fatto che lui è molto preoccupato della nostra cascina che sta a Milano, dove voi siete stati diverse volte, voi di RTL, che perché è in corso una trasformazione lì per via delle alluvioni e dell'Ambro esuberante. Dobbiamo trasformare quella che era una comunità terapeutica in un grande centro diurno educativo a servizio della città per adolescenti. Questo era il suo pensiero. Quindi, e siccome però c'è bisogno di autorizzazioni, di permessi, di rifacimento dei bagni, e lui mi chiamava ogni volta e mi diceva: ma allora Franco, a che punto siamo? Comunque io ti guarda, Antonio, sì, ci manca da sistemare i bagni, e lui mi rispondeva: ma Franco, niente, dobbiamo cominciare. Lascia perdere le autorizzazioni, magari pagheremo una multa, ma dobbiamo cominciare, i ragazzi hanno bisogno. Questa è stata la sua forza, quella di andare sempre oltre il presente, ma buttare di là il sogno, e poi soprattutto questa grande anche quasi questa attenzione per le persone che hanno più bisogno, che sono un po' più in una dimensione di fragilità, e secondo lui la parola educazione, il servizio educativo era l'arma vincente. Quindi cominciamo anche questa volta.
1: Questo l'ho detto fino all'ultimo. Exodus ha fatto davvero tanta strada, ne abbiamo raccontato un pezzo consistente, un pezzo molto lungo, è difficile, insomma.
0: Anche a voi mancherà, perché i pensieri...
1: Non c'è dubbio.
0: Sì.
1: No, prego, prego.
0: No, dicevo, anche a voi mancherà, perché il pensiero quotidiano, ma a me succedeva tantissime volte di incontrare delle persone, che ne so, che in aeroporto, ma anche per strada. Sì, l'ho sentito stamattina su RTL, sì, lo seguo sempre su RTL. Ed erano persone magari conosciute, che non appena intuivano, che magari perché porto la maglietta sempre con scritto Exodus, no? E allora mi si fermava per dire: ecco, l'ho sentito, anche la frase di oggi era capito, insomma, anche questo è un pezzo che dovremmo, ecco, domandarci insieme, noi e voi, che cosa fare di tutto questo patrimonio.
1: Eh sì, devo dire, siamo fiduciosi però, ecco, che delle basi così ben solide, grazie a tutto ciò che lui ha creato, possano davvero avere un grande futuro, e noi ci saremo. Grazie davvero al vicepresidente di Exodus, Franco Taverna, un abbraccio grande da tutti noi.
0: Abbraccio anche io, arrivederci, buona giornata.
2: Grazie, grazie mille. Allora, tanti messaggi stanno arrivando al 378-378-1025 per ricordare Don Antonio, ne arrivano tanti in questi giorni, devo dire. La sua voce non l'ascoltavamo più da qualche settimana, perché appunto dopo il suo ricovero non riuscivamo più a collegarci con lui, però il suo ricordo rimane vivido ed è bello che tanti ascoltatori siano rimasti affezionati.
3: Sì, lo dicevamo, poi racconteremo anche questa giornata sempre qui su RTL 102.5 molto molto da vicino. Le 8:41 minuti, Non Stop News torna tra poco.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo €5,95? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio

carni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Preparatevi alle immersioni subacquee frequentando un corso con lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, immergersi in luoghi conosciuti diminuisce il rischio di inconvenienti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
8: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Posta nostra Gaia su RTL 102.5, 8.50 in questo istante. Allora ci colleghiamo con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per commentare i fatti del giorno. Bentornato direttore, grazie.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora direttore, vorrei partire dall'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice la stampa che questa intervista la mette in prima pagina, scuote il campo largo, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie perché lì si decide la linea. Sono tutti d'accordo? Cominciamo da qui.
1: Mi sembra che per fortuna non siamo tutti d'accordo, perché ci sono due problemi, uno di merito e uno di metodo. Il centrosinistra aveva detto che le primarie le avrebbe fatte soltanto partendo da una base comune, quindi da un programma comune. Giuseppe Conte sta dicendo invece che sarà chi vincerà le primarie che deciderà cosa farà la coalizione. D'altra parte è abbastanza incredibile che all'interno di una coalizione che vuole governare ci sia una componente così importante come quella del Movimento 5 Stelle, che non vuole difendere di fatto un paese da 4 anni aggredito da Putin e propone come strategia negoziale togliere le armi all'Ucraina, non difendere più l'Ucraina in un modo sensato e proporre a Putin un negoziato sulla base della resa dell'Ucraina. Mi sembra una scelta bizzarra per chi si considera antifascista.
2: Direttore, veniamo alle questioni che ci portano a Ceuta. Oggi sull'apertura del Foglio scrivete: quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. In clima di campagna elettorale forse è ancora più significativo, no? Sul tema di immigrazione e demografia soprattutto, forse ci sono delle riflessioni da fare.
1: Mi sembra che ci sia certamente un elemento che riguarda l'Europa, e con quelle immagini drammatiche che abbiamo visto a Ceuta riguarda anche la sua attrattività, perché vedere così tante persone che vogliono arrivare in Europa da un lato spaventa, perché sono numeri enormi che devono essere governati, dall'altra parte fa riflettere sulla capacità che ha l'Europa di attrarre. D'altra parte però non si può neanche negare che di fronte a fenomeni globali e di

0: caratura internazionale così importanti si possa semplicemente osservare. Occorre governare i confini e occorre farlo non in maniera demagogica, perché l'idea che per affrontare un fenomeno del genere sia necessario rafforzare i confini interni senza occuparsi fino in fondo dei confini esterni è un modo sbagliato, e secondo me il governo italiano ha agito sulla base di una fortissima demagogia nel evocare subito la chiusura o comunque il rafforzamento di confini interni, considerando anche il fatto che l'Italia con la Spagna non confina.
1: Intanto, direttore, la Presidente del Consiglio Meloni spinge per la creazione, no, di questi centri per il rimpatrio dei migranti irregolari su modello dell'Albania, ma ovviamente pagati da Bruxelles con hub che potrebbero essere gestiti da più paesi europei. Insomma, quello dell'Albania è un modello, come rivendica questo governo, che può andare in soccorso anche a una situazione ad immagini del genere, oppure no?
0: Allora, il modello albanese finora per l'Italia è stato un disastro, perché non ha funzionato come avrebbe potuto, anche perché ci sono stati dei giudici che hanno scelto di non rendere semplice la vita al modello di rimpatrio veloce per gli immigrati irregolari che arrivavano in Italia, che potevano

0: essere rimandati dai luoghi di origine attraverso i sistemi velocizzati che erano all'interno dell'Albania. Il punto però è che oggi esiste un patto per l'asilo dei migranti, un trattato firmato a livello di Unione Europea tra tutti quanti gli stati coinvolti, e che prevede l'utilizzo dei paesi terzi. Quindi l'idea che ci possano essere paesi come l'Albania, che non fanno parte dell'Unione Europea, che possono aiutare a velocizzare le procedure per rimandare nei luoghi di origine i migranti irregolari, è qualcosa che ci sarà. Fossi stato in Giorgia Meloni, avrei fatto una cosa però: avrei offerto alla Spagna di Sanchez i due siti che si trovano in Albania per provare a rimandare più velocemente a casa coloro che sono arrivati in maniera irregolare a Ceuta. Sarebbe stato un colpo da maestra, diciamo, coinvolgendo l'Europa e rendendo attivo il patto sullo sviluppo dei migranti.
1: Chiaro, e quindi chissà che non stia ascoltando e magari colga il suggerimento, magari fa ancora in tempo. Grazie al direttore del Foglio Claudio Cerasa per essere stato con noi. A presto, buona estate, direttore.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: A 8:55 minuti, allora pronti per il gran finale di oggi.
1: Gran finale di oggi, la musica di un'armonica bocca suonata niente poco di meno che da John Lennon.
5: Eh sì, la loro prima canzone pubblicata come singolo, pensate, era il 1962, insomma oggi tuffo nel passato più che mai. Loro sono i Beatles, questa è Love Me Do.

0: Love Me Do, i Beatles, a chiudere questa puntata di lunedì 3 agosto di Non Stop News.
1: Allora ringraziamo Ricky Aristarco e Pio Ingegno in regia a Milano, grazie a Fabio Romano per il supporto tecnico in Calabria, in esterna, grazie a Andrea Salvati per il coordinamento news, e noi torniamo domani mattina per una nuova puntata con Massimo Lonigro,
0: con Ludovica Marafini
2: e con Enrico Galletti.
1: A domani, grazie a tutti, ciao!
2: Ciao!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari da

0: 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Ma buongiorno e bentrovati anche a Mola di Bari, in provincia di Bari. Sono le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi atteso il picco di calore dell'estate con 25 città da bollino rosso, record assoluto. Massimiliano Mantiloni.
5: L'Italia è in piena quarta ondata di calore. In alcune zone della pianura padana e dal centro sono stati superati i 40 gradi. Ieri 23 città con bollino rosso, oggi salgono a 25. L'afa soffocante sull'Italia proseguirà almeno per un'altra settimana. Previsti picchi fino a 42 gradi percepiti in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità, con il fenomeno delle cosiddette notti tropicali, durante le quali le temperature non scendono sotto i 23-25 gradi. Allo stesso tempo è allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Maggiore instabilità si dovrebbe registrare dall'8 agosto, con la possibilità di qualche temporale in più ad interessare le regioni del nord.
4: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto ed ucciso con l'auto quello che credeva essere un rivale in amore, accaduto a Soma Lombardo, in provincia di Varese.
6: L'incontro tra la donna e il suo ex compagno era previsto per sabato sera a Somma Lombardo, in provincia di Varese. I due avrebbero dovuto scambiarsi alcuni oggetti personali dopo la fine della loro relazione. La 39enne si è recata all'appuntamento in moto, ma si sarebbe persa lungo il tragitto. Un 36enne, vedendo la donna in difficoltà sul ciglio della strada, si è fermato per darle indicazioni. Sul posto nel frattempo è arrivato anche l'ex fidanzato della donna, un 43enne che, secondo un'ipotesi investigativa, forse accecato dalla gelosia, ha speronato il mezzo sul quale si trovava la vittima. L'impatto avrebbe provocato la caduta fatale dell'uomo, che è morto sul colpo. Il 43enne è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario.
4: Domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi.
7: Nonostante Milano si stia svuotando per le vacanze d'agosto, saranno in tantissimi a salutare per l'ultima volta Franco Baresi. Paradossalmente, a non esserci domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, sarà il Milan di oggi, impossibilitato a rientrare da Perth in Australia, dove si trova attualmente per la preparazione al prossimo campionato. Ma i cuori e i pensieri saranno a Milano. Ieri il tecnico Amorim e il difensore Gabbia hanno reso omaggio al grande campione, lasciando una corona di fiori davanti al murales di Perth, che ritrae Baresi sulle spalle di un Gullit sorridente. Il Milan sta anche pensando al modo migliore per ricordare il suo capitano. Due le ipotesi: l'intitolazione del Vismara, centro sportivo delle giovanili rossonere, o la curva sud dello stadio Meazza.
4: È tuttora la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. In generale si arriveranno a toccare i 35 gradi. Qualche grado in più nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Inizialmente splenderà il sole, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle zone montuose. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un mezzo pesante fermo in avaria sono 2 km di coda tra Capua e Colleferro in direzione di Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti in direzione di Bologna. Tempi di percorrenza di 50 minuti tra Basso Lodigiano e Fidenza, e 30 minuti il tempo stimato tra Tre di Canossa Campeggi, la 22 del Brennero, e tra Calenzano e la 1 direttissima. Ci spostiamo in Lombardia. Lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine a Bologna si registrano code a tratti sulla 13 Bologna-Padova, da Ferrara Sud in direzione di Bologna, e sulla A14 ci vuole poco meno di un'ora nel tratto compreso tra Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: notizie prima. Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Eilam. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senti che voce da donna che ha fatto la nottata. Vabbè, buongiorno, bentrovati, buon lunedì 3 agosto, sigla. Hey, hey, hey. Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana. Sì, tanta nanna soprattutto da fare perché voi due. Allora, facciamo le cose per bene. Bentrovati. Questo programma si chiama La Famiglia Giù al Nord, tre quinti, perché ci siamo noi tre su cinque. Ovviamente, subito buongiorno ai nostri registi, scusate, Ricky Aristarco, Pio Ingegno, che sono le nostre colonne. E poi andiamo in Calabria. Jennifer Pressman.
4: È vero.
5: C'è Fabio Romano, Luca Viscardi.
4: Buongiorno, è a Milano invece in questo momento a difendere il fortino. È lei che proprio ci mette tutti in sicurezza. Sara Calogiuri, buongiorno.
2: Buongiorno, vi faccio da boa, anche perché so che voi andate in giro, natanti.
4: No, guarda, lo dico a voi amici di RTL 102.5, cioè noi qui stiamo veramente soffrendo, cioè stiamo soffrendo veramente tantissimo ed è per questo che vorremmo essere a casa con voi se non siete partiti per le vacanze.
2: Che sei. Che cosa state combinando di bello? Voi siete a Praia Mare, ricordiamolo per chi se lo fosse perso.
5: Allora, vi diamo un'idea. Praia Mare, sì, al mare, punto. E siamo stati in prua e in poppa.
4: Sì. Allora, ieri abbiamo organizzato praticamente un aperitivo al tramonto su un catamarano tutti insieme, Radio Freccia, Radio Z, RTL 102.5, e devo dire la verità che ci siamo divertiti tanto, proprio bello, bello, bello.
2: Non
4: bello,
2: devi
4: bello.
2: Dire così però, per chi non è in vacanza, per chi soprattutto rimane in città, devi dire che è stato brutto. Vai.
4: Allora, ieri abbiamo organizzato un aperitivo al tramonto su un catamarano e abbiamo sognato di tornare nelle strade di Milano in mezzo al traffico, perché tutto quel mare era veramente fastidioso.
2: Oh, già mi sento meglio così. Grazie Luca, grazie. Dai, dai.
4: Allora, da oggi siamo anche in compagnia di un graditissimo ospite, Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
2: Vero Luca, graditissimo e buonissimo, e non so se lo sapete, ma Grana Padano è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi, come autenticità, benessere, condivisione.
5: Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
4: E guardate, se avessimo fatto un aperitivo ieri, vi direi che abbiamo aggiunto anche il Grana Padano.
5: Esatto, io l'ho mangiato.
2: Che nervoso.

0: Eh sì. Da giornalisti, Maradona e Pelé, prima anche Moving to the Sun su RTL 105 in questo lunedì 3 agosto, sono le 9:12 minuti, quasi e 13, questo per dichiarare che sempre siamo in diretta H24. E una domanda subito per Jay e per Luca, c'erano questi due pezzi ieri sul catamarano nella vostra gita?
1: Assolutamente sì, proprio in particolare abbiamo scelto proprio Maradona, Meglie e Pelé per cantare. Abbiamo cantato anche O Vita Mia, visto che cioè, ho soldato
2: come
1: innamorato.
2: Con tutti di Tovagliolo.
0: Brava, infatti quello stavo chiedendo, come nelle scene cantate con il Tovagliolo per aria.
1: Allora, sì. Posso fare un saluto prima di proseguire? Perché sono venuti a trovarci Nicla e Claudio, sopravvissuti al tennis del mattino, cioè alle 7 del mattino erano già al campo da tennis qui al TH Resorts. Ci chiedevano di salutare Emma, Giulia, Chiara e Sara, che sono erano qui sparsi per il villaggio insieme a loro, quindi li salutiamo con grande piacere.
0: Complimenti per la resistenza, cioè in vacanza alzarti presto per andare a giocare, bello, bravi, complimenti. Intanto subito io vorrei dire al team vacanzieri, bravi, complimenti,
3: vi vogliamo bene, vi state divertendo,
0: no, dico in generale, io so qua noi lavoriamo, per modo di dire, però si lavora, e c'è anche il team appunto di quelli che non sono ancora andati in vacanza, i team lavoratori, quindi se vi volete far sentire anche per raccontarci che cosa state facendo, come è iniziata questa settimana, appunto si lavora, ferie, countdown è iniziato?
1: Se volete mandare un messaggio con scritto ciao, io sono a casa, sto lavorando e odio tutti quelli che sui social mettono le foto di se stessi in vacanza, 378-378-1025.
0: In effetti è un po' così. Tra l'altro è la settimana di Ferragosto questa. Jay, lo sai, vero, che sabato è Ferragosto?
2: Che è Ferragosto? Certo, oggi è il 3. Yahoo!
1: Settimana di Ferragosto. Aspetta, un po' presto Ferragosto.
0: La prossima entrante, nel senso siamo entrati ormai verso, no? Poi c'è San Lorenzo prima e poi si entra in quella di Ferragosto. Sappiamo già che 8 milioni e 4 quasi partiranno questo weekend, quindi insomma tanta roba.
1: Quindi settimana prossima è la proprio classica partenza intelligente, prossimo weekend, no? Quindi preparatevi per un po' di code.

0: YouTube, sempre una garanzia qui su RTL 105. Posso dedicarti la canzone che è appena andata, Jay, per quella degli U2? Perché sei una tenerona, così rimane fra noi.
1: Allora, tra una tenerezza e l'altra, ascoltate RTL 105 e votate su RTL 105 Play il vostro power hit dell'estate.
2: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 105 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Sì, perché dovete sapere che Jennifer sul track della radio osserva chi è intorno e si intenerisce per le famiglie.
2: Ci sono quelli che portano i nonni, bellissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: The Weeknd, RTL 102.5, ancora fresca di concerto, di live, vero Jay? Tu sei stata...
1: Bellissima, è stato bellissimo. Tra l'altro questo pezzo l'ha cantato moltiplicato per tre, tipo, sai, il WhatsApp che metti versione 1, 2, 3. Questo era 3, cioè versione dance.
2: Accelerata in pratica. Si vede che era finito quasi il concerto, mi ha fatto andare a casa. Ha detto, andiamo prima, vai.
0: No, va bene. Siamo noi, buongiorno, ben ritrovati in questo lunedì 3 di agosto. Stiamo capendo se siete ancora lavorativi, lavoranti oppure no. Sentiamo.
3: Eccomi qua, io sono uno di quelle che odia tutti quelli che postano tutte le fotografie dei luoghi delle loro vacanze, anche perché io li rifiuto, li abborro e non ho nessun tipo di social, a malapena i WhatsApp.
2: Basta di WhatsApp.
1: Ho capito, però questo è il signor pasta al forno.
2: Sì. Ieri ho mangiato la pasta al forno pensando a lui, tra l'altro.
1: Anch'io ci ho pensato a lui.
0: Il senso di questo vocale è che probabilmente non va in vacanza. Sentiamo.
4: Buongiorno, poi ci sono quelli come me che invece le ferie sono già finite e oggi purtroppo si ritorna a lavorare.
0: Beh, diversi ci hanno scritto che c'è il ritorno al lavoro oggi.
1: Lunedì.
0: Sì, ancora.
5: Ciao famiglia. Purtroppo si inizia un'altra giornata lavorativa. Per me le ferie sono un orizzonte molto lontano, sì, ce ne parla a settembre. Meno male che ci siete voi che ci tenete compagnia.
1: Ma è di Riccione?
2: Però può essere comunque Emiliano, cioè secondo me però il bello è che quando tutti tornano e tu te ne vai, la soddisfazione è enorme.
1: Sì, poi quando vivi lì da quelle parti al mare è quasi sempre vacanza.
2: Non tutte le miglia al mare, a Piacenza non l'hanno ancora visto.
1: Ma magari era di Rimini o Riccione.
0: Guarda, Jennifer sogna così, lascia stare Luca, non è che... Poi c'è chi sta facendo il countdown, per esempio Antonella dice -7, meno una settimana alla partenza alle ferie. C'è Giacomo al 378-378-125, meno 3 giorni alla nostra partenza per il nostro tour in Cina. Odiamo tutti, ma solo al 60%, dicono Giacomo e Sabrina.
2: Allora, Viviana invece lavora come reception in un relais, dice: vedo gli ospiti in piscina, mi ci butterei anch'io.

0: Marie, Napoleone, RTL 105 New Hit. Sì, relax e benessere con questa canzone. Sono arrivati diversi vocali ancora e quindi insomma noi apriamo le porte come sempre, vai.
1: Buongiorno famiglia, Andrea da Roma. Noi stiamo iniziando oggi le nostre ferie, siamo in attesa di partenza, ce ne andiamo a Passo Fundo, Brasile, Rio Grande do Sul. Ciao ragazzi, buona estate a tutti.
0: Sì, questa
2: vacanzina così,
0: questa è proprio invidia pura col trenino immaginato, vabbè. Dai Luca, dai, diciamo cose belle.
2: Allora, prima abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
0: Certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine e minerali ed è buono, infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
2: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri, per uno stile di vita equilibrato.
3: Lasciatelo dire a me. Grana Padano è love.
0: Love, oh. Devi fare, brava, il cuoricino. Love, love, love. Mi raccomando, fatelo anche voi, perché a furia di ripeterci love, love, love, se anche siamo un po' incavolati, un po' ci passa. Che dite, no?
2: Assolutamente.
0: Sì, sì.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento

0: Cesare Cremonini qui su RTL 105. Ogni canzone di Cesare è pazzesco, cioè è un karaoke, è un momento bello di proprio di vita, di musica, di arte, e poi approfittiamo anche un po' per cantare qui su RTL 105. Sono le 9:49. Jay, Luca, sono arrivati tanti messaggi che così riguardano anche diverse parti del mondo, viaggi, cose. Sentite.
1: Sentiamo. Edoardo da Firenze, io faccio il fotografo e tra poco partirò per lavoro in Madagascar, 18 giorni a fotografare natura, persone e la vita locale. Un abbraccio a tutti da Firenze.
2: Bello.
3: Hanno delle scimmie bellissime che ti saltano addosso sulle spalle. Sì. Ne voglio
0: ma
3: uno.
0: Ma sei stata? Certo. Ci sei stata, Jay, in Madagascar?
3: No, però ho visto amici con video. Okay.
0: Vabbè, sì. Viaggio da
2: allora,
0: prenotare.
2: Devi decidere se vuoi un maschio o una
3: non
2: scimmia.
3: Importa,
2: cioè,
3: non
2: devi
3: importa, decidere. Tutta la famiglia.
2: Ok.
0: Dai, ancora.
4: Ciao RTL. Sono un vostro fan che vi segue ogni giorno. E io sono in vacanza in un paesino di montagna con i miei nonni. Ciao!
0: Amore, bravo. Beh, tra l'altro diciamolo che la montagna, ma ovviamente con questo freddo che c'è in quest'estate 2026, la montagna va forte. Forse è anche la meta che registra un incremento maggiore di turisti.
2: Sì, cresciuta molto, è vero, nel corso di quest'estate. Pare che sia molto difficile trovare, tra l'altro, posto anche last minute per la montagna, proprio data dalle temperature.
0: Sì, no? Sarà sempre di più così nel tempo per via della coolcation, no? Io da oggi in ferie inizio a dipingere il soggiorno, ci scrivono.
2: Attenzione, perché queste potrebbero essere temperature troppo alte per dipingere.
3: E attenzione. Dici per l'umidità, non si
2: no,
3: asciuga?
2: No, c'è proprio un tema di un effetto che viene dato dalla temperatura esterna molto alta, per cui si fa una patina sulla vernice. Mi dicono che potrebbe non essere il momento giusto. Mm. Me lo dicono però,
0: Scusa, non solo Mr. Gadget, anche Mr. Fai da te, Luca.
3: Esatto.
2: Mr. Paint.
3: Paint Man.

0: E il Diablo, l'Ifiba, pezzo storico su RTL 125 per chiudere.
1: 666,
0: non è CJ, mannaggia.
2: Ah, vabbè, ma fa niente.
0: Dicevo per chiudere la prima ora, ma prima di lasciarvi, sempre con la famiglia giù al nord, i tre quinti di, c'è una cosa carina che riguarda un VIP vacanziero, Jay.
1: Sì, ho letto che l'altro ieri c'è stato un volo Ryanair che stava partendo da Venezia per Brindisi, nel Salento, e aveva un'ora e mezza di ritardo. Sì. Praticamente su questo volo c'era anche Albano, il cantante Albano, sì. E nell'attesa i passeggeri gli hanno chiesto di cantare.
0: Ah.
2: Cioè faceva karaoke praticamente, sì. Cioè, o jukebox più che
0: ma
2: karaoke.
0: Ha cantato?
1: Sì, non ho capito quali pezzi, magari Felicità.
0: Beh, certo, uno dei. Beh, speriamo, con il ritardo.
2: Di aspettare l'aereo per un'ora e mezza, Felicità.
0: Ecco, vedi.
2: Felicità, se poi lo cancellano ancora meglio la Felicità.
0: Comunque è andata bene ai passeggeri, perché Albano tanta roba. Pensa vi fosse capitato Viscardi. Tu immagina un po', eh?

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Di nuovo buongiorno anche a Monteverde, in provincia di Avellino, sono le 10 in punto.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Proseguono le indagini sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza, 2 famiglie che erano in vacanza. Fra le cause dello schianto delle Cessna non sono esclusi il forte vento ed un problema strutturale del velivolo. Alessandra Giannoli.
6: Il piccolo aereo turistico su cui viaggiavano è precipitato al termine del sorvolo sulle linee di Nazca in Perù, uno dei più noti siti archeologici al mondo. Il gruppo di 7 amici partiti insieme dalla Brianza non ha avuto scampo nella sciagura, sono decedute anche altre 6 persone, turisti tedeschi e spagnoli e i 2 piloti peruviani. Tra i rottami del velivolo sono stati recuperati i corpi di Paolo Gianturco, 59 anni, consulente nel campo dell'innovazione tecnologica e bancaria, oltre che docente universitario presso la Bocconi, della moglie Cristina Maria Bianco, 57 anni, e dei figli della coppia Matteo e Pietro di 24 e 18 anni. Le vittime dell'altra famiglia italiana coinvolta sono Massimo Angelucci, 58 anni, proprietario di un'azienda di componenti meccanici, la moglie Elena Sala, 58 anni, e il figlio 24enne Lorenzo. Cosa sia accaduto a bordo del Cessna che, dopo essersi improvvisamente avvitato su se stesso perdendo le ali e piombato al suolo prendendo fuoco, lo stabiliranno le autorità locali. Si ipotizza che lo schianto possa essere stato causato dal forte vento o dalle cattive condizioni dell'aereo, ma non è nemmeno escluso l'errore umano.
5: Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha detto ieri il presidente americano Donald Trump, che però è stato poco fa smentito dal ministro degli esteri iraniano, che ha ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Oggi a Milano alle 15 alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Ne migliaia hanno reso omaggio alla camera ardente allestita nella Fondazione Exodus. Questa mattina nel corso di Non Stop News è intervenuto ai nostri microfoni il vicepresidente di Exodus, Franco Taverna. Ascoltiamolo.
7: Sarà una cerimonia anche speciale per il fatto che vedrà i suoi ragazzi tutti intorno. Poi ci siamo dovuti organizzare perché questi qua sono i momenti delle carovane. In questo momento, mentre stiamo parlando, ci sono pullman che stanno arrivando dalla Calabria, da molte parti d'Italia. Abbiamo calcolato tra 400-450 persone, ragazzi, che staremo lì in Basilica. Difatti, anche uno dei pensieri che abbiamo avuto è che dopo questa ondata di consenso sarà proprio

0: quella di contenere, immagino, la folla. Ne abbiamo parlato anche con il comune, perché probabilmente saranno tante le persone, nonostante il mese di agosto, il mese e il caldo.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora la viabilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso, code a tratti e tempi di percorrenza di oltre un'ora si registrano tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. Situazione analoga a Bologna, con code a tratti per circa un'ora sulla A14 Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli ed Imola in direzione di Ancona. In Liguria, verso Genova, code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la A26 dei Trafori e la A7 Serra Valle Genova, sulla A26 tra Masone e la 10 e lungo la 7 nel tratto compreso tra Bolzaneto e la 12 Genova Sestri Levante. Sulla 26 un mezzo fermo in avaria sta causando code per un chilometro tra la 10 e Masone verso Gravellona, mentre sulla A7 per lavori registriamo un chilometro di coda tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, con la circolazione che avviene su una corsia. Buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci, buongiorno, ancora una volta ben trovati. Famiglia giù al nord. Sì, Ricky, c'ha il dito facile. Vai, dai, andiamo, dai. Nana, Luca, Sara, Jay, Nana. Noi tre insieme, ma RTL 102.5, lo sapete, non è solo radio, ma siamo anche grandi eventi.
8: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, da non perdere. Acquistate subito il vostro biglietto per Future Hits Live.
9: Allora, mi raccomando, continuate a mandare anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Abbiamo un vocale,
7: sì,
9: Sara?
7: Sì, esatto, andiamo.
10: Buongiorno, famiglia. Io sono arrivata il 21 giugno, andrò via il 24 agosto, ma secondo me erano ancora poche le vacanze. Ce ne bastava qualcun'altra.
7: Sì.
10: Vabbè. Certo. Ciao a tutti, buona giornata da Ivana.
9: Vabbè.
7: Sì, sì. Vogliamo dire qualcosa, Ivana?
9: Vabbè.

0: Questo pezzo alla barese, la dico così, sarebbe un pezzo zumba e frisch, cioè salta e fischia, perché ti mette proprio felicità. Paul Russell, RTL 102.5 in questo lunedì insieme. È arrivato un vocale per Jay, o sbaglio?
1: Sì, buongiorno, sì, sì. Come sempre le mezze notizie della nostra carissima Jenny. Albano non ha cantato perché aveva il concerto la sera, doveva preservare la voce e poi aveva a disposizione al massimo un megafono, quindi nulla niente concerto. Ciao a tutti da Max di Bergamo.
2: Quindi insomma, Jennifer, come al solito abbiamo dato una notizia sbagliata. Questo, cioè, allora, voi sappiate che quando in questa trasmissione radiofonica voi sentite qualcosa di sbagliato, noi lo facciamo per cogliere il vostro livello di attenzione. Bravo.
3: Però gli hanno chiesto di cantare, poi se l'ha fatto lo so.
0: Ho detto che Albano potrebbe cantare benissimo senza microfono e lo sentono da qui alla Francia.
2: A voglia.
0: Esatto, non ha bisogno del megafono. Beccato anche, me lo diceva prima il nostro Andrea Salvati, il nostro giornalista, beccato anche da lui un paio di settimane fa, perché fa spesso la tratta su Brindisi, ovviamente dove torna a casa, ma in giro per il mondo sempre per concerti, lo sappiamo. La scienza di Luca Viscardi, tutti vogliono
2: attenzione,
0: sapere.
2: Attenzione, cari amici, allora, se voi siete al mare in vacanza in questo momento, ma anche se siete a casa e avete una piscina a destinazione, sappiate che la cosa che vi può far stare meglio è nuotare, perché nuotare mette in movimento addirittura 200 muscoli, non sapevo neanche ce ne fossero così tanti nel corpo. Praticamente il nuoto è quello che mette in movimento qualunque parte del nostro corpo e genera un livello di benessere che nessun altro sport vi può dare.
3: Quindi, al completo.
2: Sì, potreste approfittare magari per cominciare a nuotare proprio in questi giorni.
0: Quindi il titolo è nuotare per essere felici e stare bene.
3: Domanda è: in quale mare vi state tuffando? 378 378 1025.
0: Sì, soprattutto a garanzia, cioè siate sicuri di saper nuotare bene, perché io dico per esempio che so nuotare, poi faccio lo stile cagnolino, presente? Quello è.
2: Certo, beh.
4: Era un po' di

0: yeah.
1: Scusate.
0: No, non ce la faccio, ho dovuto cantare per forza. Good times, Gali, RTL 102.5. Voi, vocalini, dai.
2: Ciao famiglia. Il cielo è blu, l'aria è tersa e io nuoto in un mare di sudore. Che stile faccio? Stile di caricare e scaricare il camion. Un caldo saluto da Andrea da Milano.
0: Povero, sì, in effetti, cioè un pensiero, abbiatelo anche voi da lì dalla Calabria,
3: però,
0: per chi sta lavorando.
3: Però devo dire che anche quel movimento attiva molti muscoli, sì. Non tutti i 200 del nuoto, sì. Però insomma è già un buon inizio.
0: Non so se fa bene come nuotare, però Luca te lo dico.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
6: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Marrakesh, il Marra, RTL 105, importante, prima anche Madonna per la felicità di Jay, che quando c'è
1: Madonna, it's Madonna.
0: C'è un pezzo dance, fa subito Ibiza, e già un po' con la testa c'è Ibiza, vero Jay?
1: Certo.
0: Lo so. Allora, saper nuotare, non saper nuotare, perché poi dicendo che farlo ci rende felici, ha scatenato dei pensieri nei nostri ascoltatori, vai.
2: Ciao RTL, sono Domenico dal Trentino. Adesso mi sto tuffando nel mare di Tonnarella, che si trova di fronte a Lipari, e conto di venirvi a trovare al Tourmaline, dove quest'anno state spaccando veramente. Ciao.
3: A nuoto, arriva direttamente
0: Francesca.
3: A nuoto.
0: Sì, i nostri amici, i nostri colleghi che sono lì. Ancora, dai.
4: Ciao RTL, sono Roberta. Io sono nata ad Alessandria, attraversata dal Tanaro, quindi fiume. Vivo ormai dal 78 a Cagliari e ho la vista sul Golfo di Cagliari, ma non so nuotare nonostante tutto, però sto bene così. Grazie della compagnia, grazie mille.
3: Posso dire che ti dico, comprendo questa condizione, perché ad esempio a me il mare non, cioè buttarmi in mare non mi rilassa per niente, quindi cioè non sei da sola.
1: Ma
3: cioè,
1: perché non sai nuotare? Perché
3: no, io ho fatto
1: il
3: corso di nuoto, ho fatto il corso di nuoto per adulti, il corso di nuoto per adulti più adulti, ho fatto il corso di nuoto di adulti per adulti, adulti,
1: hai paura
3: quasi
1: dei squali?
3: Per anziani, cioè non mi dà serenità, non mi dà tranquillità.
0: Detto che, quindi, voglio dire, si è iscritto in piscina, ha pagato la piscina e non ci va, cioè questo è il paradosso di Viscardi. E poi comunque non è automatico che quando vivi in un posto tu debba saper fare per forza una cosa, cioè se vivi in montagna, io amo la montagna, non ci vivo ma ci vado spesso, ma non so sciare per esempio, cioè non è che no, ecco.
3: Beh, può essere, insomma, voglio dire, ad esempio tu Jennifer a New York, cosa c'è che un newyorkese sa fare per forza che tu non sai fare?
1: Vabbè, già attraversare la strada lì è un'impresa.
0: Sì, in effetti già quella è una bella sfida, non solo sportiva.
1: È che ormai danno la patente a chiunque.
0: Ecco, e vedi la polemicuzza di Jenny.
3: Colpa del sindaco.

0: Il moto dell'estate, con calma, mi raccomando, con calma, anche se non sapete nuotare va bene lo stesso. Sì?
1: Raga, ma non è che perché uno abita vicino al mare deve sapere nuotare. E allora io che abito vicino all'aeroporto che fa? È sapere volare.
2: Certo.
0: Ha senso, ha senso. Salutiamo invece Chiara Pellacani a proposito di nuoto, ci sono gli europei di nuoto in Francia. Due ori ieri.
3: È brava, bravissima.
2: Ecco, e salutiamo quelli che dovranno nuotare nella Senna, in bocca al lupo.
0: Mamma mia, sì, c'è un po' di allarme.
3: Allora non è pulita, no?
0: Capirai, insomma, un po' di paura c'è.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Domani sera, dalle

0: Monto Mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera, al Rupis di Porto Pollo, è vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Viscardi, vuoi che rimettiamo la canzone di Miley Cyrus?
1: Ma guarda, se vuoi anche mettere solo il video con il resto muto, va bene
0: ma
1: uguale.
0: Ma smettila, RTL 102.5. Sono le 10.49 in questo momento, abbiamo anche gossipato su Miley Cyrus per gli amici della Social TV che ci seguono anche quando sembra che non siamo in onda, ma noi siamo sempre in onda.
1: Perché insomma, quando due si separano molto velocemente dopo il matrimonio per incompatibili stili di vita, cioè, secondo te cosa faceva? Lui schiacciava il dentifricio a metà, lasciava i calzini in giro la sera, sì, quando andava a dormire.
2: Ma è per quello che bisogna fare un periodo di prova prima, no?
0: Sì, sì. Beh, loro l'hanno fatto col matrimonio che è durato 8 mesi e la prova poi, ciao, buonanotte. A proposito di prova, c'è una cosa in effetti che da noi si dice testare, provare prima di comprarlo, ma mo ci arrivo. Le giornate, ragazzi, le giornate. Allora, vai. Innanzitutto è la giornata della fronte alta. Quindi,
1: io sì, in effetti un po'.
2: Ma che giornata è?
0: Orgoglio della fronte alta, non abbiate vergogna, non coprite con la frangetta. Luca, non ti fare più la frangetta, mi raccomando.
1: Ok.
0: Poi è anche la giornata, questa non ci piace, della pulizia dei pavimenti. Quindi oggi voi siete lì, che cosa fate voi in camera? Niente, voi due.
1: Niente, zero.
2: A pulire le fughe.
0: Ma soprattutto, Jay, soprattutto per la serie Home Alone alla prova, come si dice alle mie parti, va prima testato prima di essere comprato. Oggi è la giornata mondiale del cocomero o dell'anguria.
2: Ma veramente, quando pensi all'anguria, sì, non ti viene da sorridere?
1: No, io se penso all'anguria, penso immediatamente a Carocci e al fatto che lui la mangi con il limone sopra. Sì. Questa è una cosa che insomma è uno shock da cui non mi sono più ripreso.
2: Accomuna tutti, accontenta tutti. L'anguria porta amore, un po' come il grana padano.
1: Scusami, Sara, tu dicevi che bisogna testare prima, sì, no? Cioè, ma come si. Si schiaccia, sì, deve essere morbido, si annusa.
0: Intanto devi farla suonare. Quindi quando il suono è bello pieno, vuol dire che l'anguria è buona ed è matura. Poi si guarda.
2: Devi bussare.
0: Se si può, con delicatezza, non è che vi mettete come. No, perché c'è gente che fa anche questo lavoro qui con i guantini, mi raccomando, sapete, quelli del supermercato, certo, cioè non è che si ciancica tutto. E poi ci sono anche le striature da guardare, il colore dell'anguria, insomma bisogna essere esperti, altrimenti c'è chi quando le vende ti fa il tassello, cioè ci fa un'incisione, certo, te lo fa assaggiare, così passa la paura.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mi sa che parte fra poco la cosa dell'anguria, un po' come arancino arancina, attenzione.
3: O come, no?
4: Sì. Qui siamo divisi, tra l'altro insomma, la domanda diceva allora, bisogna fare il tassello, sì, no, per assaggiarla, ma se poi non ti piace non la compri, cioè, quello che arriva dopo c'ha il buco.
2: Però diciamo che chi te lo vende, se ti propone di fare il tassello è perché sa che le sue angurie sono le più buone del mondo.
4: Ah certo.
2: Sì. Ci sono i Queen.

0: The Queen, l'abbiamo cantata Jay anche facendo l'effetto, vero?
1: Sì, la batteria è bellissima.
2: Sì, sì, sì. Yeah.
3: Ragazzi, il cocomero o l'angurio, come volete, è buonissimo con il pane. Se non l'avete mai assaggiato, provate, ed un buon impressionante.
2: Cioè, quindi c'è la fetta di anguria in mezzo a due fette di pane, un come sandwich. Se fosse un sandwich di anguria.
1: A me piace con feta e cetriolo, che è un classico. Allora,
2: comunque, sì. Sara, dicevano che non serve a niente bussare all'anguria,
0: vero,
2: per
0: serve.
2: Capire se è buona, perché non risponde nessuno.
0: Ciao, certo. No, serve. Non l'avevo mai provata col pane. Mia nonna mangiava tanta frutta col pane, le pere, oltre che col formaggio, l'uva, ma l'anguria mai. Oh, è da provare, sono i suggerimenti dei nostri amici all'ascolto. Grazie per essere stati qui anche in questo lunedì, grazie a Ricky Aristarco, grazie a Pio Ingenio. Chi c'è da voi in regia?
2: Fabio Romano, che è sempre qui operativo a mille a Praia Mare da TH Resort. E poi attenzione, appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: È grande protagonista delle nostre tavole, sulla mia per esempio non manca mai.
0: Già, e nemmeno sulla mia. Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere. Insomma, fallo insieme a me, Jennifer, e Radiovisione è... Love. Amore, se vi siete trovati bene, domani la famiglia Juan Lordi, tre quinti con Jay, con Luca dalla Calabria e con me Sara, ritorna.
1: Bacioni e tanto love.
2: A domani.
1: Ciao.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Ancora buongiorno anche a Poggio Catino in provincia di Rieti, sono le 11 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Andrea Salvati. L'Iran smentisce le parole del presidente americano Donald Trump, che nelle scorse ore aveva parlato di un accordo vicino fra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Lodovica Marafini.
4: Dopo aver sospeso gli attacchi pianificati nel weekend su pressione degli alleati del Golfo e dei mediatori, Donald Trump ha annunciato ancora una volta che è in arrivo un accordo con l'Iran. Colloqui che secondo il tycoon riprenderanno già nel pomeriggio per mettere al centro lo stretto di Hormuz e la denuclearizzazione. Immediata la reazione dei mercati, con il petrolio in calo di più del 4%, ma la smentita di Teheran non ha tardato ad arrivare. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri, spiegando che l'Iran non prevede di ospitare né di inviare alcuna delegazione. Il paese starebbe invece trattando con l'Oman, ma solo, ha specificato, sulla navigazione sicura a Hormuz.
3: Oggi è atteso il picco di calore di quest'estate, con 25 città da bollino rosso, record assoluto. In diverse località si registreranno temperature intorno ai 40 gradi. Massimiliano Mantiloni.
5: L'Italia è in piena quarta ondata di calore. In alcune zone della pianura padana e dal centro sono stati superati i 40 gradi. Ieri 23 città con bollino rosso, oggi salgono a 25. L'afa soffocante sull'Italia proseguirà almeno per un'altra settimana. Previsti picchi fino a 42 gradi percepiti in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità, con il fenomeno delle cosiddette notti tropicali, durante le quali le temperature non scendono sotto i 23-25 gradi. Allo stesso tempo è allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Maggiore instabilità si dovrebbe registrare dall'8 agosto, con la possibilità di qualche temporale in più ad interessare le regioni del nord.
3: Sentiamo ora l'apertura della Borsa di Milano, Marco Favalli.
6: Buongiorno. Avvio di settimana positivo per le borse europee. A Milano il FTSE MIB segna più 0,80% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,95%. Tra le blue chip, bene Buzzi e Diasorin, in rialzo di 3 punti percentuali. In fondo al listino invece Eni, meno 2%, e Italgas, meno 1,80%. In calo anche lo spread BTP Bund a 79 punti, così come il petrolio, che torna sotto gli 85 dollari al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona giornata.
3: È tutto anche per noi, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
8: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra

0: Milano-Est verso Brescia, sulla 9 Lenate-Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera si segnalano code tra Como Montolimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Ci spostiamo in Liguria, flussi intensi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pedi ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Per lavori sulla 7 Serravalle-Genova c'è 1 chilometro di coda tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, con tempi di 1 ora, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: È tutto pronto per cominciare, stiamo per partire per un nuovo appuntamento insieme. È lunedì 3 agosto, sono le 11:05. Buongiorno dalla Sardegna, salve!
4: Buongiorno! Io sono qui a
3: TH Resorts, San Teodoro, buongiorno Paola, buongiorno Jessica!
4: Buongiorno!

0: Che bello essere che bello, noi insieme.
1: Questa canzone ogni giorno più la riascoltiamo più diventa bella.
2: È vero, è vero.
1: Ma non è che la cambia, è sempre quella?
0: È sempre quella, questa da una settimana
2: ci entra proprio in testa
0: niente.
2: Comunque
1: bellissima,
2: molto
1: bellissima,
2: bella, molto.
1: Chissà come saranno i nostri veri normal. Caro Baeguini Salvati, prima durante il GO, il giornale radio, ha detto che è oggi, ufficialmente oggi, il picco. Delle temperature massime.
2: Ecco, com'è in Sardegna? È arrivato questo picco?
0: Ho già cambiato tre t-shirt da stamattina, se vi
2: chiaro,
0: può interessare.
2: Abbiamo per capito, quindi.
0: Sì. Anche stando fermi, immobili, la temperatura diciamo che favorisce, come si dice, la sudorazione. Che sapete, la sudorazione serve per rinfrescare il nostro corpo. Ma se l'umidità è troppo alta, il nostro corpo non riesce a far evaporare il sudore e quindi l'effetto raffrescamento non funziona.
1: Ma veramente?

0: Ma stasera Marco Mengoni, sono le 11.13 del 3 di agosto, è solo lunedì. E ma stasera che si fa di bello? Lo possiamo chiedere al nostro Pietro, che è il maître del ristorante qui del TH Resorts a San Teodoro. Ciao Pietro, benvenuto.
1: Ciao Pietro.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Avvicina.
2: Grazie per l'invito.
0: Allora, in realtà tu non sei venuto qui per raccontarmi cosa fai, come organizzi la sala del ristorante, alla quale devo dire complimenti.
2: Grazie.
0: Complimenti per il tuo lavoro, il lavoro dello chef e di tutto lo staff. Sei venuto per fare una cosa in specifico, perché da quando ci siamo visti la settimana scorsa,
2: sì,
0: e seguendo qui in radiovisione il nostro programma, ha visto che io sono il fortunato che va in onda con Jessica e Paola, mi ha detto: devo assolutamente venire in onda con le ragazze e fare
1: crediamo,
0: dei complimenti.
1: No.
2: E fare i complimenti. Complimenti,
0: allora, prego,
2: ragazze,
0: ce le hai, sono lì, tutte per te.
2: Ragazze, perché comunque sia lui è fortunato e io un po' meno.
1: Ma
2: però.
3: Grazie mille, Pietro.
1: Grazie.
3: Anche noi, in realtà, non
1: sì,
3: sembra,
1: sì,
3: ma
1: sì,
3: lo
1: sì,
3: siamo.
1: Sì.
3: Lo siamo molto. Pietro, intanto complimenti,
2: sì,
3: per il lavoro che fai, perché anche tu rendi speciali le vacanze del nostro Angelo e di tutti gli ospiti, no, dell'hotel.
2: Speriamo si trovi bene, io penso di sì. Comunque.
0: Io benissimo, io devo dire benissimo. In questo weekend di arrivi, l'altro ieri, c'è stato veramente un ricambio di clientela,
2: sì,
0: e da oggi che succede?
2: Da oggi succede che comincia.
0: C'è un cambio,
2: c'è
0: di organizzazione? Ci sono dei preparativi?
2: Ci sono dei preparativi che sicuramente comportano la settimana prossima, che è Ferragosto, che è la settimana più importante, e andiamo incontro appunto alla stagione estiva. È quella settimana che non puoi sbagliare.
1: Ecco, ecco, ma cosa state preparando per Ferragosto? Qualcosina ce lo puoi raccontare?
2: Abbiamo un programma 13, 14 e 15 agosto. Il 13 faremo una bellissima
1: tre giorni di festa
2: di festa, dove praticamente faremo appunto l'anguriata sulla nostra sul nostro prato verde, dove c'è
0: oggi sarà... Lo sai che è la giornata mondiale dell'anguria?
1: Sì, è vero.
2: Sì. Oggi
1: sì,
2: veramente
0: sì. Diciamolo al direttore, la organizziamo oggi pomeriggio. Un'anteprima di anguriata.
2: Esatto, facciamo un'anteprima di anguriata. Facciamo una bella zuppa di anguria con del rum.
0: What?
2: Così la gente è felice.
1: Come?
0: Questo
1: come?
0: Dopo le sei, però. Dopo le,
2: esatto,
0: sei,
2: no, dopo le sei. Che basta mettere un po' d'alcol e la gente.
0: Diventa tutto subito,
2: esatto,
0: subito più bello.
1: Com'è sta cosa?
0: E poi il 14, una grande serata, e il 15 tutto il giorno.
2: Il 15 tutto il giorno. Il 15 comincia alle 7:30 di mattina e tutto andrà bene. Finiremo alle 11 di sera.
0: Pietro, di dove sei tu originario?
2: Io di Palermo.
0: E che facevi a Palermo da ragazzo?
2: Da ragazzo, allora, intanto ho giocato per tanti anni a calcio, poi nel frattempo lavoravo e andavo anche a scuola alberghiera e tutto questo.
0: E parlavi anche un po' alla radio.
2: E parlavo anche un po' alla radio.
0: E si sente, diciamo.
2: Ho raccontato un aneddoto qui al nostro amico che... appunto lavoravo prima in radio e quindi mi piaceva un po'.
3: Allora, quando vuoi, nel tempo libero, vieni a farci compagnia.
2: Magari se mi invitate io vengo,
1: Ma
2: cioè,
1: certo,
2: per me è un
1: quando
2: piacere.
1: Vuoi. Sì,
0: la porta è sempre aperta.
2: Per me è un piacere.
0: Grazie.
1: grazie
0: Pietro, buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Voi.
0: Adesso noi andiamo avanti.
1: Ciao.
0: MGK Wiz Khalifa. Let's go. Sounds good. Real good.

0: ecco, quello che non mi dispiacerebbe adesso, avere un brividino di frescura.
1: Certo, di freddo, di freddo.
2: Un, un bel tuffo in piscina o al mare, vedrai,
1: ma
2: che
1: guarda,
2: il brividino,
1: ma qui
2: arriva.
1: Con l'aria condizionata stiamo da Dio.
2: Mi arrivano di brividini qui.
0: Avete lo scialletto?
1: No.
0: La pashmina?
1: No,
0: quello,
1: no,
0: quello non
1: no,
0: siete
1: no.
0: ancora arrivati a quel
2: no,
0: punto.
2: No, tra poco, tra
0: allora
2: poco.
0: Vogliamo dare un consiglio ai nostri ascoltatori: continuate a votare su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate.
2: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. A tra poco!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Maroon 5, Lisa, Priceless. Sono le 11:33 minuti del 3 di agosto. Jessica, Paola e Angelo, eccoci
1: buongiorno,
0: qui.
1: Buongiorno.
0: E questa è RTL 102.5. Buongiorno.
1: Siamo noi. Cari amici in spiaggia, come procedono le vostre vacanze? Tutto bene? Tutto sereno? O vi siete già imbattuti anche voi nei furbetti dell'asciugamano?
2: Ma chi sono questi furbetti dell'asciugamano? Angelo, perché quella faccia? Sei un furbetto anche tu?
0: No.
2: Un furbetto dell'asciugamano? No. Ah, tra l'altro, piccola parentesi, hai cambiato camicia? Eri già pezzato?
0: Sì.
2: Gli amici che ci seguono al canale 36.
0: Grazie alla mia assistente personale, adesso ho questa camicina di lino molto molto Sardegna style.
2: Esatto,
0: sì, grazie per averlo notato.
2: E l'occhio è caduto subito lì. Vabbè, comunque riprendiamo il discorso di questi furbetti.
1: No, dicevamo i furbetti dell'asciugamano. Vabbè, lo sapete, sono quelli che ormai sono famosi, si alzano o mandano qualcuno la mattina prestissimo al mare.
2: Occupano
1: con un asciugamano l'ombrellone, con i lettini, e poi con comodo, quando gli pare a loro, tornano per riappropriarsi, insomma, di questi ombrelloni. Ecco, sappiate, per voi cari furbetti, che stanno cominciando a fare delle multine qua,
2: dei controllini
1: la mattina.
2: Esatto, potreste essere sorpresi, insomma, da queste come si chiamano queste
1: proprio dei controlli
2: veri e propri, con tanto di multa, veramente
1: tanto di multa. Mi ricorda comunque questa storia, Angelo, un po' come quando sei al parco, tanto l'abbiamo fatto tutti, o l'abbiamo visto fare dai propri genitori.
2: Sì,
1: il papà che arriva con la macchina al centro commerciale, che è pieno, e dice alla moglie: oh, scendi, tienimi occupato il parcheggio. Nel frattempo però arriva un altro,
2: è vero.
1: E dice: beh, qua come la mettiamo questo posto auto?
2: Mio padre è vincitore, comunque campione di questa cosa,
0: campione
2: qui,
0: mondiale di occupazione di parcheggio preventivo.
2: Bruttissimo, però, brutto.
0: Ma ne riparliamo, ascoltiamo Olivia Dean.

0: eccoci, bentornati su. Eccoci, ci sei, Angie?
1: Sì, eccoci, tutto a posto.
0: Tutto voi? A posto a Ferragosto.
2: Benissimo, benissimo, anche noi. Allora, stiamo parlando dei furbetti della spiaggia. Beh, tra poco comunque approfondiamo perché stanno arrivando foto, stanno arrivando vocali, tanti messaggini.
0: Le foto, Angelo, anche stanno arrivando.
1: Ma di cosa? Di accampamenti,
2: sì,
1: lungo
2: accampamenti,
1: le spiagge?
2: Sì, accampamenti,
1: esatto. Perché l'accampamento è anche un altro discorso ancora, anche perché se non sbaglio, quasi dappertutto sarebbe vietato.
3: Domani sera dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rufis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera al Rufis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon! Crissimbon, Crissimbon, Crissimbon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità di porto, non trasportate mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata e distribuite adeguatamente il carico a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Exquisa.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi. Illudio

0: E ti dedico tutto, Biagio Antonacci, RTL 102.5, 11 minuti a mezzogiorno, Jessica, Paola e Angelo e RTL 102.5 naturalmente.
1: Eccoci.
0: Ora, sono arrivate un po' di testimonianze di accampamenti lungo le spiagge, furbetti dell'ombrellone della sdraio, perché il furbetto dell'ombrellone della sdraio mi funziona nelle spiagge libere, sì, sicuramente, e negli stabilimenti balneari che normalmente sono abbinati a un hotel.
1: Esatto,
0: che
1: sì.
0: Non funziona. E chi prima arriva, meglio alloggia, giusto?
1: In teoria, in pratica. Non è proprio così. Sentiamo una voce, dai.
2: Ciao ragazzi e ragazze.
1: Ciao, buongiorno.
2: Voi avete i furbetti dell'asciugamano. Noi qui, quando c'è il liscio, abbiamo la problematica che ci sono le signore del foulard. Arrivano queste signore qui 8 ore prima e legano tutte le sedie con i foulard, così tengono il posto per essere in prima fila. Questo è un bel problema.
1: No, scusate, non ho capito però.
0: È lo stesso principio. Le signore che vanno a ballare liscio per avere la loro poltroncina in prima fila arrivano prima dell'inizio della serata, mettono il foulard per dimostrare che quella sedia è occupata, e poi quando arrivano possono essere in prima fila e accogliere i loro spasimanti, i loro ballerini, perché sai che per ballare ci vuole l'invito.
1: Certo. E se sei in prima fila meglio vieni notata e quindi c'è più possibilità di trovare un partner.
3: Cioè, hai capito?
1: Però non lo so,
3: furbette le signore.
1: Non mi fa arrabbiare allo stesso modo, non chiedetemi perché, non lo
3: è
1: so.
3: È più carino, vero?
1: Sì.
0: È più romantico.
1: Più romantico. Ma c'è anche qualche foto.
0: Poi ognuno sceglie la fila in base alle sue esigenze. Io spesso sto in ultima fila.
3: Perché
0: non
3: in prima
0: ultima
3: fila? Perché?
0: Perché l'ultima fila è più vicina al bar.
1: È al bagno. Capito?
0: È al bagno, certo.
1: Il bagno lui tanto non se lo fa in mare.
3: E no, quindi è il bar. Due
1: perché,
3: passi.
1: Perché nuotare sai che fatica.

0: Correvano lenti e tranquilli gli anni 90 e Bobby Brown imperversava nelle discoteche di tutto il mondo con Two Can Play That Game. Sono andato bene?
1: Benissimo, guarda, sembra che lo fai di mestiere, posso dire. Sei proprio bravo.
0: Allora, torniamo tra poco dopo le ultime notizie. Ancora vacanze al centro dei nostri discorsi, ma da un altro punto di vista. State qui con noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, mezzogiorno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto ed ucciso con l'auto quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. I particolari con Tommaso Angelini. Buongiorno.
7: Buongiorno a te Andrea. Ha aiutato una sconosciuta a raggiungere il luogo di un appuntamento dove avrebbe dovuto incontrare il suo ex fidanzato, che però lo ha speronato uccidendolo sul colpo. È morto così Federico Venco, 36 anni, a Somma Lombardo, come ricordavi, in provincia di Varese. L'uomo aveva visto una donna ferma sul ciglio della strada alla ricerca del telefono perso necessario per raggiungere il luogo dell'incontro con l'ex compagno. Venco si era offerto di accompagnarla fino al cimitero della Maddalena, dove la 39enne avrebbe dovuto restituire alcuni oggetti all'uomo con cui aveva chiuso la relazione da poco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 43enne, vedendo arrivare la donna insieme a un altro motociclista, avrebbe reagito con violenza pensando fosse il nuovo compagno della ex. L'uomo avrebbe accelerato con l'auto, colpendo la moto di Venco e uccidendolo sul colpo. Poi avrebbe aggredito anche la donna prima di essere fermato da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Il 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
6: Tragico incidente ieri sulla superstrada Terni-Rieti fra Lazio ed Umbria. Un autobus ha tamponato un camper, coinvolgendo poi tre autovetture in una carambola. Il bilancio di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso ed altre 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio. Oggi a Milano alle 15 alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Migliaia hanno reso omaggio alla camera ardente allestita nella fondazione Exodus. Stamane nel corso di Non Stop News ai nostri microfoni è intervenuto il vicepresidente di Exodus, Franco Taverna. Ascoltiamolo.
8: Sarà una cerimonia anche speciale per il fatto che vedrà i suoi ragazzi tutti intorno. Poi ci siamo dovuti organizzare perché questi qua sono i momenti delle carovane. In questo momento, mentre stiamo parlando, ci sono pullman che stanno arrivando dalla Calabria, da molte parti d'Italia. Saremo, abbiamo calcolato, tra 400-450 persone, ragazzi, che staremo lì in Basilica. Difatti anche uno dei pensieri che abbiamo avuto è che dopo questa ondata di consenso sarà proprio quella di contenere, immagino, la folla. Ne abbiamo parlato anche con il comune, perché probabilmente saranno tante le persone, nonostante il mese di agosto, il mese e il caldo.
6: Ed ora gli ascolti TV con Marco Castoro.
9: Anche il weekend appena trascorso è sotto il segno di Canale 5, che prevale il sabato sera con Ciao Darwin al 18,5% di share e la domenica con Racconto di una notte con 1,7 milioni di media spettatori e il 17,5% di share. Il programma più visto è sempre La Ruota della Fortuna con 3,7 milioni e 28,2%. Su Rai 1 L'Eredità Summer 2,1 milioni e 16,2%, NOS 1,3 milioni e 12,2%. Su Italia 1 Le Iene presentano Il Verdetto 8,2% di share, su Rete 4 Troi 6,4%, su Rai 2 Gli Europei di Moto 6,1%. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
10: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante. Per un incidente risolto restano 5 km di coda tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione Genova. Sulla 16 Napoli Canosa, per materiali dispersi tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli, ci sono 5 km di coda e si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera, ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora invece dei soliti 30. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: E rieccoci qui, mezzogiorno passato da 4 minuti, questo bel lunedì. È strano dire lunedì il 3 di agosto, però è lunedì.
3: Beh, beh, è strano, scusate.
11: No, è strano perché inizia una settimana e per molti è l'inizio delle vacanze, per qualcuno è stato nel corso del fine settimana e invece la fine delle vacanze.
3: È vero.
11: Noi siamo qui
3: sì.
11: A tenervi in compagnia, buongiorno da Jessica, buongiorno da Paola,
3: buongiorno.
11: Io sono Angelo,
3: buongiorno.
11: In diretta dal TH Resorts di San Teodoro, mentre le ragazze pilotano l'astronave a Codogno Monzese.
3: È vero. Guidiamo. Queste giornate, sì. Caro Angelo, sì. Le stai riempendo di cose da fare? Ti stai godendo il suono sì. Del mare e la lentezza sì. Del vento? Il nulla
11: allora,
3: fare.
11: Allora, una domanda retorica, sì, perché
3: dai,
11: entrambe mi conoscete molto bene. E la mia risposta è le sto riempiendo di...
3: Di niente!

0: E sei tu la mia città, Negramaro, su RTL 102.5, mezzogiorno e 13 minuti in questo momento. Sentivo la nostra musica e chiacchieravo contemporaneamente con Jessica e Paola, e Jessica dice: sai che stamattina ho trovato traffico per arrivare
1: da Bergamo a Colonia Monzese, esatto, rispetto a ieri, l'altro ieri, quindi mi sono
0: saranno
1: chiesta,
0: persone,
1: quindi...
0: persone già tornate dalle vacanze che hanno bisogno di una vacanza dalla vacanza.
1: Perché succede anche questo, è vero?
2: Beh, davvero, a me capita un sacco di volte di andare in vacanza in posti stupendi, però di tornare psicologicamente anche fisicamente talvolta più stanca di prima.
1: Ma perché, scusa, riempi l'agenda anche in vacanza tu, Paola?
2: Certo, perché
1: cosa,
2: se io non,
1: cosa fai?
2: Perché se io non mi riempio con mille attività da fare, con mille cose che devo organizzare, poi mi sento di non aver fatto niente, ed è proprio questo niente
1: ti senti
2: che
1: in
2: mi
1: colpa
2: disturba.
1: Sì, capita, capito. Capita spesso.
2: Mi sembra che non me le sono godute abbastanza.
1: Invece dovresti fare come il nostro angelo, ovvero nulla, nulla.
2: Beh, virgola,
1: giusto?
2: Virgola.
1: No, nel senso che comunque ti piace goderti la vacanza, insomma, la giornata, cioè stare andando al mare, non, senza troppi impegni, no? E sarebbe giusto, è quello che sarebbe giusto da fare.
2: Angelo?
1: Angelo?
0: Sì,
1: confermi o ribalti?
0: Volevo capire dove volevate andare a finire. Quindi cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Che tipo di vacanzieri siete? Quelli che, chiamando vacanza in realtà un viaggio avventuroso, tutto programmato, tutto pieno di cose da fare, da vedere, 7 posti in 7 giorni, oppure l'altra categoria, quelli che partecipano a una vacanza nel vero senso della parola, non avere nulla da fare.
2: Perché proprio non avendo nulla da fare che a volte si, diciamo, incontra il riposo più totale della mente e del corpo. Abbiamo anche delle interpretazioni antiche romane, vero?
1: Sì.
2: Qua?
0: Tipo
2: che il negozio, se abbiamo tempo, Ricky, che allunghi la base,
0: come lo intendevano
2: gli antichi romani, lo intendevano proprio il tempo dedicato al negoziare, quindi al lavoro. Loro invece il tempo per oziare, non in senso di pigrizia ma in senso di cura della mente e dell'anima, lo chiamavano il tempo dedicato all'ozium, e di fatti negoziare è proprio la negazione dell'ozium, di questo tempo.
1: Ecco, invece la parola vacanza, non so se lo sapete, ma deriva dal latino vacare, ok? Quindi significa
2: non sbaccare.
1: Però secondo me anche qualcosina, qualche spunto l'hanno preso anche da lì, quindi essere senza occupazioni. Chiaro?
0: Va bene. Dai, allora al 378-378-1025 non ozium o vacazio.
1: Che cos'è questo?

0: E quale senso abbiamo noi? È Zucchero su RTL 102.5, mezzogiorno e 22. Io sono sempre qui a San Teodoro, al TH Resorze. Attenzione, attenzione ragazze, sorpresa, sorpresa, perché abbiamo qui con noi, diciamo, il responsabile di tutto l'intrattenimento. Ho detto bene. Ma una volta si chiamava...
1: capo animazione.
0: Sei il capo animazione.
1: Che parola...
0: Beh, è
2: una responsabilità,
0: una bella responsabilità, sì. però il nostro Giuseppe, oltre a partecipare agli spettacoli serali, oltre a organizzare tutta quella parte, fa la mattina un pezzettino di Radio San Teodoro,
1: sì, mentre concorrenza. Siamo
0: concorrenza a noi, ma soprattutto a un certo punto durante la giornata fa una cosa che si fa da tanti anni anche alla radio, fa dediche e richieste.
1: Sì.
0: Però cosa succede quando ti fanno le richieste e gli ospiti?
1: Fanno troppe richieste tristi e ogni tanto bisogna trasformare una di ste canzoni tristi in qualcosa di più allegro,
2: cioè, perché altrimenti giusto, dai,
1: ad esempio chiedono Baglioni, Luigi Tenco, poi arriva Margherita Di Cocciante, chiedono Battisti e devi tirar su la cosa,
2: sì,
1: altrimenti.
0: E quindi il risultato qual è?
1: Il risultato che io mi sono
0: inventato, facciamo in diretta,
1: andiamo subito,
0: dai.
1: Ad esempio, chiedono Giardini di Marzo di Battisti.
0: Ok.
1: E basta, ci addormentiamo, no?
3: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Olè!

0: Che meraviglia!
1: Complimenti. Grande, grande Giuseppe. Avete capito cosa combiniamo noi qui?
0: Ma che bello!
2: Beh, fate
0: bellissimo.
2: La musica! Sì.
1: Ci divertiamo, ci divertiamo.
0: Ma dopo mi fai.
1: Torniamo tra poco dopo la pubblicità.
0: Sì.
1: Avete una richiesta triste da fare a Giuseppe?
2: Perdere l'amore.
1: Oh, wow.
3: Difficile.
1: Proviamo a perdere l'amore versione Gypsy, magari domani.
3: Okay. Va bene, sì, facciamo domani, dai.
1: A tra poco, tra poco.
0: Grazie, ciao, a tra poco.
2: Niente, non ci vogliono far andare. A tra poco. Vabbè, io ho chiesto perdere l'amore per tutti quelli che hanno perso l'amore quest'estate.
0: Va bene,
2: magari facciamo tornare il sorriso.
0: Va
2: capite?
0: Bene, dai, Giuseppe ce la canterà in modo sempre allegro, ovviamente.
2: Certo.
0: Ma tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: E tre sono le cose. Malika Ayane su RTL 102.5. Buongiorno, sempre buongiorno. Jessica e Paola a Milano. Buongiorno, buongiorno, io sono Angelo. Vi parlo della splendida San Teodoro dal TH Resorts. Sono in Sardegna. Fa caldo, fa caldo.
1: Ma ci confermi questo picco sì. temperature?
2: Sì, sì. Un po' ovunque, oggi, anche noi confermiamo.
0: Oggi, però, giustamente con questo picco di caldo, essendo la giornata mondiale dell'anguria, ci possiamo rinfrescare, comunque idratare con l'anguria.
1: Buona. No, ma sai che è buona anche, sì. Cioè non solo dopo i pasti, per esempio ogni tanto mi faccio un'insalatina tipo con la feta, con i cetrioli, gli anacardi, buona.
2: Poi sì,
0: e per reidratarsi anche meglio, si può aggiungere all'anguria, attenzione, un po' di sale.
2: Così alza anche la pressione, no?
1: Per reintegrare tutto il sudore perso, eccetera.
2: Alzare un po' la pressione. E ci siamo. Allora, al 378-378-1025 stiamo parlando di vacanze, insomma vacanze tranquille piuttosto che vacanze piene di impegni. Ci scrivono: io amo fare le vacanze senza programmi, prenderle alla giornata. Oh, bravo Gennaro, bisognerebbe fare proprio così.
1: Ti stimo, bravo, bravi. Sì. Chi lo sa fare senza guardare il cellulare o le mail tutti i giorni, perché tanto lo so che anche se siete in vacanza una controllatina alle mail la date lo stesso.
0: Vero. Allora, una concessione ve la diamo per lo smartphone. Se siete con lo smartphone vicino, cliccate sull'applicazione RTL 102.5 Play per ascoltarci. Quello lo potete
2: quello
0: fare.
2: Potete fare. Vabbè,
1: quello è svago, musica.
2: Esatto. Prima cliccate su non disturbare, dopo prendete l'applicazione di RTL 102.5.
1: E invece sentiamo cosa ci dicono i nostri veri normal.
3: Siamo i ragazzi della famiglia Dinghini e per le vacanze preferiamo il vero senso della vacanza, ovvero quello di non fare nulla tutto il giorno. Ciao!
1: Oh, e posso dire una cosa? Forse qualcuno mi dirà anche su. E possiamo non riempirli di compiti questi bambini, questi ragazzi quando vanno in vacanza?
2: Mamma mia, che ricordi!
1: Cioè, allora, basterebbe assegnare due libri da leggere, perché comunque leggere arricchisce sempre.
0: Certo.
1: E basta, lasciamoli tranquilli.
2: Poi arrivi a settembre e non ti ricordi più nulla, però.
1: Vabbè, esagerate.

0: Wow Man, Peggy Goo su RTL 102.5 insieme a Idra Star. Attenzione, attenzione, bel sound per questa calda, torrida estate su RTL 102.5. Oh, ma mancano 18 minuti all'una!
1: No! Ma com'è possibile?
2: Ma è volato questo lunedì, di già.
1: Nonostante sia lunedì, anche lunedì ci vola.
2: Ah, vabbè.
1: Incredibile.
2: Comunque, abbiamo detto oggi è la giornata del cocomero, della
1: languria.
2: Ieri era la giornata dell'amico, no? Cos'è che è? Dell'uomo. Cos'è
1: dell'uomo, che era? Degli uomini, era la festa degli uomini.
2: Avete festeggiato a modo, spero.
1: Abbiamo festeggiato il nostro Angelo Baiguini, certo.
3: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Claudio Baglioni. Che notte è questa?

0: Ok, va tutto bene, non vi preoccupate, con Lizzo siamo arrivati purtroppo per noi quasi alla fine di questo nostro appuntamento.
1: 9 minuti,
0: ma ci penseranno Virginia e il Conte a continuare a raccontarvi le avventure dei nostri colleghi che sono nell'altro bellissimo TH Resorts a Praia Mare in Calabria, mentre io sono qui nella bella Sardegna.
2: Sì, ecco, comunque tanto male non ti va neanche a te, che comunque aperta e chiusa parentesi, a proposito del Conte Galè e della Virginia che ci risponderanno dopo, ho visto delle Instagram stories ieri con dei grandi catamarani, dei grandi aperitivi al tramonto e delle grandi sciabolate in mare, capito?
0: Diciamo vita da mare, è giusto così, ci si organizza. Perché, allora, dicevamo prima, è bello non fare niente, però se hai l'amico che ama organizzare e ti invita,
1: che
0: tu cosa fai?
1: Perché no?
0: Dici di no, no, capito?
2: Che comunque...
0: Allora, oggi ho organizzato uscita in catamarano, facciamo l'aperitivino, ta ta ta, e tu dici vabbè,
2: facciamolo. Quasi è tutto organizzato, perché no? Che poi comunque a svoltare le vacanze, amici, diciamocelo, la solitudine è bella, ma quando hai la compagnia giusta
1: è un'altra,
2: è tutta
1: cosa,
2: un'altra cosa,
1: è vero. Sì,
2: che comunque
1: sì,
2: compagnia potrebbe
0: Se non ho di scusa,
2: no, dico compagnia giusta potrebbe essere anche la radio, ad esempio, tipo RTL 102.5.
1: Certo.
0: Allora, compagnia giusta, la musica di RTL 102.5, possibilmente un condizionatore che funziona, oppure un bel ventilatore, oppure ancora l'ombra di una bella pineta.
1: Oh,
0: pineta,
1: vero.
0: Ho detto?
1: Sì, pineta. Sì, sì, pineta, pineta.
2: Sì, perché lì sì che si sta freschi.
0: Esatto. Sai, le paniche.
1: Altro che
2: quella che si farà il nostro Bag Winnie tra poco, me lo sento, me lo sento.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, sì, devo dire che anche qui si dorme molto, molto, molto bene.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Bene, siamo pronti per avviarci. Io attraverso la piazzetta e già sento dei profumi arrivare dal ristorante.
1: Se ce ne parli così li sentiamo anche noi.
0: Beh, allora, abbiamo avuto ospite il direttore, abbiamo avuto ospite il responsabile dell'animazione, abbiamo... ci manca lo chef.
2: Bravo,
1: ci manca
2: esatto.
1: Lo chef, sì. Siamo
2: così
1: curiose.
2: Ci facciamo sganciare qualche ricetta sarda, esatto. Di quelle giuste.
0: Dai, ve lo porto. Intanto, bravo, c'è Diana Ross.

0: E benvenuti alla nostra serata 70, 80, 90 qui su RTL 102.5 Diana Ross Upside Down con le mani su e un po' giù, e un po' su e un po' giù. Para arriva, para bajo.
1: Sì, comunque muoviti qua a tornare perché ci manchi, vogliamo fare un po' di...
2: Ma lui sta bene in Sardegna, qui a Milano. Sta benissimo il nostro Angie.
0: Le coreografie, volete le coreografie?
2: È quello, va sì, bene. È vero.
0: Teniamocelo come impegno per la nuova stagione quando torniamo tutti insieme alla fine di agosto. Intanto, siamo, a proposito di fine, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi.
2: Torniamo domani, sempre puntuali. E ci siamo, noi, tu ci sei, Paola?
1: Dalle 11 alle 13. Alle 13. In Viva l'Italia, sì. Con Angelo, Paola e Jessica.
2: Sì, sì.
1: Allora sì, va bene.
2: Allora ci siamo.
1: Questo patto ci sono, promesso.
2: Perfetto, tu
0: Angie pure. Grazie a Ricky. Grazie a Pio per la parte tecnica, trascorrete una felice giornata internazionale, secondo me è giornata nazionale dell'anguria. Allora facciamo così, oggi cambiamo l'hashtag,
2: sì.
0: Invece che più limoni per tutti, anche se il limone sull'anguria ci sta bene insieme al sale,
1: vero?
0: Più anguria per tutti.
1: Potresti anche, sì, guarda, farti fare, Angelo, un bel cocktail con del succo di anguria dopo, per l'aperitivo
2: colorato.
0: Bene. Sì, sì. Va bene, ne parliamo domani mattina e vediamo l'effetto che fa. Grazie Jessica, grazie Paola.
1: Grazie Angelo. Ciao a tutti.
2: A domani.
0: Ciao. Ciao.

0: avanti. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, 7

0: settembre. Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: E anche a Ponte Longo, in provincia di Padova, sono le 13 in punto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. L'Iran smentisce le parole del presidente americano Donald Trump, che nelle scorse ore aveva parlato di un accordo vicino fra Iran e Stati Uniti. Tommaso Angelini.
3: L'Iran smentisce che siano in corso negoziati con gli Stati Uniti per una nuova intesa, mentre Donald Trump ha deciso nella notte italiana di frenare nuove operazioni militari già ipotizzate nei giorni scorsi, lasciando spazio alla diplomazia. La scelta del presidente americano sarebbe arrivata dopo il pressing degli alleati del Golfo, in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, preoccupati per una nuova escalation nella regione. Trump ha spiegato che l'obiettivo resta evitare un conflitto e arrivare a un accordo, citando tra i temi sul tavolo anche il dossier nucleare iraniano e la gestione dello stretto di Hormuz. Da Teheran però arriva la smentita. Il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei ha negato che ci siano trattative in corso con Washington e ha respinto l'ipotesi di un accordo già raggiunto sullo stretto. Restano quindi aperti molti nodi tra i due paesi, tutto mentre Teheran poco fa ha affermato di aver abbattuto un drone americano MQ-9 Reaper nello stretto di Hormuz, ma per ora Washington non conferma.
2: E di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio dell'incidente di ieri sulla superstrada Terni-Rieti. Fra Lazio ed Umbria un autobus ha tamponato un camper, coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. Il Perù ha sospeso temporaneamente l'attività della compagnia turistica Aerodiana dopo lo schianto di un suo aereo sulle linee di Nazca, costato la vita a 13 persone, fra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. La sospensione durerà fino al termine delle indagini. Il pilota aveva segnalato un problema meccanico prima di perdere i contatti radio. Oggi è atteso il picco di calore dell'estate con 25 città da bollino rosso. Massimiliano Mantiloni.
4: L'Italia è in piena quarta ondata di calore. In alcune zone della pianura padana e dal centro sono stati superati i 40 gradi. Ieri 23 città con bollino rosso, oggi salgono a 25. L'afa soffocante sull'Italia proseguirà almeno per un'altra settimana. Previsti picchi fino a 42 gradi percepiti in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità, con il fenomeno delle cosiddette notti tropicali, durante le quali le temperature non scendono sotto i 23-25 gradi. Allo stesso tempo è allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Maggiore instabilità si dovrebbe registrare dall'8 agosto, con la possibilità di qualche temporale in più ad interessare le regioni del nord.
2: Oggi alle 15 a Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Il nostro inviato Giovanni Perria.
5: Ci saranno i canti dei suoi ragazzi della comunità Exodus, tanti amici e gente comune oggi ai funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì a 96 anni. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 15 il suo mondo gli renderà omaggio per l'ultima volta. Centinaia le persone che lo hanno salutato alla camera ardente allestita nella sede della comunità del Parco Lambro, dove tutto è partito. Vicino al feretro una Bibbia aperta sulla Pentecoste, i suoi sandali e il bastone del viandante, con la scritta "Non cercare la via piana", simbolo della carovana da cui 40 anni fa iniziò l'impegno di Don Antonio per i ragazzi, allora vittime della droga, oggi di ogni tipo di dipendenza e fragilità. Strano il destino. Domani nella stessa chiesa si terranno i funerali di Franco Baresi, il campione del Milan che tanto ha fatto sognare. Don Mazzi a molti giovani ha restituito invece i sogni.
2: Ora lo sport, il punto sulle trattative di calciomercato in Sottomborra.
6: Dopo aver rinforzato l'attacco con Ali Begovic e Colomani, la Juventus deve scegliere il guardiano della sua porta. Piace molto Suzuki, portiere giapponese del Parma, ma la concorrenza del Paris Saint-Germain, che offre 28 milioni più bonus, rende difficile l'operazione. L'alternativa è Vicario, in uscita dal Tottenham. Per la fascia destra l'Inter ha fatto un nuovo sondaggio per il francese Moussa Diaby, in forza agli arabi dell'Al-Ittihad. La Roma, reduce della brutta sconfitta nell'amichevole di Cardiff, cerca rinforzi. Per la fascia destra piace Red del Feyenoord. Per Azic c'è l'intesa tra la Juventus e il Sassuolo. Dal club bianconero in uscita anche João Mário, destinato alla Fiorentina.
2: Ed è tutto.
0: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Paolo Corazzon. Caldo sempre unico vero protagonista. Fino a venerdì ci sarà da

0: sudare con punte di 38-40 gradi al centro nord, ma anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire tanta umidità. Per il resto poco da segnalare, solo qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi e sull'Appennino centrale. Caldo tra l'altro anche nelle ore serali e notturne. Per sapere quanto durerà c'è Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa. Per materiali dispersi segnaliamo 6 km di coda tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803111. Sulla A12 Genova-Sesti-Levante per traffico congestionato sono 2 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Per attraversare la Dogana Svizzera sulla A9 Lenate-Chiasso si segnalano code tra Monte Olimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia e di 30 minuti verso la Francia. È tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: E ta ta ta!
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
4: Miseria e nobiltà!
5: Mi piace tum! Ah, ah, ah. Mi ripiace tutto tum! Ah, ah, ah, ah! Sembra incredibile di nuovo lunedì!
4: Ma siamo pazzi! È il 3 di agosto e noi siamo sempre al TH Resort di Praia Mare, il Conte Galè e Virginia Chang.
5: Chang anche se lo dice da sé, ma...
4: Ma oggi inizia una nuova settimana e inizia con bella fresca e gustosa, perché con noi ci sarà Exquisa con il suo buonissimo formaggio spalmabile fresco cremoso
5: classico Vitality Fitline Light senza lattosio, alle erbe e dedicato alla capra. Exquisa ha pensato proprio a tutti,
4: perché con Exquisa la bontà va condivisa. E allora scegliete il vostro fresco cremoso Exquisa preferito e create in un attimo piatti freschi e sfiziosi. Trovate tutte le ricette su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa. E noi ieri abbiamo condiviso la bontà di Exquisa, perché abbiamo fatto un aperitivino.
5: È vero, c'era anche Exquisa.
4: E c'era anche Exquisa.
5: Sì, tra le varie tartine, eccetera, perché abbiamo fatto una roba esagerata. Grazie al nonno Celestino che ha preparato tutto.
4: E quindi l'abbiamo gustato proprio in compagnia.

0: voce che musica. Allora, oggi parliamo di compiti delle vacanze.
1: Ecco, facciamo un po' le maestrine della penna rossa, ecco, quali qua. Siamo assolutamente.
0: Esatto, perché abbiamo consigli sia per i genitori che un po' per i figli, no?
1: Allora, le regole che possono salvare l'estate, come organizzare i compiti della vacanza, appunto dobbiamo leggere la guida. Il primo passo è cambiare atteggiamento.
0: Ok, quindi ad esempio, se ci si mette di fianco al proprio figlio a fare i compiti per le vacanze e già si sbuffa, si fa già fatica a sedersi, dire dai vieni, così non va bene, perché già il figlio lo percepisce e si mette in un atteggiamento negativo.
1: Già il figlio fa fatica a farli,
0: non vuole farli.
1: Il genitore che lo dovrebbe incitare, peggio
0: esatto.
1: di lui. No,
0: ancora
1: non andiamo
0: peggio.
1: Da nessuna parte. Giugno, prima di tutto il tempo del riposo, ma giugno è passato, siamo agosto.
0: Esatto,
1: e quindi
0: a giugno si stacca completamente e i compiti non si fanno. Da luglio si iniziano. Agosto in realtà bisognerebbe già anche quasi averli finiti, perché è un altro mese dove secondo me sarebbe meglio lasciarli liberi di giocare, anche perché poi anche quando i genitori hanno le vere e proprie vacanze, di conseguenza sarebbe bello stare tutti insieme senza star dietro ai compiti e i libri da leggere.
1: Ho capito, ma sei genitore, hai voluto un figlio e allora hai voluto la bicicletta o pedala, anche pedalare fa fatica, si fa fatica.
0: Mettiti
1: no?
0: lì e fai i compiti,
1: e fai
0: anche
1: compiti
0: tu,
1: hai anche
0: capito?
1: Tu con insieme ai figli.
0: Allora 378-378-1025, raccontateci un po' voi come li avete vissuti i compiti delle vacanze e come li state vivendo con i vostri figli. Avete delle regole oppure li lasciate fare, chi se ne frega, possono anche arrivare a settembre senza averne fatto mezzo?
1: Eh?

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

Abbiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: sente un po' di tensione, un po' di tensione evolutiva.
1: A voce, se sento la tensione evolutiva oggi, oggi in modo particolare, ma a parte questo, anche per, diciamolo, poi avremo una seconda ora impegnativa, perché ci sarà appunto il funerale di Don Marzio a Milano, che per noi è stato una persona, un personaggio molto importante. Ma ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2020.

0: la 26 al vincitore proprio voi.
1: Esatto, e tra poco continuiamo a parlare invece di compiti delle vacanze. Bene. E come li affrontiamo, quindi scriveteci.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: come va? Tutto bene? Scusi, Conte?
1: Abbastanza, cara, sì, basta non prendere un'insolazione, non mangiare troppo e non bere troppo.
0: Va
1: e
0: bene,
1: quindi va tutto
0: bene.
1: Allora, trovare il ritmo giusto per i compiti, no? Parliamo
0: vacanze,
1: di quello.
0: Compiti estivi.
1: Quando, come organizzare i compiti, appunto. Allora, gli orari fissi e rigidi raramente funzionano in vacanza perché il contesto è diverso, i ritmi familiari cambiano. Imporre uno schema troppo severo genera solo resistenza, chiaro? Meglio impostare una regola semplice e prevedibile, ad esempio compiti nei giorni dispari.
0: Okay.
1: Ecco, solo giorni dispari, un'ora al giorno, una materia alla volta nel primo pomeriggio.
0: Ok. Però comunque sono talmente tanti che poi dopo ti viene l'ansia man mano che vai avanti nelle giornate. Allora sentiamo un po' i vostri vocali.
2: Secondo me, il mio parere, le vacanze devono essere libere da compiti. Già questi ragazzini, c'è una figlia che va a scuola e già durante l'anno hanno tantissimi compiti, stanno ore intere vicino ai libri. Secondo me la vacanza, quelli 2 mesi, loro sono meritati e devono essere liberi dai compiti, secondo me. Ciao, bacioni della
0: Bravo, buona. Tommy.
1: Ma guardi, Tommy, ai miei tempi, se ricordo bene, nel secolo scorso, meglio mezzo secolo fa, non ce li davano l'estate, tranne
0: che
1: se uno era rimandato in una materia.
0: Ma
1: o
0: neanche
1: due,
0: alle elementari, nulla.
1: Oh,
0: soprattutto
1: elementari. Soprattutto elementari, e neanche alle medie, ma neanche alle superiori se non eri rimandato
0: invece
1: in qualche materia.
0: Ai miei tempi, che vabbè, quant'era? 15
1: L'altro
0: anni fa, facciamo.
1: Sì, giorni fa.
0: No, le elementari anche più di 15 anni fa, le elementari con i libricini proprio dei compiti delle vacanze, poi dopo invece medie liceo avevi proprio dei compiti effettivi da fare che ti davano i prof in base al programma e tutto, e poi avevi anche i libri da

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: I Måneskin, 20 anni, come me, e io ne ho 20. Oddio, fra un po' inizierò ad essere quasi più verso i 30 che verso i 20.
2: Tesoro,
1: pure io.
2: È ufficiale, c'è la reunion dei Måneskin a Sanremo prossimo.
1: Ah sì?
2: E Martino vuole
1: la reunion.
2: Ma non
1: lo sapevo.
2: Sì.
1: Vedremo.
2: Pare
1: vedremo.
2: Sia ufficiale.
1: Allora è il 3 agosto, fa caldo, rientrate da una giornata in ufficio e avete zero voglia di cucinare? Tranquilli, c'è Xquisa con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso. In un attimo create piatti super sfiziosi.
2: Ecco.
1: Come le crepe di quinoa con fresco cremoso Xquisa alle erbe. Prendete nota: una parte di quinoa, due parti di acqua. Mettete tutto nel frullatore e frullate per circa 60 secondi.
2: Attenzione, che vi insegno tutto io. Cuocete le crepe in padella antiaderente,
1: sì,
2: come se lo sapessi. Farcite con zucchine grigliate Xquisa alla capra e rucola fresca. E voilà, il pranzo è servito.
1: 10 minuti al massimo. Se volete altre idee in cucina, su xquisa.it ci sono un sacco di ricette. Xquisa, la bontà va condivisa. Ma ce l'ha la padella antiaderente a casa?
2: Credo di sì, ma vergine.
1: Ma dai,
2: come
1: ma Conte,
2: tutto vergine.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da

0: L'unica, sola e inimitabile Madonna con Living for Love. Abbiamo tantissimi vocali, tantissimi messaggi scritti, ma ce n'è uno in particolare che mi ha colpita.
1: Legga, scrive, quello di Gea.
0: Ciao RTL, mi chiamo Gea, a settembre vado in terza media. In tutti i miei anni di scuola i compiti delle vacanze li ho sempre fatti tutti. Pensate che mi sono dovuta anche leggere tutto il libro Cuore versione originale per poi scoprire che a settembre il professore non c'era.
1: Eccoci.
0: A parte questo, quest'estate mi sto impegnando più delle altre. Questo perché voglio arrivare molto preparata, in sintesi entrare col piede giusto a scuola, dato che ho gli esami. Mi fate compagnia anche quando studio, anzi mi aiutate ancora di più a concentrarmi con la vostra musica. So che la musica normalmente distrae, ma a me fa l'effetto contrario. Siete fantastici. Ma è una tenerissima lei.
1: Ma sei un tesoro. Allora in bocca al lupo comunque con quel professore, anche se cambia le carte in tavola, ho capito bene.
0: E non ti preoccupare per gli esami che avrai quest'anno di terza media, perché se sei una così studiosa li passerai in super tranquillità,
1: sicuramente,
0: senza problemi.
1: E sappia, cara, che avere in sottofondo la radio, soprattutto RTL, porta bene.
0: Ogni tanto diciamo delle cavolate, soprattutto noi di Misera Nobiltà,
1: continuamente, però porta bene lo stesso e fa concentrare comunque.

0: Lenny Kravitz, where are we running? Dove stiamo correndo?
1: Dove? Ma dove
0: scappiamo? Scappiamo via dai compiti delle vacanze.
1: Ma dove corriamo sempre, continuamente tutti? Beh, riguardo ai compiti delle vacanze c'è un bel messaggio che poi leggiamo.
0: Ok, abbiamo anche dei vocali, sentiamone uno al volo.
2: Secondo me oggi non danno i compiti durante le vacanze di Natale o estive per tenere allenati i ragazzi, ma li danno perché i professori scrollano, secondo me, una parte di programma ai genitori. Fategli fare i compiti a casa e va bene così. È vero che hanno quasi più di 3 mesi di ferie, ma è anche vero che di questi 3 mesi, se riuscissero a farne almeno uno di ferie senza dover toccare i libri, secondo me arriverebbero a inizio anno scolastico un pochino più sereni, un pochino più lucidi e più riposati.
1: Ecco.
0: Può essere.
1: Può essere.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, sono le 14 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata a livello europeo, secondo il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea ha chiesto maggiore solidarietà tra gli stati membri, poi ha attaccato l'Italia accusandola di non essere stata all'altezza della situazione. Intanto, proprio a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, circa 73.000 persone sarebbero state rimpatriate, secondo i dati del Ministero dell'Interno di Madrid, ma restano tra le strade della città almeno 3.000-5.000 persone. Torniamo in Italia. Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15, e poco fa il nostro inviato Giovanni Perria ha raccolto la testimonianza di uno degli 11 concelebranti di oggi, Don Felice Riva, che Don Mazzi simpaticamente chiamava Don Gatto. Ascoltiamo le parole di Don Felice Riva.
3: Di Don Antonio ci lascia a questo, ciascuno di noi, educatori, preti, monache, ragazzi, dovete saper gustare, e il gusto del pane, il gusto del vino, il sudore del contadino, è il sudore, la fatica, il recupero dei ragazzi, in cui io ci credo e Don Antonio ci credo. Pane condiviso, pane e famiglia, pane e nutrimento.
1: La Procura di Napoli ha avviato accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei, considerati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Il fascicolo è al momento esplorativo, non ci sono reati ipotizzati né indagati. Al centro delle verifiche i fondi stanziati per gli interventi che risultano ancora inutilizzati. Ora il cinema, Mario, vai!
4: C'è un nuovo gigante al botteghino mondiale, si chiama Spider-Man Brand New Day. Il film ha debuttato con numeri straordinari, conquistando il pubblico fin dal primo weekend e diventando subito un fenomeno globale. Negli Stati Uniti ha incassato 355 milioni di dollari nei primi tre giorni, sfiorando il record di Avengers Endgame e diventando uno dei pochissimi film a superare la soglia dei 300 milioni nel weekend d'esordio nordamericano. Il successo è esploso anche nel resto del mondo. Con 573 milioni nei mercati internazionali, Spider-Man ha raggiunto 927 milioni solo nei primi tre giorni. Ottimi risultati anche in Italia, dove il film ha superato i 16 milioni.
1: Infine chiudiamo con il tennis. Esordio amaro per Lucrezia Stefanini al torneo WTA di Montreal. L'azzurra è stata eliminata in due set dalla colombiana Osorio dopo il ritardo causato dalla pioggia. Rinviato invece il debutto di Elisabetta Cocciaretto. Oggi in campo altri italiani, Matteo Berrettini, Bellucci e Sonego nel Masters 1000 canadese. È tutto ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo e segnaliamo per materiali dispersi sulla 16 Napoli-Canosa, 8 km di coda tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. E nella stessa direzione, ancora per una perdita di carico, 4 km di coda nel tratto compreso tra Lacedonia e Grotta Minarda. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità al numero 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli, per traffico verso Bologna, tra Firenze e Scandicci, la 1 direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. E a tratti anche dalla direttissima fino a Sasso Marconi. Per lavori in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo, 3 km di coda per un camion in panne verso Ancona. E nella stessa direzione, per traffico tra il raccordo di Casalecchio ed Imola, occorre un'ora, il doppio del consueto. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Miseria e nobiltà.
7: Fatto bene a mano con questa maniera.

0: Gianino Fiorentino Piccolo. Il Conte Gale e Virginia Chang, sì, in questa seconda ora di Miseria Nobiltà, che tra un po' si farà un pochino più seria. Prima però avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito quindi il vostro biglietto, perché ecco, vanno a ruba.
1: Tesoro, però dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, perché quel vocale che abbiamo mandato prima, alla, sì, fine della prima ora, col termine scrollare che non c'entrava nulla, c'è già qualcuno che si è inferocito.
0: E cosa dice?
1: Beh, c'è un altro vocale che contesta quell'uomo lì.
0: Di qualche insegnante?
1: Sì. Che, come dire, che gli insegnanti fanno da scaricabarile sugli studenti, l'estate, che non è vero, non è giusto, dai.
0: Vabbè, ma è un suo pensiero,
1: È un suo pensiero, noi non abbiamo fatto in tempo a dire nulla.
0: Esatto, tra l'altro.
1: Esatto, l'ho detto adesso.

0: Abracadabra, Lady Gaga alle 14:12. Abbiamo
1: adoro
0: due fazioni.
1: Sì.
0: Chi è contro i compiti estivi e chi invece ama i compiti estivi e pensa che tutti i figli dovrebbero farli.
1: Noi italiani siamo un popolo incredibile. Di qualsiasi argomento si parli,
0: non ci saranno mai d'accordo.
1: Ci saranno sempre due fazioni. Chi lo vuole chi la vuole bianca e chi la vuole nera. E senza sfumature.
0: Piedi mezzo.
1: Mamma mia, che fatica.
0: Stiamo leggendo i messaggi ed è veramente difficile un po' capire come la pensate, perché proprio la via di mezzo non esiste. Allora, sentiamo un vocale.
2: Devono fare i compiti a casa perché devono capire che la terra è bassa, quindi la vita è tutta una fatica, è un lavoro. E tre mesi di ferie non ce l'ha nessuno. Quindi se loro facessero le 4-5 ore ordinarie di scuola sarebbe peggio, un'ora al giorno la possono anche dedicare. Devono abituarsi, perché più si staccano e peggio è. Le abitudini creano conseguenze migliori al fatto di lasciar perdere e ricominciare, lasciar perdere e ricominciare. Ciao!
0: Allora io
1: ha
0: sento
1: ragione.
0: Un po' dell'invidia da parte di questa persona nei confronti dei bambini, perché alla fine sono bambini e dei ragazzini, ma che hanno anche bisogno un po' di giocare, di divertirsi.
1: Le
0: no?
1: rispondo io col messaggio di Gilberta. Leggiamo: per piacere e i compiti, cioè come dire, dobbiamo leggere per piacere, non essere costretti. E i compiti se li svolgono i professori durante le vacanze di Natale, Pasqua ed estive. Che i bimbi, giovani e adulti, che leggano divertendosi con animazione e giochi sociali. Punto. E non essere costretti a studiare. No, vabbè.

0: Sam Smith, Promises. Allora, raccontacene, sì. Continuano a dire di ogni, sentiamo di ogni. Qualche vocalone.
1: Allora, io esatto, ho insegnato Angelo. Dall'infanzia, primaria, secondaria, dall'università, i compiti a casa okay. Non si danno, perché tutto ciò che è obbligatorio poi diventa antipatico. Io durante l'anno invece proponevo delle letture, dei cartoni, devi andare in biblioteca con dei libri che poi, siccome durante l'anno non c'è modo di leggere, si vanno durante le vacanze, ma per piacere, solo, esclusivamente piacere.
2: Ecco, lei la pensa come Gilberta, di cui ho letto prima.
0: Ed è pure una prof,
2: no, abbiamo sentito prima il vocale, bello.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Domani sera, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera, al Rupis di Porto Pollo, è vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
6: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Avena, Camila Cabello e Young Thug.
1: Allora,
0: abbiamo un ultimo vocalone, poi sì, andiamo di tutti i messaggi scritti.
1: Scritti, esatto.
2: Noi siamo italiani, siamo in viaggio per pugno chiuso, famiglia perna. E mia figlia, crescendo e vivendo in Germania, non ha compiti per l'estate, quindi si deve godere e vivere relax puro dell'estate.
0: Che invidia. Allora, adesso facciamo così: tutti quelli che hanno detto che non vogliono i compiti delle vacanze, che sono contro, si trasferiscano in Germania, esatto, e gli altri vengono in Italia. Così facciamo le due fazioni. Se c'è qualche tedesco che poi volesse venire a fare i compiti delle vacanze, venga pure da noi.
1: Anche perché c'è la mazzata, ce l'ha da Sabrina che sta all'estero.
0: Ok, cosa dice? Diciamo?
1: C'è, ragazzi, che dire, fateli o no questi compiti, ma da persona che vive all'estero vi assicuro che siamo proprio ai minimi storici dell'ignoranza se paragonate ad altri paesi europei. Io assegnerei documentari da vedere, mostre da visitare, insomma compiti sì, ma davvero extra e fuori dal curriculum. Nel giro di qualche anno servirà anche il tutorial su YouTube su come chiudere la porta di casa.
0: L'ha toccata pianissimo
1: cara, grazie, ci ha trattato come dei pezzenti noi che siamo ancora qui in Italia,
0: proprio dei rimbambiti. Allora ci scrivono: da bambino con mezz'ora ogni pomeriggio, con un mese si finiva tutto, basta lagne, l'estate è fatta per divertirsi, ma tanto alle 15 è troppo caldo, quindi rimanete in casa a leggere un pochino,
1: ma
0: che non fa male.
1: È di Simone,
0: è, no, è di Massimo.
1: Di Massimo, Massimo.

0: tesoro, non si può.
1: Si era dimenticato di metterla, no, questa, ma...
0: Però ieri mi hanno visto in costume da bagno, nel senso, sul catamarano.
1: Senza il pantaloncino, tra l'altro. Sì, avevo detto di portarlo.
0: Niente, avevo nostalgia dei miei slip di tutti i colori e continuo a mettere quelli.
1: Sostiene che non venga bene l'abbronzatura.
0: Esatto, la voglio quasi integrale. Detto
1: quasi
0: questo,
1: integrale. Detto questo. Prossima volta, come dicono loro, direttamente senza, e facciamo prima.
0: Dov'è il messaggio di Simona, che come al solito è sempre molto saggia?
1: Glielo leggo io. Vai. Ciao cari, sicuramente dirò una cosa importante, ma credo che i compiti per le vacanze, scusate, impopolare, ma credo che i compiti per le vacanze servano per tenere in allenamento la mente e rinfrescare, esatto, le nozioni apprese. L'errore che spesso si fa è farli tutti all'inizio o a ridosso del rientro. Andrebbero spalmati nell'arco dell'estate, meglio non imposti ma programmati, sì. Tanto di tempo libero ce n'è. Simone e Angelo d'Ostia Lido.
0: Sempre molto saggia la nostra Simona, trova sempre la soluzione a tutti gli argomenti che trattiamo.
1: Lei, secondo
0: grazie,
1: me li faceva tutti i compiti, dal primo
0: voglia,
1: all'ultimo.
0: A voglia.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Disco
7: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a €6,000 di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,011. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.

0: ecco che la bellissima voce sì, di Elisa. Esatto. Le 14:47, siamo quasi arrivati alla fine. Abbiamo ancora un vocalone da
1: sentire. Sentiamo.
2: Che non dare i compiti delle vacanze penalizzi i bambini che forse ne hanno più bisogno, quelli che magari i genitori sono impegnati, non riescono a seguirli e non fanno nulla, mentre magari i figli di chi ha più tempo da dedicare alla famiglia vengono comunque seguiti, invogliati a leggere un libro, a trascorrere un po' di tempo. Io li metterei obbligatori proprio per aiutare quelli che forse non riescono ancora a gestirsi da soli e fare, appunto, leggere un libro, fare qualche attività nel periodo non scolastico.
0: Bene. Ok, quindi un mix questo mix. Commento, no?
1: Mentre Roberto, insomma, dà quasi ragione a quello che aveva letto di Simona prima, no?
0: Perché, cosa dice?
1: Lui dice: ciao Retiele, io i compiti per le vacanze li facevo subito nelle prime settimane di vacanza, così mi toglievo il pensiero, però quando arrivava settembre non mi ricordavo già più nulla. Ecco perché lei aveva detto invece conviene spalmarli,
0: farli un po' per volta,
1: spalmarli per tutta l'estate.
0: Se non è che secondo me se li fai un po' per volta non ti sembra di andare veramente mai in vacanza per davvero, perché hai sempre il pensiero devo farli.
1: Ho capito, ma come diceva Massimo prima, mezz'ora al giorno magari, no? Ora io la dedico alla penichella, alle petition e de beauté, mezz'ora al giorno, ai tempi alla lettura.
0: Allora io vi devo dire la verità, io lasciavo tutto per l'ultima settimana prima di tornare a scuola.
1: Ma che lo immaginavo?
0: Sì, quando ci trovavamo con un po' di miei amici che andavamo in vacanza insieme, lì si iniziava a fare tutti i compiti, ognuno faceva una materia diversa e tutti gli altri poi copiavano, capito?
1: Ah, perfetto.
0: Vabbè, però almeno in una materia sapevi tutto, nelle altre copiavi, poi ci pensavi a settembre quando ricominciava la scuola.
1: Lavavo la spacca della serie.
0: Ma sì, dai, tanto ci siamo passati tutti, Sofia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A proposito di compiti delle vacanze,
3: certo,
2: c'è un libro che secondo me hanno più o meno letto tutti.
3: Sì.
2: Famoso Cime Tempestose.
3: Beh, sì.
2: Lei l'ha letto, Conte?
3: Certo.
2: Ma per i compiti delle vacanze o no?
3: No, ma
2: no,
3: per conto mio,
2: suoi.
3: Ma 50 anni fa l'ho letto, mezzo secolo fa.
2: Wuthering Heights, Kate Bush.

0: Wuthering Heights, Kate Bush, meraviglioso. In chiusura di Miseria e Nobiltà.
1: Per quello sospiravo come pochi. Certo. Ma siamo riusciti a smuovere un piccolo vespaio anche oggi, perché certo, c'è una signora che risponde, mi arrabbiati. Sembra si chiamasse Sabrina, quella che sta all'estero, dice: mi sento solo di rispondere all'ultima che ci ha trattato quasi da pezzenti culturalmente, come dire. Io sono mamma di due figli, ho studiato anche all'estero e lavoro da anni in ambiente internazionale. Vi assicuro che la preparazione degli italiani è sempre tra le migliori, perciò la scuola italiana, grazie solamente ai docenti, eccetera, eccetera, insomma, ce l'ha con quell'altra.
0: Eh sì, ve l'abbiamo detto, le fazioni ci sono. Sì. Ringraziamo però Xquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
1: Esatto, il fresco cremoso Xquisa è buonissimo, già da solo, poi spalmato sulla fetta di pane ed è perfetto come ingrediente per creare un sacco di piatti freschi e sfiziosi, no?
0: E allora lasciatevi ispirare dalle tantissime ricette che trovate su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa. Su. Allora grazie al Conte Galè,
1: a Virginia Chang,
0: a tutti i nostri registi sia da Praia che da Milano.
1: Andiamo a cucinare con Exquisa. Io solo

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Gubbio, provincia di Perugia, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Iniziano in questi minuti nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Allora diamo subito la linea al nostro inviato Giovanni Peria. Buon pomeriggio, Giovanni.
5: Sì, ben ritrovati. Mi trovo in questo momento nel sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio, dove sono iniziati pochi istanti fa le esequie di Don Antonio Mazzi. Sul sagrato della chiesa qui a Milano è stato accolto dai tanti concelebranti, molti di loro amici personali di Don Mazzi, tra loro Don Ciotti, Don Felice Riva, che il Don amava chiamare Don Gatto, e tanti, tantissimi gli attivisti e i ragazzi della comunità Exodus arrivati da tutta Italia. Sul feretro un girasole e poi tanti fiori rossi nelle mani appunto degli attivisti. Sarà una cerimonia gioiosa, così l'hanno voluta definire i rappresentanti di Exodus. Tanti canti che hanno peraltro anche accompagnato l'ingresso del feretro all'interno della chiesa, dove appunto è stato accolto anche da un lungo applauso. Ci sono anche le autorità, oltre agli attivisti di Exodus, in prima fila il sindaco di Milano Beppe Sala, che proprio in occasione delle esequie ha proclamato il lutto cittadino. È tutto a voi.
4: Grazie Giovanni Perria, torneremo a collegarci con lui nella prossima edizione del giornale orario. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà tra gli stati membri, e ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, e proprio in questi minuti si stanno riunendo gli ambasciatori dei paesi UE per preparare il vertice straordinario di domani. Intanto in Italia le opposizioni chiedono a viva voce che la premier Meloni riferisca in aula. Lo stop a Schengen è solo propaganda, sostengono. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sempre domani e mercoledì saranno solo due le città col bollino arancione. Cambiamo argomento. Gianni Infantino sembra sempre più essere isolato nella FIFA dopo il suo controverso progetto di apertura agli investitori privati. Tommaso Angelini.
6: Eh sì, perché è una posizione che è sempre più fragile dopo la rottura anche con la UEFA sul progetto poi ritirato di aprire il mondiale ad altre competizioni a investitori privati. Una proposta che ha scatenato un duro scontro politico, e adesso la posizione di Infantino per la corsa alla rielezione del presidente svizzero nel marzo 2027 rischia di saltare, tanto che Infantino ha anche in programma oggi una chiamata con Rubio per il sostegno di Donald Trump. A te.
4: Grazie, ora è traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie sulla 16 Napoli-Canosa. 3 km di coda tra Vallata e Grotta Minarda, e si passa su una corsia verso Napoli per un camion che ha perso il carico. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità al numero 803-111. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiega 1 ora invece dei normali 20 minuti verso Bologna. Inoltre Inoltre, circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto e 3 raccordo di Casalecchio di Imola, occorre un'ora, il doppio del solito, verso Ancona. Flussi intensi anche ai confini, sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, code verso la Svizzera. Circolazione congestionata sulla 23 Udine-Tarvisio, sia in entrata che in uscita dal nostro paese. E al traforo del Monte Bianco, un'ora di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, più tardi.
4: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Le 15, 5 minuti, buon inizio di settimana a tutti, lunedì 3 di agosto 2026, ben ritrovati, parte un nuovo appuntamento di The Flight, versione Summer, Summer Edition con la Zac, basta perché Matteo è in vacanza, poi ritornerà settimana l'altra e inizia una nuova settimana anche per la Power East Estate della quale ci occuperemo nella seconda ora perché Year One come tradizione il lunedì ci fornisce questa nuova lista di 50 canzoni che confermano tra l'altro il trend, io ve lo dico così in anteprima, di canzoni che sono sì uscite dalla classifica ma che rientrano anche, e quindi dopo ve ne parlerò in maniera più dettagliata, avremo delle nuove entrate eccetera eccetera, quindi lista nuova, 50 canzoni in ordine alfabetico perché voi nel frattempo state formando le posizioni votando su RTL.

e 102.5 Play. Entreremo nel dettaglio nella seconda ora. Per quanto riguarda questa prima ora di The Flight, come sempre, la musica grande protagonista. Saluto la regia, saluto voi che ci seguite da TikTok, da Twitch e salutiamo anche Telepass.

Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough su RTL 102.5. Ancora buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì 3 di agosto 2026. Avremo come sempre grande musica, ma non solo, perché oggi è una giornata particolare, come avrete sentito anche nel nostro appuntamento del GO, quindi cercheremo di collegarci anche con il nostro Perria per seguire i funerali di un grande uomo, un grande amico di RTL 102.5 che ci mancherà tantissimo. E niente, non riesco ad andare avanti perché mi commuove, un personaggio veramente straordinario, avete capito di chi sto parlando. E allora andiamo avanti con la musica per il momento. 15-13 minuti, c'è Bresh, questa è Da Dio.

Hey. Justin Timberlake, Jay-Z, Suit and Tie su RTL 102.5 alle 15:20 minuti in questo lunedì 3 di agosto 2026, un po' troppo, è appena iniziato, facciamolo almeno, sì è vero, però molti di noi col caldo che stiamo soffrendo vorremmo già che fosse Natale, vero? Ma voi ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre, è partito ufficialmente il countdown, ragazzi, all'Arena di Verona, e potrete tra l'altro consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Mi sembra un'occasione veramente da non perdere. Allora, RTL 102.5 Play.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5. Puoi esserci.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. In the
10: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

Laura Pausini, che ha annunciato un segreto du Curaçao per il 7 di agosto. Vediamo di capire di che cosa si tratta a breve. Mentre Kylie Minogue, che qui partecipava nella canzone della Pausini in Limpido, l'abbiamo vista a sorpresa al World Pride di Amsterdam, dove Madonna si è esibita, ha chiamato a sorpresa Kylie Minogue sul palco e hanno cantato insieme una nuova versione di Love Sensation. È stata veramente una sensation, perché nessuno se l'aspettava e c'è stato veramente grandissimo entusiasmo.

Day con 21 Guns su RTL 102.5. Speriamo armi giocattolo, che è meglio. A proposito di giocattoli, tra l'altro, è stato annunciato proprio ieri con un post molto semplice, si vedevano solo delle scarpe di una bambola, quella che sarà la prossima Barbie ispirata a Whitney Houston, che uscirà il prossimo 9 di agosto in occasione di quello che sarebbe stato il 63esimo compleanno appunto di Whitney Houston, ispirato all'epoca di I Wanna Dance With Somebody, quindi parliamo di metà degli anni 80, quindi insomma se siete fan tenetelo presente.

Era Noemi su RTL 102.5, altra grande protagonista della classifica. L'abbiamo visto ieri, se vi siete perso l'appuntamento, è cambiata la numero uno. C'è Angelina Mango attualmente con Marco Mengoni nella prima posizione, quindi c'è grande attesa per sapere questa nuova settimana cosa accadrà. Lo scopriremo insieme tra non molto, intorno alle 16. Nella seconda ora, dopo l'appuntamento con l'informazione, avremo daremo spazio anche a quelle che sono tra l'altro le nuove entrate. Insomma, ci sono stati dei cambiamenti, anche in questo momento è cambiata anche la numero uno, ma non vi posso dire altro. Intanto The Bausa, altra canzone della classifica, si intitola Magnetic.

0: Tu non ami, tu fai solo...
1: Beh, questa canzone risale a qualche estate fa, mi ricordo che era andata anche molto forte all'interno della classifica, la Power Hits estate di, se non ricordo che anno però, qualche anno fa, 3 anni fa, 2 o 3 anni fa, adesso qualcuno di voi mi aiuterà. D'altronde siete in tanti a seguirci anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV, anche ci seguite Radiovisione, al 36 del vostro televisore, nel posto di lavoro, al mare, in macchina, dove siete, insomma al 378-378-1025 per comunicare con noi. E magari per parlare anche dell'estate 2026, come sta andando, come state superando il caldo, se vi piace, se non vi piace, ma soprattutto c'è la musica, per fortuna.

Shake it, shake it like a Polaroid picture, una canzone mitica degli Outkast, anche se poi in realtà quell'album lì che conteneva questa canzone era diviso in due, per un album per ogni componente di questo duo, insomma in questo caso era Andre 3000. La canzone Eia su RTL 102.5, si è pronunciata un po' alla sarda effettivamente. Aio amici, tra poco avremo l'appuntamento con la Power Hits Estate 2026, appuntamento importantissimo sempre, ma ancor di più il lunedì, perché si ricomincia da capo in un certo senso, comincia una nuova settimana, comincia una nuova lista di 50 canzoni, le vedremo, non dico tutte, ma insomma ne ascolteremo un po' nell'appuntamento in onda tra pochissimo, ma subito ci sono le ultime notizie, ci ritroviamo subito dopo qui su RTL 102.5.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Poggio San Marcello, provincia di Ancona, sono le 16.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. È in corso alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il funerale di Don Antonio Mazzi, il sacerdote fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Segue per noi la cerimonia Giovanni Perria. Allora diamo subito la linea a Giovanni, a te.
5: Sì, buon pomeriggio. La funzione si è conclusa pochi istanti fa. Il feretro sul tappeto ai piedi dell'altare, sopra di esso un girasole, diversi fiori rossi appoggiati dagli educatori attivisti di Exodus, poi i canti dei suoi ragazzi tanto amati da Don Antonio, sulle loro maglie le frasi simbolo delle comunità sparse ormai in tutta Italia. La sensazione è che il prete ribelle, come amava lui definirsi, sia ancora presente nelle sue opere, nei visi dei tanti salvati sul baratro delle dipendenze e delle fragilità. Sentiamo l'omelia di padre Massimiliano Parrella, superiore dell'opera Don Calabria.
6: Non ha aspettato che i ragazzi diventassero migliori, è andato lui da loro. Non ha aspettato che la strada diventasse pulita,

0: l'ha percorsa, l'ha attraversata. Non ha aspettato che il carcere producesse uomini nuovi. È entrato nelle celle a dire che nessuno aveva il diritto di non chiamare queste persone figli. Ha attraversato periferie che tanti attraversano con il finestrino chiuso. Ha dato vita poi ad Exodus, quando sembrava una follia credere ancora in certi ragazzi. Ha raccolto giovani che tutti definivano casi disperati e li ha restituiti alle loro famiglie.
1: Poi nell'omelia anche la parola che Don Mazzi ha voluto sulla sua tomba, il ciao, che è diventato un po' il simbolo della sua attività. E ancora le parole agli educatori, a quanti lo hanno seguito nel folle cammino iniziato 40 anni fa e ai quali spetterà il compito di portare avanti la comunità Exodus. È tutto, a voi.
2: Grazie a Giovanni Perria. Via libera anche dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione del AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso domani. C'è un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola e coltello un 58enne ed una 40enne. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene ora ricercato dai carabinieri. Infine ricordiamo che è stato invece arrestato Mirko Bretolini, l'uomo che sabato sera ha ucciso un uomo che stava dando indicazioni alla sua ex compagna. È tutto per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 direttissima, con 5 km di coda tra la Panoramica e Badia per un camion in panne verso Firenze. E un veicolo in avaria causa un chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Rovigo e Pian del Voglio, sempre in direzione di Firenze. E per traffico tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima si impiega mezz'ora verso Bologna. In Lombardia coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord in direzione di Brescia. Traffico ai confini, in particolare sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Montolimpio e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 1.5 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. E code per traffico intenso in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A7 in direzione di Genova. Infine circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto. Tra il raccordo di Casalecchio e Imola occorrono 50 minuti verso Ancona. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5. Hey! Oh! Sento la regia. Sì, sta diventando il nostro giochino preferito. Ben trovati amici. Questa serve per dare proprio il giusto slancio a questa nuova settimana, alla Power Hits Estate 2026, che non ha bisogno di slancio perché ci pensate voi a slanciarla tutti i giorni grazie ai vostri voti su RTL 102.5. Poi una classifica, quella di quest'anno, di questa decima edizione, così vado a memoria, voglio dire, attraversate tutte, mi sembra particolarmente interessante, non che le altre non lo siano state, ma questa edizione di quest'anno ci sta riservando tutte queste sorprese, i numeri uno che cambiano e poi canzoni che escono che poi rientrano, quindi insomma è veramente, non possiamo più fare affidamento su nulla, meglio così. Allora partiamo dalla numero uno in carica. Che però adesso è la numero 3, attenzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È partita ufficialmente la decima settimana di Power Hits Estate 2026 nell'aggiornamento dello scorso weekend, quindi della la risultante dei voti arrivati da lunedì a venerdì per la settimana numero 9. Angelina Mango e Marco Mengoni erano alla prima posizione proprio con questa Canto d'amore. In questo preciso momento stiamo raccogliendo i vostri voti su RTL 102.5 Play, la canzone di Angelina Mango si trova alla posizione numero 3, quindi ricambiato tutto, però come sapete è una finestra che apriamo giornalmente a questo ora per vedere come sta andando.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G, Manu Chao in questo momento alla posizione numero 12 nell'aggiornamento proprio live in questo momento della Power Hits Estate 2026 alle 16:13 minuti. Lo dico per quanti magari si fossero collegati da poco, magari non hanno seguito l'edizione di quest'anno Power Hits Estate. Noi ogni giorno semplicemente apriamo questo link che ci permette di vedere in tempo reale i voti che arrivano alle canzoni e vediamo anche le posizioni eventualmente che si spostano a seconda appunto delle canzoni che state votando. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un po' a caso delle canzoni e le seguiamo nel mentre vanno in onda, se vediamo se magari si spostano, cosa che può succedere, ma può anche restare esattamente lì la posizione perché magari nel frattempo state votando qualcun altro. Comunque siamo solo all'inizio, da oggi a mezzogiorno è partita questa decima settimana, siamo alla posizione numero 11 in questo momento per Irama con la sua Cabana.

decima settimana di Power Hits estate 2026 per un totale di 13 settimane. Come sempre, anche questo lunedì, Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci ha fornito una lista di 50 canzoni rigorosamente in ordine alfabetico, dove appunto ci sono le 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane. Ma solo voi, ascoltatori di RTL 102.5, iscritti alla nostra community, potete votare per questa che è la classifica ufficiale dell'estate. Abbiamo lasciato Cabana di Rama alla 11, la prossima invece alla 10.

0: La costiera amalfitana, stavo controllando, stavo facendo l'ultimo così refresh per capire cos'è cambiato. Sono cambiate molte cose, perché Rovazzi intanto è sceso alla posizione numero 20, Rama è salito alla posizione numero 10, Carol G è scesa alla 14 e Marco Mengoni insieme a Angelina Mango e Marco Mengoni sono di nuovo alla prima posizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sta succedendo quello che normalmente succede nell'arco delle 24 ore, e cioè state votando su RTL 102.5 Play. Continuate a farlo perché la classifica continua. Oggi faremo come sempre così uno sguardo generale per capire che cosa accade dal punto di vista dei vostri voti in tempo reale, prendendo così a livello di campione alcune delle canzoni. Anzi, non vi ho detto che ci sono delle nuove entrate. Ci sono due nuove entrate e una rientri, una canzone che mancava dalla classifica da un po' di settimane, rientrata questa settimana. Questo vuol dire che per tutto c'è speranza, nel senso che anche canzoni che sono uscite di recente, e questa settimana ne sono uscite tre, magari possono rientrare. Tutto può accadere, come vedete. E allora restate con noi, perché tra poco continuiamo qui nella Power Hits Estate 2026.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Domani sera, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera, al Rupis di Porto Pollo, è vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
3: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno

0: grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

Una canzone che è stata per 6 settimane consecutive al comando dell'appuntamento di ogni weekend con la classifica La Power Hits Estate 2026. Settimana scorsa appunto c'era Angelina Mango, attualmente sono al numero 5, Pinguini.

Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, come abbiamo detto per 6 settimane consecutive al numero 1 della Power Hits estate, ma dallo scorso weekend hanno perso il posto, però vediamo cosa succede. Nel frattempo vi dico che sono alla posizione numero 6 e vi dico anche che siamo ufficialmente entrati nella 10ª settimana di Power Hits estate. Ho in mano il premio, quello che verrà assegnato il 1° di settembre all'Arena di Verona alla canzone che andrà meglio, quelle che insomma state votando sono tantissime, sono 50 canzoni, ma soltanto uno potrà portarsi a casa questo premio, che è il premio del tormentone dell'estate 2026. Cosa avverrà? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto vediamo dove si trova Olivia Rodrigo nella classifica. Un po' in bassino, devo dire, questa settimana alla 33.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, posizione numero 33 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Dico in questo momento, lo sottolineo perché basta un refresh, ricambiano, non è detto che ricambiano tutte le posizioni, dipende da quello che state votando su RTL 102.5 Play, cosa che potete fare dal lunedì a mezzogiorno fino al venerdì a mezzogiorno. Tutti quei voti poi confluiscono nella classifica settimanale che abbiamo il sabato e la domenica tra le 15 e le 17. Quindi noi ogni giorno cosa facciamo? Semplicemente vediamo un'idea di come si stanno muovendo le canzoni. Questa per esempio è entrata proprio di recente, tipo settimana scorsa, e devo dire si sta comportando molto bene. In questo momento si trova alla posizione numero 13, si tratta della nuova di Peggy Gou con Aira Star. Questa è Woman.

0: Attenzione a Peggy Gou e Ira Star, che questa canzone nel corso, proprio mentre l'ascoltavamo, ha cambiato diverse posizioni. In questo momento si è assestata alla posizione numero 12, ma potrebbe essere assolutamente temporaneo. Vi segnalo i Pinguini Tattici Nucleari, che sono risaliti alla posizione numero 4, Carol G è arrivata alla posizione numero 11, Fabio Rovazzi è salito fino alla posizione numero 16. Quindi, insomma, come vedete, la classifica è bella attiva grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. E allora continuiamo con il nostro viaggio per vedere dove sono in questo momento le canzoni, tipo quella di Gabri Ponte e Jovanotti alla 36.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E mentre l'ascoltavamo questa canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA rosicchiato una posizione, è passata dalla 36 che avevo annunciato prima alla 35 proprio in questo preciso momento alle 16:37 minuti su RTL 102.5, la Power Hits Estate 2026. Amici, siamo qua in una fase decisamente importante perché siamo da oggi entrati nella decima settimana. Vi ricordo che le settimane totali sono 13, tutto quello che serve per arrivare all'Arena di Verona è il primo di settembre, scoprire insieme chi si aggiudicherà il premio che è qui sul tavolo. Se ci seguite in Radio Visione o da TikTok, da Twitch, dalla social TV, altrimenti se siete ascoltatori di RTL 102.5 sapete esattamente che forma ha, perché l'abbiamo consegnato anche negli anni passati, non è lo stesso ovviamente, ci mancherebbe altro. Questo ve lo porterò io a casa, essendo alla decima edizione, avendo avuto il piacere e l'onore di essere qui in tutte e 10, magari alla fine ad onorem me lo lasciano, no? Vabbè, io ci ho provato. Restate con noi perché tra poco alla posizione numero 2 Merck & Cremont con Partenope.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la canzone Partenope in questo momento alla posizione numero 2. Ma attenzione, perché tutto intorno stanno cambiando tante cose. Vedo i Pinguini risalire alla posizione numero 4. Olivia Rodrigo è passata addirittura dalla 33 alla 21. Peggy Gou è scivolata alla posizione numero 16. Gabri Ponte è risalito alla 32. Quindi insomma stanno accadendo cose, si stanno muovendo le canzoni grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora iscritti alla community, fatelo, iscrivetevi, così ogni giorno potrete esprimere il vostro voto. E adesso c'è Dito nella piaga, in questo momento la posizione numero 37.

0: Amici, siamo all'inizio di una nuova settimana, quindi abbiamo una nuova lista di canzoni. Tra l'altro non vi ho detto, o ve l'ho detto forse, che ci sono tre nuove entrate, o meglio due nuove entrate, una rientri. Quindi insomma questa è la situazione.
1: Stammi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, vi ricordo la canzone di Ultimo era uscita dalla classifica e poi è rientrata in questa seconda fase, sta andando decisamente meglio, tranne adesso che ha perso un posto, è sceso da 31 a 32, non avrei dovuto dirlo, però ero ottimista. Invece no, però ci sono delle canzoni che stanno andando fortissime, almeno questo pomeriggio. Guardo Gabri Ponte passare dalla 32 alla 26, Peggy Gumi è passata dalla 16 alla 13, quindi vuol dire che la classifica è viva e attiva. Parlavamo tra l'altro prima di Madonna con Kylie Minogue che si è esibita a sorpresa ad Amsterdam e la troviamo anche in classifica con due canzoni, tra l'altro entrambe confermate anche per questa settimana. Una di queste è quella che stiamo ascoltando in sottofondo, che si intitola Dance Theory, Madonna alla 15.

Madonna con Dance Theria, un'altra canzone che trovate all'interno delle 50 posizioni della Power Hits Estate 2026, perché anche la canzone insieme a Sabrina Carpenter è rimasta questa settimana. Molti artisti hanno un paio di canzoni proprio all'interno della classifica, tipo Achille Lauro, ma ci sono anche quelli che sono ritornati ad averne una, tipo Safe, che è uscito questa settimana, ha tenuto la canzone più recente, ma è uscita quella precedente. Poi tra l'altro è uscito anche Somber, che ne aveva due, è uscita Potential, è rimasta quella nuova, e poi è uscita anche Lady Gaga. Ma ci sono anche due nuove entrate, come dicevo, una è quella dei Rolling Stones, l'altra è quella di Napoleone, poi è rientrata, attenzione, Serena Brancale insieme a Delia e Levante, quindi avremo modo di ascoltarla e di vedere come si sta muovendo nelle vostre preferenze questa settimana.

0: De Palma, Anita, Emis Killa, la testa gira, posizione numero 23 in questo momento nella Power It's Estate 2026. Votate le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Allora, prima di salutarci, io farei un refresh per capire così, perché il refresh, lo dico per quanti magari non lo sapessero, avendo questo link, ogni tanto va refreshato e solo così puoi vedere l'aggiornamento delle posizioni. Volete sapere la top 5? Perché ci sono delle belle novità. Numero 5, Noemi, tu cosa fai questa sera? Numero 4, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Alla 3, Tommaso Paradiso. Alla 2, Angelina Mango, Marco Mengone. Al primo posto, Merck & Cremont. Grazie a tutti, ringraziamo anche Telepass.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Celebrati a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Andiamo subito dal nostro inviato Giovanni Peria. Buon pomeriggio Giovanni.
3: Ritrovati, il momento più toccante alla fine della messa, quando il feretro era già dentro il carro funebre, il canto dei ragazzi, degli educatori di Exodus, di Io Vagabondo, il dolore si è sciolto dunque in gioia e con la consapevolezza che tutto non finirà con Don Antonio. Nella chiesa di Sant'Ambrogio i mille volti del suo mondo, nell'omelia di padre Massimiliano Parella, superiore dell'opera Don Calabria, la vita ha ripercorso la vita di questo prete ribelle, come amava definirsi proprio Don Mazzi. Nelle parole della sua assistente Cristina Mazza, il dolore di tutti i ragazzi che in Don Antonio avevano trovato e continuano a trovare rifugio.
4: Si chiamava Federico Vinco, aveva 36 anni.
2: Abbiamo qualche piccolo problema, se c'è Giovanni, altrimenti...
3: Allora ritorniamo, vi raccontavo delle parole dell'assistente di Don Mazzi, Cristina Mazza, sentiamo le sue parole.
5: Tu te ne vai, ma mai via veramente, e noi rimaniamo qui e continuiamo a camminare su strade impossibili. Ciao Don, almeno lassù non farà arrabbiare il Padre Eterno. Avrai ormai incontrato il padre, cerca di non brontolare. E ora ci salutiamo, Don, come sempre hai fatto tu. Ciao, ciao, ciao.
3: Quel ciao che era più di un saluto anche per noi di RTL 102.5, ogni giorno al termine del suo...

0: intervento in No Stop News. Buon viaggio, Don.
1: Grazie a Giovanni Perria. Un repentino cambiamento delle condizioni meteo sul lago di Garda, con forti onde e vento forte, ha causato il capovolgimento di numerose imbarcazioni a vela nelle acque antistanti riva del Garda. L'intervento della Guardia Costiera è riuscito a mettere in salvo 22 giovani velisti di età compresa tra i 10 e i 17 anni che si sono trovati in difficoltà nel lago. Oggi l'Istat ha diffuso uno studio che dimostra come in Italia diminuiscono gli stranieri in arrivo. Tommaso Angelini.
2: Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia. Secondo il rapporto Istat sulle migrazioni interne e internazionali, nel 2025 gli ingressi dall'estero sono stati circa 440.000, in calo rispetto ai 452.000 dell'anno precedente. La riduzione riguarda soprattutto gli arrivi dall'America Latina e dai paesi europei, mentre aumentano quelli provenienti dall'Asia. Tra i dati più significativi c'è la crescita degli ingressi regolari dal Marocco, che salgono a 36.000, quasi la metà in più rispetto al 2024, facendo del paese nordafricano una delle principali nazioni di provenienza insieme al Bangladesh. In anche gli arrivi da Pakistan e India. Al contrario, diminuiscono gli ingressi dall'Ucraina, passati da 26 a 17 mila in un anno.
1: Siamo al traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Maggior traffico è in auto sole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panna in galleria, 4 km di coda tra la direttissima e Calenzano verso Firenze, e nella stessa direzione 3 km di coda per incidente tra Incisa e Firenze Sud. Inoltre, per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto 1 km per incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna, e proseguendo in direzione della 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone 1 km per un camion in panne verso Genova. In Lombardia traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e flussi intensi anche ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco circa 2 ore di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 17.05 minuti. Buongiorno, buon lunedì.
7: Buongiorno.
8: Come qua.
6: Sei entrata con grande potenza e prepotenza.
8: A gamba tesa.
6: Perfetto, va benissimo. Manco fossi un giocatore. Senti la citazione. No.
8: Sentiamo.
6: Un giocatore dell'Argentina alla finale contro la Spagna ai mondiali. Tiè,
8: beccate questa cartolina.
6: L'ho capito pure io. Signori e signori, inizia Password 17.19 con Francesca Ceie.
8: E con la Ceci, naturalmente, tutti i vostri messaggi come di consueto al 378-378-1025. Sono 5 minuti dopo le 17. Attenzione, perché staremo insieme fino al 9 di agosto, naturalmente con questa versione estiva di Password.
6: Questa volevi dire Summer Edition?
8: Summer Edition, yes,
6: summer
8: of course.
6: Edition. E allora state belli comodi, lo sappiamo che fa caldo, ma sicuramente potremo, come dire, raffreddare il vostro pomeriggio quest'oggi. E prima di iniziare, abbiamo un saluto speciale da fare a tutti gli Euro Spin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, tanta roba.
8: E come, appena entriamo in uno di questi 300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
6: Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. 1300 Eurospin, sono
8: 1300.
6: Tantissimi.
8: Ho sbagliato, ho detto 300. No. 1300.

0: Alessandro Amoroso con Camera 209 alle 17:12 minuti qui all'interno di Password Summer Edition con la Franca e la Ceci e soprattutto una bella notizia.
1: Sì, beh, non so se sia tanto bella, comunque è una notizia.
0: Utile.
1: A Firenze, esatto, a Firenze aprirà il primo centro italiano dedicato alla prevenzione dei rischi legati all'abuso di social media e schermi. Discover fuori dal guscio, uno spazio progettato insomma dall'ASL Toscana Centro, al Comune di Firenze e da una cooperativa in cui ragazzi e ragazze potranno riscoprire qualcosa che sembra quasi rivoluzionario, ovvero parlare faccia a faccia, giocare insieme, creare con le mani, stare nel silenzio e nella noia, cioè
0: che
1: avere
0: bella
1: il tempo
0: cosa
1: di rompersi le scatole.
0: Beh dai, quella che ogni tanto anche sui social stessi viene celebrata come la vita lenta, no? Il fatto ogni tanto di accettare di passare un pomeriggio seduti in riva al mare a guardare il procedere delle onde senza chiederti che cosa farò stasera, che cosa faranno i miei amici
1: e che cosa farò fra 5 minuti
0: e
1: no?
0: Che cosa mangerò per l'aperitivo domani a pranzo. Beh, vivere anche un po' nel qui e ora, lo sappiamo.
1: È difficile, siamo tutti un po' ormai
0: dipendenti dal telefono,
1: sì.
0: Dai,
1: però diciamo che le vacanze o comunque i momenti di stacco servono anche a questo, anche solo un giorno di stacco può servire, no?
0: Fai finta di dimenticare il telefono a casa. Per te,
2: l'ultima canzone, la canterò perché

0: Yes, so pazzo. Noi Gallagher, The Death of You and Me, alle 17.20 su RTL 102.5. Attenzione, perché insomma stiamo leggendo un po' dappertutto che gli Oasis dovrebbero essere presenti al prossimo Festival del Cinema, quindi Festival Internazionale del Cinema di Venezia, per presentare il loro documentario. È una notizia che dobbiamo dare, poi non si sa se sarà vera o no, se sarà confermata.
1: Ma non so, secondo me è un periodo dove sono molto contenti di girovagare per l'Italia, magari lì ci daranno le date famose del 2027, le due date che continuano a millantare del ritorno di questa reunion anche a Roma. Però prima di avere informazioni sugli Oasis, ascoltate RTL 105 e continuate a votare su RTL 105 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 to the winner, al vincitore. Sei contenta?
0: Ti è. Ti è.
1: Ma perché ridi? Perché stai pensando agli Oasis, lo so.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi.

0: freschi sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: E ritroviamo anche Summer alle 17:32 minuti qui su RTL 102.5. Questo è Password Summer Edition. Laceci soprattutto i vostri messaggi al 378-378-1025. C'è chi scrive, la nostra Franci da Bergamo.
1: Sì.
0: Bisogna disintossicarsi dal cellulare e anche al mondo annesso, diciamo tutto ciò che riguarda social, sì, applicazioni. Bisogna respirare, procedere lentamente, godendo delle piccole cose presenti. È una cosa che dico anche a me stessa. Qui in montagna sono in un paesino sperduto a fare le vacanze.

0: è tutto più semplice.
1: Sì, è vero, naturalmente stiamo parlando di un periodo, insomma, e anche di non essere ossessionati né in un senso né nell'altro. Come dicevano gli antichi, est modus in rebus.
0: Eh? Wow!
1: In media stat virtus, basta.
0: Mio Dio, basta. Ale aiacta est.
1: Ho dato fondo alla mia conoscenza del latino.
0: No, no, io ogni tanto tiro fuori quelle due cose che mi ricordo per darmi un tono.
1: Cioè, sì, certo.
0: Però fuori contesto, capito?
1: È molto chic.
0: Sic et simpliciter. Come? Vabbè, niente,
1: quella
0: poi te la spiego.
1: Dai. Nomen, nomen, ecco.
0: Nomen, nomen, va bene. Arriva un new hit che taglia così a metà la nostra prima ora insieme. C'è Safe con Parlare d'amore.

0: Ho un'idea. Mon Amour, Annalisa, alle 17:40 minuti. Allora, ci è arrivato un messaggio, ci scrive Leonardo: ieri per la prima volta mi sono sentito un po' un genio e devo dire che già la premessa è ottima.
1: Esatto.
0: Beh, il nome ce l'hai e soprattutto di sicuro sei andato a fare la spesa ad Eurospin, dove tutti diventano dei piccoli geni.
1: È vero, perché ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità e nei reparti gastronomia, frutta e verdura e macelleria c'è anche tanta freschezza. Non solo, sull'app Eurospin Family troviamo un sacco di offerte e vantaggi aggiuntivi.
0: E allora cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it. 17:40 minuti. Frank, è un bel lunedì caldo.
1: Hai visto che ho inforcato l'occhiale, per essere più precisa?
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Plenitude la ricarica

0: costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: balla.
1: Dove si balla ad Argent Amico alle 17.50 su RTL 102.5. Questa è Password Summer Edition in questo lunedì 3 di agosto. Attenzione perché resterete in compagnia della Ceci e della Cheyenne. E non è una minaccia ma una promessa, oh. Sino al 9 di agosto compreso ovviamente tra le 17 e le 19.
0: Sai dove si balla? Te la do io la risposta.
1: Ballo di San Vito.
0: Ma no, alla Discoteca Nazionale, beh, tutte, certo, le sere. Se volete venire anche qui al Tourmaline.
1: Da dove potrete godere di una fantastica panoramica. Come dice la Ceci.
0: Ah, mamma mia. No, allora, cioè, è incredibile. Io pensavo di essere stata ormai molto abile nel nascondere il mio accento. Ogni insomma. Tanto quando mi rilasso e mi viene proprio la posa dell'umarell. Cari umarell. Milanesi all'ascolto, so che ogni tanto ci proviamo, no? Ci proviamo, sì, a mischiarci fra il resto del paese e dire magari potremmo essere anche noi simpatici. Invece fai la posa.
1: Ma sono belli i regionalismi, dai. I regionalismi, insomma, che si sentono e se fanno simpatia.
0: Intanto il regionalismo lo dai a qualcun altro. Vedi di andare a fare un giro, va, ciao Manu per là, lascia stare. Arriverà.

0: Black or White, Michael Jackson, fino alla fine non sapevo. Io ti facevo segno di aprire, di entrare, ma eri girata di là che facevi il balletto come Black or White.
1: Il balletto.
0: Tu lo dicevi a me.
1: No, perché stavo dicendo che questo potrebbe essere il primo esempio di video di intelligenza artificiale, ma invece è stato fatto molto, ma molto prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: no?
0: Anche perché eravamo, cos'è, 1991 sì, più o meno, comunque fine esatto. anni 80, insomma, a cavallo fra gli 80 e 90. Black or White ci traghetta verso, insomma, il GA, verso tutte le news, le notizie che prima passano da noi e che siamo soliti condividere con voi. E poi riprendiamo seconda ora di Password Summer Edition con la Franca, la Ceci e soprattutto gli accenti che non vanno mai
1: I
0: persi.
1: Regionalismi, i regionalismi.
0: Ma
1: dai.
0: Ti ho detto che regionalista lo dice qualcun altro.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Anche perché essere di Milano non è nemmeno regionale. È no. proprio una roba cittadina, non so come
1: sì,
0: dire.
1: È locale, è local.
0: Ah, I'm local, thank you very much. See you later.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a Sant'Angelo Lomellina, in provincia di Pavia, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Celebrati in una basilica di Sant'Ambrogio a Milano, gremita ai funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus e grande amico di RTL 102.5. Applausi all'arrivo del feretro, presenti amici, tanti collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia, presente anche Don Luigi Ciotti. C'è una parola che risuona in questa abbazia che Don Antonio apprezzava. Ciao, quel ciao non era una semplice parola, era il riassunto del suo Vangelo, lo ha detto Don Massimiliano Parrella durante l'omelia, ma sentiamo un passaggio proprio dell'omelia.
5: Don Antonio non era un uomo da sacrestia, neanche uno da ufficio e neanche uno da cerimonie. Era un uomo che respirava Dio, che portava il respiro di Dio, lo voglio dire forte. La sua fede grande era pulita, senza trucco, senza parole inutili. Sapeva riconoscere un cammino quando ancora nessuno riusciva a vederlo.
4: Cambiamo argomento, ha aggredito anche la ex compagna, il 44enne che sabato sera in provincia di Varese ha ucciso un uomo credendolo un rivale in amore. Tommaso Angelini.
6: Si chiamava Federico Vinco, aveva 36 anni e sabato sera a Somma Lombardo nel Varesotto si era fermato con la sua moto per soccorrere una donna che aveva perso il telefono e non riusciva a raggiungere un appuntamento con l'ex compagno. L'ha accompagnata fino al luogo dell'incontro, ma il 44enne, convinto che fosse il nuovo fidanzato della donna, lo avrebbe travolto volontariamente con l'auto, uccidendolo sul colpo. L'uomo, con precedenti anche per stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Dopo l'investimento avrebbe aggredito anche la donna prima di essere fermato dai presenti. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia.
4: Poco fa Donald Trump ha dato un nuovo ultimatum all'Iran, accordo o resa totale. Intanto il presidente degli Stati Uniti contesta gli ultimi sondaggi che lo danno ai minimi storici, definendoli fake news. I veri dati dei sondaggi mi danno ai massimi storici, come potrebbe essere altrimenti, visti i successi della sua amministrazione, scrive in un post sul suo social, accusando i democratici di voler distruggere il paese. La presidente del Perù, Fujimori, ha escluso la sospensione delle operazioni dell'aeroporto di Pisco dopo l'incidente aereo costato la vita a 13 persone, tra cui 11 turisti provenienti da Italia, Spagna e Germania. La compagnia Aerodiana resta sospesa, intanto serviranno 2-3 giorni di tempo per identificare le vittime. Siamo alla pagina di economia. Per la chiusura della borsa di Milano ci colleghiamo con Marco Favalli. Buonasera.
7: Buonasera. La prima seduta di agosto si chiude in deciso rialzo per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra più 1,34% ed il FTSE Italia Mid Cap più 1,26%. Tra le blue chip bene Brunello Cucinelli più 5,03%, seguita da Diasorin e Avio in rialzo di oltre 4 punti percentuali. Sul fronte opposto Eni meno 1,19% e ST Micro meno 0,85%. In calo anche lo spread BTP Bund a 78 punti, così come il petrolio sotto gli $84 al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Arriva il traffico.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. La notizia di rilievo in autosole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo 6 km di coda per incidente in corsia di sorpasso tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Inoltre, per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima, ci sono code a tratti in direzione di Bologna. In Lombardia coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano e si passa su due corsie in direzione di Torino. In Liguria 1 km per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. E per traffico sulla 10 Genova-Savona, code tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova, sia in direzione di Ventimiglia sia verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, si impiega mezz'ora, il doppio del normale, per traffico in direzione della 1 Milano-Napoli. Infine, al traforo del Monte Bianco, rileviamo circa 2 ore di attesa, sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio.
4: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: E sono 5 minuti dopo le 18 di questo lunedì 3 di agosto, seconda parte della nostra Password Summer Edition, quello con la Ceci
0: e quello con la Cheyenne, ma soprattutto quello in cui vi ricordiamo, insomma, pensiamo che l'abbiate già sentito, ma è sempre bello farlo, che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare oppure stellare. Acquistate subito il vostro biglietto, quindi segnatevi le date, the days. 1 settembre
1: Power Hits estate, 2 di settembre Future Hits Live, quindi non avete scuse, segnatevi queste due date importanti. Adesso però noi ci viviamo ovviamente tutto il mese di agosto nelle nostre varie trasferte, nelle vostre, accompagnandovi naturalmente nelle vostre varie location di vacanza o meno, perché ci sono anche tante persone che hanno deciso di non andare in vacanza, di continuare a lavorare, esatto, e magari di andarci più avanti, oppure le hanno già fatte, no?
0: Esatto, qualsiasi sia la vostra condizione, 378 378 125.

0: questo è Samba Tony F insieme a Gaia alle 18:12 su Rete alle 102.5.
1: Io e te siamo più chiacchiere liscio, cosa dici? Sì.
0: Direi di sì. Beh, insomma,
1: vabbè, 18
2: liscio.
1: Il liscio, 18.
2: La mazurk.
1: E poi un altro, vai, vai, vai. Il valzer.
0: Il valzer, la polsa.
1: Beh, sei molto brava con i balli.
0: Beh, devo dire che è tanto che non frequento una sala da ballo. Potremmo, insomma, vedere se da queste parti si
1: può andare a ballare.
0: No, beh, per ballare c'è la discoteca nazionale.
1: Brava, sei preparatissima. Tu dici se c'è un posto dove ballare il liscio.
0: Sì, il liscio.
1: No, se vuoi quando torniamo a Milano. Allora, tornando sempre alla mia città, ti porto la Barriera d'Ortica. Cioè, poi andiamo
0: esatto,
1: a ballare.
0: Che conosciamo molto bene. Allora, sono le 18:13 di questo lunedì 3 di agosto.
1: Sì.
0: Grazie, come sempre, per tutti i vostri messaggi che ci fanno capire, ovviamente, che ci seguite all over the world al 378-378-1025.
1: E già che ci siete, scaricate la nostra app RTL 1025 Play, che è gratuita e vi permette di averci ovunque voi siate, con chiunque voi siate. Basta avere una buona connessione e c'è la musica più bella, comodamente lì, a portata di mano. Oh mamma,
0: tu sei una donna poetica.
1: La tua canzone. La tua canzone, Franca. Senti qua.
3: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Sai perché questa canzone suona ancora così
1: attuale?
0: Bene?
1: Attuale?
0: Perché c'era lo zampino di Pharrell Williams, Liar Liar Chris Cab. Che cab? In inglese?
1: Significa...
0: Lo puoi tradurre anche come taxi.
1: Ma dai, sì, oggi
0: volevamo fare rubrica nuova parola d'inglese, che poi così nuova non è. È una rubrica molto specifica, lo sai?
1: Sì, va bene, facciamolo, inauguriamola, perché settimana nuova, insomma, rubriche nuove. Ovviamente voi siete sempre all'ascolto di Password Summer Edition, quello con la Ceci e la Cea. Cos'hai da ridere?
0: No, volevo salutare Mauro che ci scrive da Lipari. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
0: Giuseppe che dice: con Francesca e Cecilia RTL è una meraviglia.
1: Grazie.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people. Chase.

Scopri Follow Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Viaggiando in autostrada vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Gente che si strugge, per amore, come in tutte le estati, e questa non è diversa dalle altre. Someone Like You, Adele, alle 18:30 su RTL 102.5. Però ci siamo noi a tenere alti gli umori, a mettere, sì, un po' di allegria, insomma, perlomeno facciamo il possibile, vero? Facciamo quello che nelle nostre possibilità.
1: Senti, ma di solito non ti struggi, sì, per un amore estivo quando l'estate sta finendo?
0: E un anno, cioè, se ne va.
1: Durante l'estate l'amore estivo te lo godi.
0: Sì.
1: E quando poi bisogna rientrare.
0: Gli amorazzi, diciamo, perché l'estate, insomma, l'estate è tradizionalmente associata, a meno che uno sia fidanzato, sposato, eccetera, già in coppia, ma insomma si fanno quelle robe lì, no?
1: Scusa,
0: che durano, durano il tempo che trovano.
1: Vabbè, ma allora romanticamente vengono chiamati amore estivi,
0: amorazzi,
1: se tu li chiami
0: amorazzi. No,
1: gli amorazzi, perché vanno veloci come i razzi, nel senso,
0: sì,
1: che poi
0: lì
1: sono finiti e quando torni a casa è un po' come in Grease, te lo ricordi?
0: Sì, che meraviglia, che meraviglia, anche perché d'estate poi si guardano, c'è, cioè, il piacere di riguardare quei film, La febbre del sabato sera, Grease, che tu hai poc'anzi
1: citato.
0: Solo
1: Grease, La febbre del sabato sera, no, io non lo guardo mai, mi spiace.

0: Imagine Dragons con Next to Me alle 18:38 minuti. Il cantante Dan Reynolds l'abbiamo intervistato tante volte qui in su RTL, sì, su Password, molto molto simpatico, che utilizza proprio la sua storia personale per trasformarla in arte anche nei momenti più difficili. Questo è il vantaggio degli artisti. Noi quando abbiamo le giornate non facciamo dell'arte, io faccio solo disastri.
1: Noi siamo comunicatrici. Già, sì, gli artisti sono, come giustamente hai sottolineato tu, Ceci, insomma il cantante degli Imagine Dragons, gli Imagine Dragons in generale.
0: Sai che è tornato single lui da un po'?
1: E perché me lo dici a me? Scusa.
0: E niente, chiamiamolo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. La Luna, ancora nel vostro segno, compie le sue scelte, rendendovi meno sensibili alla logica e molto più vicini alle passioni, a tutto ciò che vi piace e che vi accende. Cari Toro, qualcuno ha decisamente voglia e bisogno di divertirsi, di fare qualcosa di speciale per non correre il rischio della noia. Tenetene conto prima di fare proposte. Cari Gemelli, Mercurio si scontra con la Luna, rendendovi piuttosto pigri, non sempre disposti ad impegnarvi per qualcosa e forse qualcuno resterà deluso, si aspetterà di più. Cancro, interessante il vostro modo di impegnarvi, che ha bisogno di emozioni forti, di idee capaci di accendere in voi una certa curiosità. Non è il momento per le cose logiche. Amici del segno del Leone, la Luna non smette di movimentare le vostre sensazioni, di farvi agire in modo forse poco logico, ma sicuramente divertente e appassionante. In fondo è estate. Vergine, Mercurio e la Luna sono in posizione di scontro, consigliandovi così di non ascoltare troppo le emozioni, ma nutrendovi ancora una volta di buon senso e di misura. Cari Bilancia, la Luna, ancora opposta, sembra dare ragione ad altri, convincendovi a fare da parte se qualcuno chiederà spazio e attenzione. Farete bella figura concentrandovi su chi amate. Cari Scorpione, Marte e la Luna collaborano rendendovi particolarmente fortunati e preziosi con le cose degli altri. Dedicatevi a qualcuno, siate sempre d'aiuto a chi amate. Cari Sagittario, non imponetevi la compagnia di persone che vi pesano e che vi limitano. Non fatelo per dare ampia possibilità di manovra ad una Luna che ha voglia di esagerare. Cari Capricorno, qualcosa vi consiglia il silenzio, la moderazione con le parole e le promesse, gesti sempre misurati e mai avventati. Il rischio infatti è quello di essere fraintesi. Cari Acquario, se dovete dire qualcosa allora usate l'istinto, la passione, mettendoci poca precisione, non cercando mai di brillare quanto a logica e a precisione, stavolta non serve. Infine, cari Pesci, questa Luna pensa che ogni vostra azione e iniziativa potrebbero non convincere gli altri, rendendoli piuttosto scettici nei vostri confronti, ma voi ascoltate voi stessi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati in chiusura di questo primo appuntamento settimanale di Password Summer Edition e naturalmente non possiamo non lasciarci che con un grande pezzo che ci riporta, insomma, sesso, droga e rock and roll.
3: Yes, la versione di Joan Jett è quella che sicuramente è più conosciuta fra tutti, anche sì, perché sì, la canzone originale arriva dagli anni 70, lei ne fece questa versione anni 80 che è ancora leggendaria. Ladies and gentlemen, siamo partiti con gli Stones, la loro Jealous Lover, e ora passiamo all'inno degli inni. I love rock and roll! Joan Jett su RTL 102.5.

0: Esattamente, I love rock and roll sempre e per sempre. Naturalmente voi restate qui con noi perché la serata è lunga, poi ci sarà anche la discoteca nazionale.
1: Oh yeah.
0: Cara Ceci, mi raccomando, buttate in pista che oggi è il primo giorno della settimana, eh?
1: Sì, il primo giorno della
0: bisogna
1: nostra.
0: Bisogna dimenticarlo.
1: Il lunedì è sempre una giornata difficoltosa, ma non crediate che il martedì sia meglio.
0: No, perché Tuesday is the new Monday.
1: Oh my God, this is my sentence, io lo dico sempre come Orange is the New Black.

0: martedì is the new lunedì. Allora, ovviamente noi siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari, questa è la prima giornata della seconda settimana insieme, saremo con voi fino a domenica. Quindi, come si dice in Swahili, piano piano?
1: Pole pole
0: e arriviamo al weekend. Prima di salutarvi, dobbiamo fare dei ringraziamenti. Grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo dei piccoli geni.
1: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
0: Eurospin ci cambia la spesa, l'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Grazie a Francesca Cheyenne.
1: Grazie a Ceci e naturalmente grazie anche ai ragazzi in regia, ovvero Anthony De Bridge e il nostro Angelo Vicari. E per quanto riguarda la parte tecnica da Lipari,
0: ringraziamo Gabriele. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 17. Passate una buona serata, godetevi il tramonto e se avete voglia di riposare, fatelo. Basta FOMO, vita lenta.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Termoli, in provincia di Campobasso, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Oggi in una gremita basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il sacerdote che ha dedicato tutta la vita al recupero delle persone più fragili. Per noi ha seguito la cerimonia Giovanni Perria.
4: È nei volti dei ragazzi e degli educatori di Exodus la consapevolezza che il lavoro di Don Mazzi e della sua comunità andrà avanti anche senza il suo fondatore. Sono loro che, giunti da tutta Italia alla fine della cerimonia nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, hanno intonato Io Vagabondo, un canto liberatorio sul sagrato della Chiesa che ha sciolto il dolore in gioia. Forse il momento più emozionante di questa giornata. Nella omelia di padre Massimiliano Parrella, superiore dell'opera di Don Calabria, l'essenza di quanto fatto da Don Antonio. E allora sentiamo le sue parole.
5: Non ha aspettato che i ragazzi diventassero migliori. È andato lui da loro. Non ha aspettato che la strada diventasse pulita. L'ha percorsa, l'ha attraversata. Non ha aspettato che il carcere producesse uomini nuovi. È entrato nelle celle a dire che nessuno aveva il diritto di non chiamare queste persone figli. Ha attraversato periferie che tanti attraversano con il finestrino chiuso. Ha dato vita poi ad Exodus, quando sembrava una follia credere ancora in certi ragazzi. Ha raccolto giovani che tutti definivano casi disperati e li ha restituiti alle loro famiglie.
4: Poi il riferimento a quella parola, il ciao, non un semplice saluto. Lo voglio scritto sulla mia tomba perché dice con quattro lettere chi sono, cosa ho fatto e cosa farò. Si legge nella preghiera di Don Antonio diffusa tra i presenti in un cartoncino. E poi ancora le parole commosse della sua assistente, Cristina Mazza.
6: Grazie per averci accolto nella tua casa e averci resi protagonisti di un viaggio infinito, per non aver nascosto la verità mai e averci insegnato il coraggio della scelta, per averci scelto uno per uno, non un caso, non il destino, ma uno sguardo, un'intuizione, per non aver lasciato nulla di intentato, anche quando tutto sembrava impossibile. Grazie per ogni cuore toccato e per ogni dolore accolto.
4: Tra le panche della basilica ci sono molti volti.

0: Tutti noti, ma questo poco importa perché oggi è il giorno del saluto di chi in Don Mazzi ha trovato un porto sicuro.
1: Resta ancora attesa la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, invasa nei giorni scorsi da migliaia di migranti, e sull'argomento, in attesa della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, la Spagna ha attaccato l'Italia e non è mancata la replica. Tommaso Angelini.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa alcuni governi europei, tra cui l'Italia, di non essere stati all'altezza nella gestione della crisi migratoria di Ceuta e chiede una risposta comune dell'Unione Europea. Le sue parole arrivano alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno dei 27 convocato domani dopo l'emergenza nell'enclave spagnola al confine con il Marocco. La riunione è stata richiesta da 22 paesi su iniziativa di Italia e Danimarca. Roma porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per i rimpatri dei migranti irregolari sul modello dei centri in Albania, ma finanziati dall'Unione Europea e realizzati soprattutto in paesi africani, anche se questi centri non sono mai decollati del tutto. Intanto a Ceuta si prova a tornare alla normalità dopo l'arrivo di decine di migliaia di persone dal Marocco. 73.000 sono già state rimpatriate, ma resta aperto il nodo dei minori, migliaia dei quali sono affidati alle autorità locali. In Italia, dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen con la Spagna, sono scattati controlli a campione negli aeroporti e nei porti per verificare i documenti dei cittadini extra Unione Europea in arrivo dal territorio spagnolo.
1: Il Medio Oriente, dopo le parole di Donald Trump di colloquio in corso con l'Iran, Teheran ha smentito. Il presidente americano poco più di un'ora fa sui suoi social ha accusato la leadership iraniana di essere incredibilmente ipocrita, confermando che il blocco navale continua fino ad un accordo o alla resa totale. Voltiamo pagina. Il mercato auto in Italia è cresciuto a luglio del 3,9% e da inizio anno più 8,9%. Altri numeri, quelli della borsa. Oggi Milano ha chiuso più 1,34% e siamo alla pagina sportiva. Enzo Tamborra.
3: Buona serata in apertura il calciomercato. Colpo del Como che si è assicurato il difensore del Chelsea Chalobah, operazione da 30 milioni più 3 di bonus. La Juventus, dopo i colpi in attacco di Colomani e Ale Begovic, deve scegliere il guardiano della sua porta, in pole position vicario, più difficile Suzuki nel merito del Paris Saint-Germain. Salta intanto la cessione di Linsdorf dal Napoli allo Schalke 04. Ai mondiali di nuoto a Parigi, altre due medaglie per la spedizione azzurra, argento per Pelati nel solo libero, bronzo per il team free di nuoto artistico. Cambiamo argomento. Dopo il dietro front sulla privatizzazione dei mondiali, in discesa le quotazioni di Gianni Infantino, presidente della FIFA, al momento senza risposta le richieste di aiuto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ne ricordiamo domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il funerale di Franco Baresi. Ci saranno tra gli altri Van Basten e Savicevic, ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie a Tamborra, è tutto anche per noi. Ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ci attendono giornate ancora una volta bollenti un po' in tutta Italia. Temperature alte fino a venerdì, punte di 38-40 gradi al centro-nord, ma anche dove le temperature rimangono più basse si fa sentire parecchia umidità. Caldo tra l'altro anche nelle ore serali e notturne. Da segnalare per il resto solo qualche temporale di calore, Alpi, Prealpi, Appennino centrale. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa due ore. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze registriamo code a tratti per traffico intenso, situazioni analoghe tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Firenze Sud ed Incisa Regello in direzione di Roma. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, tanto quanto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A te Sergio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play.

0: e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci, 19:08 minuti, amici e amiche, buona serata, benvenuti in questo caldo pomeriggio di agosto.
2: Quanti milioni di veri normal si prendono spavento quando cominci e fai quest'urlo? Wow, comunque Guagliù, state con noi perché oggi scopriremo insieme un nuovo gelato, oltre che cambiamenti climatici, oramai dobbiamo affrontare cambiamenti gelatici.
1: Sì, gelato agli arrosticini, pensate un po'.
2: Non si può sentire.
1: Vabbè,
2: dove
1: l'hanno
2: inventato il
1: ovviamente
2: gelato?
1: Ovviamente in Abruzzo, ovvio, no. Ovvio.
2: Allora a questo punto vuoi vedere che esiste pure il gelato alla porchetta?
1: Beh, può darsi. E poi andremo anche in Sardegna, nel perché? Sulcis.
2: Perché? Perché?
1: Sulcis in fondo, come si dice, dove, perché dove, lì si parla?
2: Dove si parla quell'idioma ligure che è chiamato tarbacchino.
1: Dove si vendono le sigarette?
2: Poi lo scopriamo. Guarda che è una cosa comodissima.
1: Sai che mi hanno
2: dire.
1: Dato spesso dell'idioma?
2: Ma parliamo col gelataio.
1: Con tutti e due, prima partiamo.
2: Andiamo, vai, credo.

0: Coldplay, 19:16 minuti, RTL 102.5, il Giro d'Italia, protagonisti, oggi i primi protagonisti di questa puntata, pensate un po', sono i tarbarchini.
1: Quelli che parlano tarbarchino, che non c'entra niente con le sigarette. Attenzione, adesso ci colleghiamo con questo meraviglioso paese sardo che si chiama Carloforte. Sentirete Davide, che ha 21 anni.
0: Sulcis.
1: Non vi impressionate se lo sentite un po' moscetto, un po' sottotono.
0: È il caldo.
1: Perché
0: ha
1: appena finito di lavorare, lui lavora in cucina. Buonasera Davide.
2: Buonasera a tutti.
0: Oh, la particolarità qual è? Che in questo paese della Sardegna, in due paesi, questi uno di due, si parla ligure.
2: Esatto, il primo paese è il mio, Calasetta, da dove vengo. Noi è una colonia appunto creata più di 300 anni fa e si parla ancora il ligure, mentre invece l'altra.
0: Vabbè, però noi sentiamo il sardo.
1: Scusa, però io sento un marcatissimo accento sardo, Davide,
2: Beh, a prescindere, comunque sono sardo, attenzione, io non rinnego assolutamente questo.
0: Parla in ligure, dici qualcosa in ligure.
2: Beh, posso dire come so, questa cosa chi è? Però a prescindere.
0: Che ha detto? Non ho capito nulla.
2: Allora, alza un po'. È abbastanza incomprensibile.
1: No, non è vero, se alzi un po' la voce, tutti noi italiani all'ascolto abbiamo voglia di sentire il suono di questo.
0: Sentiamo quello che dici.
1: Per esempio, dici auguriamo a tutti buona estate, vi aspettiamo nella nostra enoteca. Vai.
2: Forza. Vi aspettiamo chi accade se da un magazzino, la nostra bitega.
3: Ora adesso del gabibo! Beh, qui se vedremo,
0: Complimenti, è ligure, ligure.
1: Il gabibese! Ma senti, puoi dire la stessa cosa in sardo, giusto per capire, diciamo, la differenza,
2: In sardo non gliela so dire bene come la dico in dialetto.
0: Quindi, come vedi, parla

0: ligure non il sardo.
1: Come vedi, sei orgogliosamente sardo, però parli ligure. Allora,
2: come si chiama l'enoteca? Facciamo come si chiama anche la marchetta,
1: marchetta,
2: dai.
1: So che vi fa sta marchetta. Come si chiama l'enoteca?
3: Magazin Carasetta.
2: Il nome facilissimo, trovi su Google.
1: Sì, tutti. Ma questo nome qua invece è ligure o sardo?
3: Questo è ligure al 100%.
1: Che vuol dire un magazzino? Che vuol
3: sarebbe
1: dire?
3: Il magazzino dove prima si veniva fatto il vino, dato che è un'enoteca.
1: Allora avevo capito.
2: Però anche a Foggia un magazzino.
1: A me pare pure un poco napoletano.
2: Anche a Foggia.
1: Un magazzino dove si faceva vino. Va bene.
2: Senti, va bene, grazie Vigo.
1: Allora, ripigliati che l'estate è lunga e farai affari d'oro dopo questa telefonata.
2: Salutaci in ligure, dici ciao a tutti i besughi.
1: Amelie, non è Francesco. Lui non

0: Amélie, non è Francesco, su RTL 102.5. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre all'Arena di Verona. E cosa fare?
1: Che cosa farete? Consegnerete il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore, che è una cosa che non capita nella, una mezza volta nella vita.
0: Guarda,
1: poi
0: se ti trovo sul palco e fingi di essere un ascoltatore, vuoi dare il premio, io me ne vado.
1: Che quest'anno vinco io e consegno il premio io finalmente.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco.

0: cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Fenomenale Gianna Nannini, un po' fenomenale anche come RTL 102.5, la radio che unisce l'Italia da nord al sud, passando anche amici per l'aeroporto di Roma Fiumicino. Chi c'è?
1: Sempre.
0: Chi c'è?
1: Allora oggi debutta Federica, che vogliamo presentare così. Ecco a voi Federica, la voce amica.
0: L'inviata amica.
1: Buonasera Federica, benvenuta a protagonisti.
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Bene. Ma bene, ma che bella voce squillante. Ti possiamo chiamare la Federica?
1: La Federica, ma che voce amica che hai?
2: Sì,
1: con chi
2: ragazzi,
1: sei Federica?
2: Potete tutto. Allora, oggi siamo qui all'aeroporto di Roma Fiumicino con
3: Suami
2: e Alessia.
0: Suami e Alessia.
1: Suami,
0: secondo
1: bello.
0: Me una delle due si sposa.
2: Dici?
0: Secondo me.
2: Forse.
0: Secondo me sì.
2: Azzardiamo.
0: Secondo me sì. Vai,
2: esatto,
0: l'accendiamo.
2: Perché siamo qui, cioè in realtà loro sono qui per un'occasione proprio speciale. Suami, raccontaci un po'.
3: Allora, stiamo facendo un addio al nubilato, dirette verso Ibiza. 3 giorni.

0: drag.
1: Vai.
0: Niente mare. Vai.
1: Potreste anche mare. Non tornare più, nel senso che decidere di restare lì. Volevo capire, ma quando si festeggia Suami, Santa Suami?
2: No, Suami non
0: Santa
2: è una santa.
0: Santa Suami, in realtà in Italia non esiste, penso il giorno di tutti i santi.
2: Ah, e tutti sapete, il 1 novembre, giusto?
1: Vabbè, sapere, conosco un'amica che si chiama Suami, almeno saprò quando farle gli auguri di buon onomastico.
2: La mia vicina di casa si chiama Suami. Qual Suami. È il codice fiscale Suami? S-U-A?
0: Allora, S-U-A. Io ho SWM.
2: Ah, ecco. Vabbè, mi sa molto di sua, perché lo sportello unico attività produttiva.
1: Suami, scommetto che a Fiumicino, no, siete stati accolti alla grande, o sbaglio?
0: Sì, come applausi, tutti i risate, tutti quanti.
2: Addirittura applausi da parte di chi? No, per capirci, il pubblico.
0: Le mie
2: pagante.
0: Amiche urlano tutto il tempo, auguri Suami. Quindi.
2: Senti, Suami, prima di lasciarci, ultima domanda. Quando ti sposi?
0: Io l'anno prossimo.
2: Ma i regali li hai già avuti?
0: No, ancora no.
2: Ah, quindi è tutto a pagherò, diciamo.
1: Ma tu sei di quelle che preferisce mettere l'IBAN sull'invito oppure regali così a sorpresa, sincera?
0: Meglio le sorprese.
1: Ah, finalmente!
2: Cioè, significa la busta. La busta con almeno 500 euro.
1: Grazie Federica.
2: Grazie.
0: A dopo.
1: New hit.
2: Vai.

Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past

0: E c'è John Legend alle 19.41 su RTL 102.5. Ma quanti gelati, Simioli, abbiamo mangiato, gusto pistacchio, gusto nocciola, crema. E pensa un po', un bel gelato agli arrosticini, ti piace?
1: I cambiamenti gelatici, così l'abbiamo chiamati. Okay. Una volta ci stava il caffè, la crema, poi arrivò il gelato... Me lo ricordo
0: al
1: che
0: Viagra.
1: Il caffè, poi l'hanno fatto al Viagra, esatto. E adesso invece da Pescara arriva il gelato al gusto arrosticini. Guardate, molti hanno già scritto. Vai. Non lo so, io non so se crederci, abbiamo solo 14 secondi. Vediamo se è aperta la gelateria, così tra pochissimo ci.
0: Eccolo.
1: Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Siete aperti?
2: Sì.
1: Sono aperti. Allora ci andiamo tra poco.
3: Sound. Domani sera dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Domani sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara!

0: I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: E c'è Dua Lipa 19:50 yes. su RTL 1025. Allora tra poco 20:10
1: una puntata speciale.
0: Ricominciamo, inizieremo con il nostro fisco inferno.
1: Una puntata davvero speciale, perché ricorderete la settimana scorsa abbiamo detto che il fisco si ferma ad agosto, però
0: infatti l'ho visto qua in ferie.
1: Sì, è sulla spiaggia, bello spaparanzato, beato lui. Però che cosa troveremo al ritorno dalle vacanze nella nostra cassetta della posta nella PEC?
0: No, il cassetto PEC? Fiscale, l'armadio fiscale.
1: Non è più la PEC?
0: No, la PEC lo dice qualcun altro, non a me. Mi hai dato dell'idioma prima, adesso della PEC.
1: No, della PEC, sì, romantica.
2: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dove è sempre sole. Qui a Praia Mare, dove ci siamo noi, Fredella Simioli e tanti altri amici di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. Oggi però non abbiamo salutato anche gli altri, Baiguini dalla Sardegna,
1: Baiguini, la Cheyenne, la Ceci, da Lipari,
0: Armando Piccolino da Lipari.
1: Tutta la squadra tecnica, i registi, qua c'è Matteo Bonucci,
0: la discoteca nazionale da Lipari,
1: qualcuno ci chiede stasera non c'è la rubrica Il Diavolo Veste Praia,
0: domani.
1: Questa sera il diavolo purtroppo non vuole vestire Praia.
0: Abbiamo chiamato l'esorcista stasera, il diavolo se n'è andato.
1: Noi torniamo tra pochissimo, ricordate che c'è la rubrica Fisco Inferno
0: dal vivo con Timponi,
1: carne e fisco. Ossa. Ecco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Raddusa, in provincia di Catania, sono le 20.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie: una bomba d'acqua accompagnata da una tromba d'aria si è abbattuta su Perugia, provocando la caduta di alberi, e qualcuno è finito anche sulle auto in sosta, segnalate anche strade allagate. Voltiamo pagina: folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro all'arrivo nella basilica, piena di amici, di collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla fine della cerimonia sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Sentiamo il ricordo di Don Ciotti.
5: E allora è stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo.
2: Sarebbe un fake il video relativo all'incidente aereo avvenuto in Perù, in cui sono morti 7 italiani. Le autorità peruviane che conducono l'inchiesta hanno comunicato all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che il video, che circola insistentemente sui social media, non risulterebbe coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Voltiamo pagina: addio alla carta d'identità cartacea, da oggi non è più valida per l'espatrio, i cittadini rischiano di rimanere a terra. Maria Paola Raiola.
6: Un cambiamento molto importante che capita nel bel mezzo delle partenze per le vacanze estive. Chi non possiede la carta di identità elettronica e deve partire per l'estero potrebbe trovarsi in seria difficoltà. Il passaporto ovviamente mette al riparo da ogni inconveniente e i comuni possono rilasciare un documento sostitutivo per chi non ha fatto in tempo a sostituire il documento cartaceo. Tuttavia si tratta di una misura che non tutti gli stati esteri riconoscono. Il consiglio è consultare il sito della Farnesina per sapere dove effettivamente risulti valido. La via più certa è quella di richiedere la carta elettronica e non occorre che il documento cartaceo sia scaduto. La carta d'identità tradizionale, se non scaduta, si potrà comunque ancora utilizzare sul territorio nazionale per gli usi consentiti fino alla data di scadenza naturale indicata sul documento o fino all'inizio del 2027.
2: E prende forma l'alleanza contro Gianni Infantino per paralizzare la FIFA. Secondo il Times, i presidenti di UEFA, delle confederazioni asiatiche ed americane sarebbero determinati a rimuovere l'attuale vertice della Confederazione Mondiale del Calcio. Secondo il Telegraph, invece, Donald Trump farà di tutto per salvare Infantino, che, ricordiamo, ha ritirato il suo progetto per vendere ai privati il mondiale. È tutto, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con caldo intenso ed afoso sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche oltre al centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo dei fenomeni, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Mentre tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma si sono formati 2 km di coda per un veicolo in avaria. Anche in questo caso sul posto però opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche sull'A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, così come tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5 Very Normal People.
1: RTL 102.5
9: 4 minuti dopo le 20, rigorosamente in diretta su RTL 102.5. Fredella, il buon Simioli, in trasferta da Praia. Che tramonto!
10: Stiamo registrando in questo momento, ragazzi, un tramonto esagerato da te che a me sembra finto.
9: Possiamo cantarla?
10: Secondo me la fa. Che è?
9: Quando calienta il sole, anche la Praia.
10: Volevo cantare Quando tramonto sole, che è una canzone napoletana. Vabbè, secondo me è il sindaco di Praia che ha organizzato questa scenografia.
9: Dici Antonino De Lorenzo, lo chiamiamo?
10: Lo vedete anche voi questo sole che tramonta rosso fuoco? 378-378-125 qui a Praia c'è. Vedi?
9: C'è, ma non si vede.
10: Il diavolo veste Praia. O sole.
9: Mio. Bene, sole. Tra poco invece il nostro fiscalista, commercialista, maratoneta, perché lui fa anche le maratone che non solo televisive.
10: Per capire,
9: fisco inferno.
10: Per capire, è vero, il fisco si ferma a agosto, ma quando torniamo dalle vacanze,
9: sorpresa.

0: Sheeran, 20 e 12 minuti su RTL 102.5. È arrivato, caro il mio collega, socio Simioli, il momento di farci una spa. Ma che dico una spa? Una SPA. Che ne dici?
1: Una spa fiscale.
0: Una spa fiscale.
1: Wellness fiscale. Sigla da Cologno, Fisco Inferno.
0: Fisco Inferno! Eccola, Fisco Inferno. Posso dire che al mare, quando trovi un commercialista come Timpone, ci vuole un fisco bestiale, vero?
2: Sì, Timpone? Assolutamente sì. Poi tra l'altro sono di casa, pochi chilometri, paese di Mango, Lago Negro.
0: Ah,
2: quindi
0: beh, paese.
1: Non sprechiamo questi minuti per fare le battute fredegliane.
0: No, allora, assolutamente. Caro, notizia da Non Stop News.
1: Caro, bravo, vai, caro vai. Dottore, la pausa estiva non blocca solo l'invi, ma anche il calendario dei pagamenti. Dal 1 agosto al 4 settembre 2026 vengono sospesi i termini previsti per pagare. Ecco.
0: E quindi
1: no,
2: sfatiamo questo mito. Sostanzialmente vengono sospesi gli invii da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione oppure da parte dell'Agenzia per ricevere delucidazioni su qualche anomalia relativa alla dichiarazione dei redditi. Però attenzione, il 20 agosto c'è una scadenza importante.
1: No, anche, per me.
2: Anche per noi. No, si paga perché chi ha rinviato l'appuntamento del 20 di

0: luglio ha la possibilità di poter pagare entro il 20 agosto con una maggiorazione dello 0,8. Siccome sono tantissimi che hanno rinviato questo appuntamento, quindi ci si ritroveranno nel pieno delle vacanze a dover pagare le imposte.
1: Si può pagare anche a rate,
0: ma quello sempre, sempre. Infatti il 20 agosto può essere pagare, cioè le tasse possono essere pagate in un'unica soluzione oppure la prima di 4-5 rate a seconda di quella che è la disponibilità.
1: Per me, Gianni, che rateizziamo anche a 20 mesi.
2: Io però so che lei è uno importantissimo che può, ecco, io però chiederei al fisco, sì, va bene che vi sospendere i pagamenti, no, per tutto il mese, però potete inviarci una comunicazione in cui poi dite, cari italiani, non spendete tutti i soldi, perché poi a settembre comunque dovete pagare.
1: Di nuovo.
2: Perché così uno non è che arriva e dice non dobbiamo pagare
1: un'altra
2: tutto il mese.
1: Un'altra rata.
2: Può fare sta comunicazione.
0: Assolutamente
2: bene.
0: A settembre bisogna riprendere in mano quelle che sono le cartelle e i pagamenti sospesi e provvedere.
2: Ci mandano un messaggino, non spendete
1: tu devi essere parsimonioso e non spendere. Invece scusi, notizia sulla rottamazione, cioè
0: no, attenzione, rottamazione, cioè, ci sono altri due giorni entro il 5 di agosto per poter pagare la rata saltata al 31 luglio per chi ha aderito alla rottamazione quater. È importante perché se saltate l'appuntamento del 5 agosto si perdono tutti i benefici.
1: Sei decaduto.
0: Quindi, esatto, sei decaduto, ritorna in vita la cartella originaria maggiorata di sanzioni e di interessi. Assolutamente
1: torna in vita come una seduta spiritica.
2: Mamma mia. Allora, grazie. Qualcuno dirà, ma come? Manca poco a Ferragosto e voi ci tormentate questi argomenti pesanti. Lo facciamo per voi, veri normal.
1: Anche perché ci scrivete.
2: Ma per riportarvi, per tenervi coi piedi per terra, perché l'estate è come Natale, capito? Poi festeggiamo, poi Natale passa e restano i conti.
1: L'estate ecco qua, come carnevale, ogni cartella vale.
2: Esattamente.
1: Diciamo la verità.
2: Grazie
0: a voi. Grazie. Buona estate a tutti.
2: E adesso divertiamoci, è estate.
1: A proposito di cartelle, la testa gira.
2: Mamma quanto gira, vai.

0: Bird Lines, 20 e 23 su RTL 102.5, brano devo dire che ci ha portato un po' indietro negli anni, caro mio Simioli, però che hai scelto con maestria. Tra poco sceglierai la rotta.
1: Aggiornamento, tramonto rosso fuoco oramai scomparso, da tutta Italia sono arrivati gli SMS e addirittura dalle stanze del TH Resort.
0: Possiamo dire il numero della stanza?
1: No. Salutiamo però Nicola e Nicla che ci ascoltano dalla stanza qui del resort che ci ospita.
0: Esatto,
1: e dal quale vi parliamo in diretta pure in questo momento. Tramonto non c'è più, il sindaco l'ha sfumato.
0: Cari Nicola e Nicla, venite a trovarci
1: sindaco,
0: invece di rimanere chiusi nella stanza.
1: Ci può fare il remix del tramonto che è durato troppo poco?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Melody con due, le cose sono due, e alle 20.33 è arrivato il momento forse di dare spazio alla nostra super inviata da Fiumicino, la nostra amica Federica, l'inviata amica.
1: E Federica, ciao ragazzi.
2: Piace questa presentazione?
1: Molto, mi piace veramente veramente tanto, devo dire, grazie.
2: Va bene. Amica Federica, te la linea,
0: con
2: vai.
0: Chi sei?
1: Allora, oggi sono qui con un bel gruppetto di amici, ma anche di fidanzati, perché sono delle coppie.
0: Quindi che bello, facciamo il gioco delle coppie?
1: Esatto, bello. Adesso però facciamo prima un giro di nomi, così ve li presento. Qui sono con
3: Camilla,
4: Raffaele,
5: Antonio Pio,
0: okay.
3: Giada.
1: Ok.
0: Bene.
1: E loro stanno andando a Palma.
2: Ma che bello!
0: Dove c'è il prosciutto di Palma? Ottimo, ottimo.
2: Ma anche loro, anche il
0: prosciutto. Che c'è?
2: Ragazzi, io vi chiedo scusa se potete ridere, perché la battuta ci sta.
0: Ma no, è così, è così.
1: Bellissima, meravigliosa. Allora,
2: ecco, sentiamo qualcuno di voi a Palma.
0: Raffaele
2: a Palma per vacanza, per addio al celibato, nubilato, battesimi, comunioni? No, niente.
4: No, vacanza.
2: Ah, finalmente.
0: Ma vacanza, ecco. Ma c'è la tua fidanzata anche?
4: Ovvio.
1: Eccola.
0: E chi è? Qual è? Si presenti, il nome? È Camilla?
1: È Camilla, sì,
0: Camilla,
1: sì, Camilla.
0: Questo nome regale che ci ricorda la grande regina Camilla.
2: Tra l'altro voi siete di Santa Anastasia e noi ieri sera protagonisti abbiamo sentito in diretta il vostro sindaco.
0: Lo sai, Raffaele?
4: Il miglior sindaco.
0: Vabbè, certo, è il sindaco eletto, è ovvio che sia il migliore, lo salutiamo anche.
4: Ma d'Italia proprio.
0: Ah, vedi che bello,
2: allora dobbiamo richiamarlo questo sindaco di Santa Anastasia, visto che è il migliore.
0: Come si chiama?
4: Mariano.
0: Come si chiama?
4: Mariano Caserta.
2: Allora, Mariano, è vero.
4: Mi ascolta,
1: ragazzi.
4: No, l'ho appena letto, in verità.
0: Ovviamente lo salutiamo, e quando vuole è nostro ospite sempre, perché ci piace girare in giro per l'Italia con i sindaci. E festa tipica di Santa Anastasia dedicata a chi, se è preparato?
4: No, sei? Non sono molto preparato su questo.
1: Non è preparato, ragazzi.
0: Ma la tua città non sai. Vabbè, zero.
4: Ma sono le sanguare feste di Manana dell'Arco. L'unica cosa che so.
2: I giovani, le feste patronali le vivono sul telefonino. Hanno ragione.
0: I rave fanno.
2: Grazie, Federica, l'inviata amica. New hit.
0: Bye.

0: fisico bestiale.
1: Eh beh, ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni lo dice, ma anche un fisico bestiale per mangiare un gelato d'estate, ma no, solito mirtillo, amarena, crema, pistacchio, hanno rotto pistacchio. Le palle, diciamolo.
2: A Pescara hanno inventato il gelato al gusto, proprio all'arrosticino.
1: Pensa che deve essere.
2: Deve essere, secondo me, buono, sì. Secondo me deve essere salato. Allora lo chiediamo a chi l'ha inventato, al figlio dell'inventore. Siamo collegati con Pescara perché noi uniamo tutta l'Italia.
1: Esatto.
2: Gelateria Paradiso. Buonasera, con chi parliamo?
1: Nevio. Ma sì. Lei ha fatto davvero il gelato all'arrosticino, cioè con la carne?
3: Veramente, con la carne all'interno della base, esatto.
1: Mamma mia.
2: Che carne è? Perché l'arrosticino con quale carne viene prodotto, fatto?
3: L'arrosticino con la carne di pecora. Proprio tipico.
1: Ma si fa sulla brace di solito, però.
3: Sulla brace, esatto.
2: Avete preso la carne di pecora e l'avete
1: messa sulla
2: brace. Diventare una crema, giusto?
3: Sì, esatto, quello viene unito all'interno della base del gelato e poi mantecato come qualsiasi altro gelato.
1: Capisci? Ma con la panna pure si può?
3: Anche con la panna, chi vuole, sì. Poi abbinarlo con qualsiasi panna, no. Gusto, certo.
2: Scusa, ma non è una crema salata? È dolce?
3: È difficile da spiegare. Allora, immagini che sia dolce, e infatti sì, quando lo mangi è dolce, però sta proprio di arrosticino. Quindi è difficile anche da capire al palato.
1: Quindi è un gelato che ti ricorda Pasquetta, perché gli arrosticini solitamente si mangiano
3: anche
1: a Pasquetta.
3: Anche Ferragosto che sta per arrivare.
2: Ferragosto, perché le sagre. Senti, Nevi, una domanda forse da ignorante, ma il bastoncino, quello tipico dell'arrosticino, si vede ma quando lo mangi? O finisci per strozzarti, perché ci sarà pure il bastoncino, o no?
3: Noi abruzzesi, diciamo, abbiamo esperienza, non ci è mai capitato, a noi non capita mai. Abbiamo la
2: anche
3: nostra
2: bastoncione. No, io dicevo nel gelato. Non dicevo che l'arrosticino ti fa
3: gelato,
2: mica mettete il bastoncino, che uno non lo vede a un certo punto.
3: Solo decorativo.
1: Ah, vedi, però c'è un richiamo al salato. Vabbè, da provare. Gelateria Paradiso, ovviamente. Ascoltate anche voi RTL 102.5 mentre mangiate il gelato. Ed è arrivato lui, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Styles, As It Was. 20:50 su RTL 102.5 è arrivato il momento di scegliere il nostro Taranto. Vuoli
1: No. Allora, io e Taranto vogliamo i Polis, ma come sempre il titolo lo scegliete voi. 378 378 1025.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, proprio vero, il Millennium questa sera, dobbiamo dirlo, lo ha scelto Taranto, è
3: non
2: andato lui
3: scelto,
2: in cantinetta, dai, è lui ogni sera che lo sceglie.
3: Fredella, per piacere,
2: vicini,
3: non giocare con la nostra reputazione, chi
4: ecco,
3: sceglie?
4: C'è sempre un sondaggio, mi avvicino, c'è un sondaggio sempre al 378-378-125 e c'è il notaio, che sono io e Bonucci.
2: Bravo.
3: Il famoso notaio Bonucci, che serietà.
4: Contiamo proprio.
3: Allora, l'unico momento musicale tu ce lo devi distruggere, Fredella.
2: Vai.
3: Allora,
4: ha vinto questa canzone
3: quale,
4: bellissima.
3: Vabbè,
4: Every Breath You Take.
3: Si dice iconica oggi.

0: I Police ci portano indietro al 1983. Posso dire, caro il mio Simioli, che quella è la citazione del programma successivo. Non si preoccupi.
1: Avevo letto Francesco, poi ho visto Nick Giustini, mi sono tranquillizzato. Che ne so, io scusami.
0: Ha voglia di fare citazioni stasera, no, vuole citare.
1: Ci sono troppi Francesco in questo palinsesto.
0: Ma allora, infatti c'è il brano, non è Francesco. Appunto.
1: Ma bravo, ecco, appunto, viva Amelia. Allora, noi torniamo domani, sempre in diretta da Praia, tra pochissimo la suite. Fredella, grazie per queste due ore meravigliose.
0: Simioli,
1: che
0: stasera andiamo a sciare al Lago Nigro. Preparalo. Ski pass.
1: Andiamo
0: lì perché
1: ragazzi,
0: abbiamo voglia di sciare.
1: Ragazzi, 21 gradi troveremo, dobbiamo festeggiare.
0: No, meno 21 hanno detto.
1: Meno 21, dobbiamo festeggiare, stappiamo lo champagne.
0: Champagne con la B.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Santa Flavia, in provincia di Palermo, le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura ci sono le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dalla Casa Bianca poco fa è tornato a parlare dello stato dei negoziati con l'Iran e anche di altro. Ascoltiamo Sergio Gadda.
3: Voglio dare all'Iran un'ultima possibilità prima della decapitazione. I colloqui con Teheran sono in corso, stiamo parlando su richiesta di Teheran e loro non lo negano più. Sono le parole pronunciate dallo studio Ovale della Casa Bianca da Donald Trump. Il presidente americano sembra aver dato l'ennesimo ultimatum all'Iran, sostenendo che questa è l'ultima chance per firmare un buon accordo. Il numero uno della Casa Bianca ha anche ribadito che non permetterà a nessuno di imporre pedaggi per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz e che questi potrebbe essere aperto già domani, anche perché, ha detto ancora Trump, abbiamo il controllo totale. E il presidente americano ne ha anche per l'Europa. Due cose la stanno uccidendo, l'immigrazione e l'energia, ha detto, rivendicando di conoscere il vecchio continente meglio dei suoi leader. Infine, in un post, Trump ha accusato i democratici di mettere in giro fake news sui sondaggi di gradimento del presidente, sostenendo di non essere al minimo storico, ma al massimo, e i risultati ottenuti parlerebbero per lui.
2: A Ceuta, dopo i giorni dell'emergenza migranti, è tornata alla calma, ma con un prezzo di vite perse molto alto, più di 70 morti. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non avere mostrato solidarietà nella gestione della vicenda. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi. Il prete matto, come si autodefiniva, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica, piena di amici, di persone comuni, ex ospiti della comunità. La cerimonia, tra gli altri, anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il suo amico Don Luigi Ciotti. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: La nostra amicizia è stata proprio saldando insieme un po' di terra con il cielo. Questo bisogno di giustizia, di accoglienza, di pace, di dignità, di diritti qua giù, è quella dimensione più spirituale. No, perché pregare Dio vuol dire anche una mano tesa verso chi fa più fatica.
2: Prima di chiudere lo sport, agli Europei di Parigi, Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Gli azzurri hanno rimontato all'ultimo round sulla Gran Bretagna, l'oro è andato alla Germania, l'argento ai russi. È tutto di abilità.
1: Via Radio.
5: Grazie Maria Paola, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra l'inizio con Planaria di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano per un mezzo pesante in fiamme. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Quattro minuti dopo le 21, lunedì 3 di agosto, comincia una nuova settimana di Sweet 102.5. Applausi, grandissimi.
8: Applausi per il fatto che ricomincia contro ogni pronostico, tra l'altro, con questa coppia.
7: Però, posso dire, non diciamo, cioè, manca ancora 6 giorni, arriviamoci alla prossima domenica. Esatto. Comunque, siamo in diretta dalla Calabria, dallo splendido TH Resort, qui a Praia Mare, e con me c'è lui, Mister Carboidrato, Francesco Taranto!
8: Eccoci, signori, oggi primo e bruschetta, che è un procedimento del primo per me. Cioè, la bruschetta la prendo insieme al piatto principale. Sì. Bellissimo. Comunque, Nick Giustini! Sì.
7: E poi mi fa primo, bruschetta pizza. Primo e poi una fettina di pizza, se ci sta.
8: Perché tu passi lì, la vedi, che fai, non la prendi. Poi dopo ci rimane male, capito?
7: Ma ti scherzi.
8: No, ma infatti, capito? Ecco.
7: Che devi fare? Comunque, ringraziamo subito in regia anche Cristian, Beppe e Matteo Bonucci, però noi iniziamo.
8: Sì, una nuova settimana parte, però meglio quando c'è qualcosa di bello da aspettare, no?
7: Beh, io per esempio aspetto il dopo diretta, apro il freezer, prendo Amaro del Capo a meno 20 gradi e preparo due bicchierini ghiacciati. Che dici?
8: Ah, perfetto, caro Nick. Allora, il primo brindisi della settimana è già deciso, un ice shot del Capo, e comincia il momento ghiacciato.
7: Oh, allora state pronti, perché tra poco allo 02 25 15 15 giochiamo insieme alla canzone sbagliata e poi una sorpresa molto particolare. Però nessuna sorpresa, c'è la sigla.
9: E te a così sarà per sempre sweet.

0: Alex Warren, Fever Dream, in apertura della suite, in apertura anche della settimana per quanto riguarda la suite. 21 e 12 minuti, non si può ovviamente cominciare una puntata della suite 125, caro Nick, lo dico io a te, voglio dire che la fai sempre, comunque senza, devi sapere caro Nick, c'è questa abitudine, sì, questa usanza, è sì, così fare la canzone sbagliata,
1: ma
0: tu
1: dai,
0: pensa, verso quest'ora,
1: ma dai,
0: pensa, sì, sì, sì, collegati anche durante l'autunno, inverno, verso quest'ora la senti sempre.
1: Allora, se prova a immaginare le regole, sì, sì, prova, come prova, se non l'avessi, come se non l'avessi pensato io.
0: Esatto.
1: Allora, ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, ecco, reverse. Voi sì, ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi, Beppe, per favore, se vuoi, oh, ma solo,
0: solo
1: se vuoi,
0: se vuoi, per carità, eh.
1: Creccia il reverse.
0: Non è
1: facile,
0: non è facilissima immediatamente, però
1: beh dai,
0: sì,
1: è dai,
0: è famosissima, è nom,
1: è nom, è dai. E dai, sì, e dai, sì, e allora, quello che dovete, il consiglio e il suggerimento è quello che dovete fare voi con noi sempre. 02 25 15 15, titolo e canzone e artista, ovviamente, tra poco siete in diretta con noi.

0: Go Gentle, Robbie Williams alle 21.20 RTL 102.5 in questa bella serata di lunedì 3 di agosto, dove è arrivato il momento di giocare alla canzone sbagliata, e per farlo questa sera abbiamo due sfidanti. Il primo è Antonio. Buonasera Antonio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera. Grande. Da dove ci chiami, Anto?
1: Da Grosseto, per l'esattezza da Scarlino, in provincia di Grosseto.
2: Ah, ok, bello. Che fai nella vita, Antonio?
1: C'ho una piccola azienda edile, ma faccio un po' di tutto, da impianti elettrici, idrici e compagnia bella.
2: Ecco, e adesso arriverà la...
0: Allora, io sto facendo costruire casa mia, nel caso avessi bisogno di un parere...
1: Volentieri, senza problemi.
2: Ogni giorno. Bravo, Antonio. Ogni giorno.
0: Così mi piace. Parti leggermente avvantaggiato sul tuo sfidante, vediamo cosa ha da offrirci Roberto. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Cosa c'è da ridere?
0: Buonasera, Roby, da dove ci chiami? Prima di tutto
3: chiamo da provincia di Treviso, Vedelago, un paesino in provincia di Treviso.
0: Bello.
2: Quanti gradi ci sono in provincia di Treviso?
3: 40 come nel resto d'Italia, purtroppo.
2: Non so perché, mi immaginavo una cosa più fresca, invece assolutamente no. Benissimo.
0: Perché Treviso dovrebbe essere
2: più fresca.
0: No, infatti
2: ci saranno 700 gradi in effetti, come tutto il resto d'Italia. E che fai tu invece nella vita, Roberto?
3: Lavoro come receptionist in un albergo di Treviso.
0: Ok, allora, nel caso benissimo a Treviso, va a trovare
3: molto volentieri, molto volentieri, molto volentieri.
0: Bello, ci piace. Allora, bravi Antonio e Roberto, siete entrambi approvati da questo punto di vista. Ma adesso giochiamo, quindi Beppe, per favore, sentiamo un pezzettino di canzone al contrario, prego. Grazie Beppe. Allora, partiamo da Antonio. Anto, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te. Anto?
1: Sì,
0: Antonio?
1: Sì, sento.
0: Vai, chi canta?
2: Solo l'artista.
1: Madonna? Quello di...
0: Madonna.
2: Vediamo. Invece, Roberto, tu che dici? Confermi oppure ribalti? Dici un altro nome?
3: Io ribalto, secondo me.
0: Vai, chi è?
3: Secondo me è Laura Pausini.
0: Bravo, è proprio Laura Pausini, bravo. Non è Madonna. E allora, Roberto, a questo punto, qual è il titolo di questa canzone di Laura Pausini?
3: Per caso è Resta in ascolto?
0: Allora noi facciamo così, andiamo al VAR, Beppe di Dio, e Resta in ascolto di Laura.

0: Bravo Roberto. Grazie. Bravo anche Antonio, ovviamente. Grazie per aver giocato la canzone sbagliata. Torna domani, puntuale, sempre dalle 21. Ma lo sapete che Mister Carboidrato è qui per ricordarci le cose importanti. Sì, sì. Allora prego.
1: Eccomi, eccomi qua. Sono qui solo per questo. Ascoltate Rete 105 e votate su Rete 105 Play. Il vostro favorito dell'estate, perché potreste aggiudicarvi tanti biglietti. Sì, non è male, sì, per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. E poi consegnare il premio RTL 105 Power It's Estate 2026 direttamente al vincitore. Il premio varia, è stato uno sgabello, sì, è stato sì, come mi ricordo, un primo piatto, sì. Oggi cosa c'è?
0: È un impianto elettrico.
1: Che è offerto da Antonio.
0: Sì, esatto.

0: Il momento ghiacciato.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
12: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: Billie Eilish con Justin Bieber, Bad Guy alle 21.35, RTL 102.5 lunedì sera con Mister Carboidrato, Francesco Taranto e Nicola Giustini insieme a voi.
1: Ma scusa,
0: fino
1: non ho capito
0: alla
1: perché,
0: mezzanotte.
1: Perché tu non hai un soprannome? Questo è Nick, non ho capito.
0: Io te l'ho dato. La differenza è che io mi sono impegnato, mi sono sbattuto.
1: Ma sei impegnato? Ma hai visto cenare una volta?
0: Ho analizzato le tue abitudini alimentari.
1: Grazie per la risata, è sempre bello avere la risata sottofondo.
0: Ecco. Ringraziamo la regia di Cologno, ma soprattutto vi vogliamo raccontare una novità che introduciamo letteralmente oggi e andrà avanti fino a domenica, perché abbiamo deciso che i nostri argomenti saranno quelli di cui si chiacchiera sotto l'ombrellone, in particolare delle nostre due vicine,
1: certo,
0: di ombrellone, che
1: certo
0: si chiamano,
1: le nostre vicine preferite, si chiamano Gina e Geltrude,
0: sì, 81 e 79 anni.
1: Ah, gli anni sono, sì, questi, sì, che cosa, sì, sì, sapere, l'hai chiesto, io non
0: Chiedo, ho fatto due chiacchiere,
1: si chiede
0: con
1: l'età
0: loro.
1: Però non si chiede l'età
0: e l'hanno detto loro, allora, senza che io lo chiedessi.
1: Allora si può, e noi sentiamo, origliamo, forse non si dovrebbe fare, ma noi origliamo e sentiamo i discorsi comunque si fanno sotto l'ombrellone, quindi
0: che non si dovrebbe fare,
1: beh non so, uno dovrebbe farsi i cavoli suoi sotto l'ombrellone, cioè teoricamente.
0: No, ma tu sei matto. Allora, tra poco vi diciamo di cosa hanno parlato Gina e Geltrude. Prima, però, novità Delia.

0: Tracy Chapman, 21 e 40 minuti nella suite 125 con Nick e Fra.
1: Fra, che programmi hai per il dopo serata stasera?
0: Comunque fammi pensare, niente di complicato, le persone giuste e una bottiglia di Amaro del Capo già nel freezer.
1: E i bicchierini?
0: Vabbè, i bicchierini ovviamente ghiacciati, anche quelli, perché il piacere comincia prima del primo sorso, quando vedi la bottiglia ghiacciata arrivare.
1: Io vi posso garantire che ieri Francesco l'ha vista arrivare, dopo mezzo secondo era finita. Finita.
0: Quindi dopo mister Carbonato mi stai dando.
1: Tutto questo era alle 20:55. Poi alle 20, alle 21 non sappiamo più cosa è successo, ricordiamo.
0: Lo so.
1: Comunque tra poco ci siete anche voi al 378 378 1025 e il mega argomentone. 102.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.
1: Volkswagen. Sono José Mourinho, il primo

0: Questo è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 21.51 su RTL 102.5 nella suite I Kasabian con Goodbye Kiss. Allora eravamo fermi alle due signore vicine di Ombrellone, di Mister Carboidrato e Nick Giustini, Gina e Geltrude, che oggi parlavano di vecchie cotte estive.
1: Non ho sentito quel momento. Mi stupisce che la signora Gina e la signora Geltrude stessero parlando di cotte estive.
0: E si ricordavano anche i nomi.
1: Addirittura.
0: Sì. Gina era innamorata di Mario.
1: Ecco, sì.
0: La signora Geltrude invece era innamorata di Antonio.
1: Antonio, okay. Sì. Nomi classici, diciamo.
0: Sì, però erano le loro più grandi cotte estive. Allora, tra poco con voi parliamo proprio di questo al 378-378-1025. Prima, però, c'è J-Ax. 1, 2,

0: Stay Together di Tina Turner, 21:58. Tra poco torneremo nella seconda ora, caro Nick, e parleremo di cotte estive al 378-378-1025.
1: Sì, sì, sì, vogliamo sapere se vi ricordate il nome, cosa è successo, perché è finita e se è vero che le cotte estive sono gli amori più grandi. A tra poco!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Cunardo, in provincia di Varese, sono le 22.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Parlando dallo studio ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, spiegando che si sta valutando la riapertura dello stretto di Hormuz già per domani. Trump ha spiegato che la questione nucleare sarà invece discussa in un secondo momento. Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno europeo convocato dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta dalla Spagna, il governo di Madrid accusa l'Italia di non essere stata all'altezza mostrando solidarietà. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
5: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa alcuni governi europei, tra cui l'Italia, di non essere stati all'altezza nella gestione della crisi migratoria di Ceuta e chiede una risposta comune dell'Unione Europea. Le sue parole arrivano alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno dei 27, convocato domani dopo l'emergenza nell'enclave spagnola al confine con il Marocco. La riunione è stata richiesta da 22 paesi su iniziativa di Italia e Danimarca. Roma porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per i rimpatri dei migranti irregolari sul modello dei centri in Albania, ma finanziati dall'Unione Europea e realizzati soprattutto in paesi africani, anche se questi centri non sono mai decollati del tutto. Intanto a Ceuta si prova a tornare alla normalità dopo l'arrivo di decine di migliaia di persone dal Marocco. 73.000 sono già state rimpatriate, ma resta aperto il nodo dei minori, migliaia dei quali sono affidati alle autorità locali. In Italia, dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen con la Spagna, sono scattati controlli a campione negli aeroporti e nei porti per verificare i documenti dei cittadini extra Unione Europea in arrivo dal territorio spagnolo.
4: La politica italiana nel campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein è intervenuta dopo le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che qualche giorno fa ha fatto riferimento alle primarie per sciogliere anche alcuni nodi che restano nella coalizione, in particolare sulla politica estera. Prima il programma condiviso, poi le primarie, ha avvertito la leader del PD. Una tromba d'aria preceduta da pioggia e grandine si è abbattuta su Perugia nel pomeriggio. Il forte vento ha sradicato almeno 30 alberi, colpite anche delle auto in sosta. All'interno di una di queste c'erano anche due bambini che per fortuna non hanno riportato conseguenze. Una notizia di servizio per chiudere: la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico. In alcuni casi i comuni potranno rilasciare un documento sostitutivo. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata però sul territorio nazionale fino a inizio 2027. Tutto meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con caldo intenso ed afoso sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche oltre al centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo dei fenomeni, specie nella seconda parte del giorno, sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: via radio.
7: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito all'incidente di un mezzo pesante tra l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale. Mentre tra il bivio Acerra Fragola e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli registriamo 1 chilometro di coda per lavori. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quattro minuti dopo le 22, sempre lunedì 3 di agosto, è la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con il mister carboidrato Francesco Taranto e Nick Giustini e soprattutto due nuove amiche, Gina e Geltrude, che sono quelle che ci permettono di parlare di cose, e lo facciamo con voi al 378-378-1025.
0: Parleremo tra poco di cotte estive. Intanto vi ricordiamo, 2 di settembre Arena di Verona torna il Future Hits Live, e anche il 2 settembre il cast sarà ovviamente spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto con

0: Take Me Home, Jess Glynn, 22 e 12 minuti nella Switch 125 nella seconda ora, grazie alle nostre Gina e Geltrude, le nostre vicine di Ombrellone, abbiamo origliato i loro argomenti, parlavano, ricordavano, diciamo, crediamo che insomma Gina e Geltrude hanno una certa età, comunque,
1: sì, 81 e 79 anni,
0: ecco, però comunque ricordavano ancora benissimo le loro cotte estive, allora abbiamo detto, ma perché non chiedere anche ai nostri amici al 378 378 1025,
1: e così abbiamo fatto, e allora qualcuno ci ha scritto: le situazioni estive sono divertenti, soprattutto a volte ti permettono di scoprire persone molto interessanti come Enrico da Franca, quindi Franca che sta ricordando evidentemente di una cotta estiva, chissà se magari è una cotta di vecchia data o magari una cosa nuova
0: più recente,
1: sono abbastanza certo che anche Enrico sia in un certo senso, cioè abbia ricambiato, forza di cose, dai,
0: la cotta estiva, voglio dire, deve essere assolutamente ricambiata,
1: senza dubbio, senza dubbio, ecco, che sarà ricambiata anche, cioè, da Franca, anche chi lo sa.

0: Ex Ambassadors, Renegades alle 22.19 su RTL 102.5. È lunedì e lo sapete che di solito verso questo orario ci colleghiamo con lui via Zoom, però oggi è molto impegnato e allora lo andiamo a disturbare per pochissimi minuti al telefono. Buonasera e ben trovato al nostro Salvo La Rosa.
1: Buonasera, tutto cori. Sì, oggi al telefono, ma ci sono sempre con il cuore. Poi da lunedì ricominciamo anche in video. Come state?
2: Bene, Caruso. Bene, grazie. Tu come stai? Dove sei a questo punto?
1: Bene, guarda, sono a Taormina, quindi sto benissimo, perché bellissimo. Sono proprio a Taormina, che è un posto straordinario. C'è un caldo pazzesco, però si sta veramente bene. Quindi qualche giorno di pace, di relax, e poi si ricomincia a girare per il tour estivo, proprio in giro per la Sicilia.
0: Lavoratore instancabile come al solito, ma questa sera, visto che è in relax, non sta lavorando e lo abbiamo trovato per una volta spoglio dal conduttore, dal grande conduttore e grande personaggio che è Salvo La Rosa, noi vogliamo chiedergli, sappiamo che adesso è sposato con la Dania, certo, dei bellissimi figli, ma se ha un ricordo proprio al volo, 30 secondi, di una vecchia cotta estiva che magari no, anche lavorando in giro in quel lido, in quel posto è capitato di incontrare.
1: Guarda, mi metti in difficoltà nel senso che io praticamente da quando lavoro grosso modo sto con Daniela, quindi che ti devo,
2: ecco,
1: raccontare.
2: Bravo, sicuramente non ottima risposta, bravo, non durante nessuno di questi,
1: cotta estiva,
2: esatto.
1: Sì, qualche cotta estiva sì, soprattutto quando villeggiavo da Citrezza, assolutamente sì, quindi insomma Citrezza è la fatal prezzo, diciamo così, sì. Assolutamente sì, poi sai, l'estate puoi dire, concilia anche con incontri. Io per esempio in questi giorni sono proprio sul mare di Taormina, che è pieno di turisti, di persone, quindi ci sono veramente tante persone, quindi magari lì è facile, se sei libero o sei libera, poter fare qualche incontro particolare. Quindi sì, in passato sì, me sono nato sposato praticamente. In qualche
0: bravo
1: modo.
0: Salvo, bravissimo,
2: uno di noi possiamo dire.
0: Salvuzzo, potevi usare parole come al solito, hai scelto, perché sei un grande professionista,
2: certo,
0: hai scelto le parole giuste. Grazie Salvuzzo, ti lasciamo alla tua splendida serata
1: quando facciamo il nostro mestiere. Va bene, bravo, giusto. Va bene, ci vediamo e ci senti, questa volta ci vediamo lunedì prossimo.
0: Sì, però ti sentirai con altre due persone, perché
2: vero,
0: lunedì prossimo io e Taranto saremo in ferie, arriverà Palmieri con Silvia Signore, quindi ti contatteranno loro.
1: Silvia e Simone, va bene così.
0: Buona vacanza Salvuzzo.
1: Quello è fondamentale.
0: Bravo.
1: Va bene.
2: Noi
0: bravo,
2: sempre ci siamo, assolutamente.
1: Assolutamente sì, ragazzi, grazie. Da Taormina con tutti i cori, un forte abbraccio.
0: Grande. Ciao Salvuzzo, grazie mille, che bello essere anche a Taormina, in
2: bellissimo,
0: Calabria.
2: Tra l'altro posto stupendo.
0: Il potere della radio che unisce tutta l'Italia, RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

del capo. Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: anche i Medusa nella suite, 22:31 minuti. Allora, 378-378-1025, anche vocali su queste cotte estive. Sentiamo, sei curioso, Nick? Sentiamo.
1: Vai,
0: sentiamo.
1: Vai, sentiamo.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Said. Che dire, io la cotta più bella che ho preso in vacanza, in realtà ero a lavorare in un campeggio a Desenzano, e lì ho conosciuto una ragazza straordinaria. E dopo di lì, in un campeggio, e dopo ci siamo visti in roulotte, abbiamo fatto di tutto e di più, insomma, non mi faccio immaginare. Io ero lì a fare l'animatore, e poi abbiamo fatto 3 anni insieme. Una bellissima storia, un bellissimo ricordo. RTL anche mia, ciao raga.
1: Grande Said, bella storia, è una bella storia.
0: Aggiunta anche un dettaglio dopo, no? Dice che per farsi rimorchiare mi ha detto: ho il telefono scarico, me lo puoi far caricare da te in
1: roulotte? Vabbè, è un calcio di rigore, avvocato, a porta vuota. C'è la novità bella di Olivia Dean.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow, alle 22.41, RTL 102.5, la suite, le cotte estive al 378-378-1025. Qualcuno scrive: a proposito, io ancora sono a digiuno, adesso sto cuocendo delle farfalle integrali, poi come gli innamorati sentirò le farfalle al sugo nello stomaco. Antonio da Cosenza.
1: Uno di noi, uno del mio team del carboidrato, sì, grande del Antonio. Carboidrato, sì. Certo, però 22.41, ancora a digiuno, senza aver mangiato neanche un primo.
0: Non benissimo.
1: Faccio fatica a immaginarmi, ecco, questa sensazione. Come può essere la sensazione? Scusate,
0: analizziamo, facciamo l'analisi logica.
1: Cioè, come può essere?
0: Cioè, hai detto 22.41 senza aver ancora mangiato un primo. Non senza aver ancora mangiato, ho mangiato un primo.
1: Almeno un paio di primi, forse. Giulio e Biagiantonacci.

0: fantasia.
1: Giuli con Antonacci, 22:45 minuti. Tanto se c'è qualcuno, no, che canta da sempre, insomma, anche di cotte, non solo estive, ma insomma di grandi amori, è proprio il mitico Biagione, possiamo dirlo. Cioè, quindi è proprio perfetto per quello di cui stiamo parlando in questa seconda ora, caro Nick.
2: Sì, tra l'altro questa canzone fa parte dell'ultimo album di Giuli, Solito Cinema, e quando l'abbiamo intervistato ci ha raccontato proprio Giuli che è un'idea partita da Biagio, proprio che voleva lavorare a tutti i costi con lui, gli ha mandato sto provino. Effettivamente funziona, sembra molto un brano di Biagio.
1: Biagio, è vero.
2: Bravissimo Giulio a sapersi adattare.
1: È vero, vero, bellissima canzone. Come questa che sta arrivando di Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved, alle 22.51 RTL 102.5 La Suite, tra l'altro perfettamente in tema anche questa, no? Sembra quasi, certo, che Andrea Maggio e Max Adinolfi ci sentano, sappiano che cosa facciamo.
1: No, sembra quasi, loro ci lo fanno, seguono, lo fanno, ci ascoltano, sì, e nel frattempo modificano la scaletta in base, sì, a cose di cui si parla. Quindi si parlava di cotte, sì, estive, sì, magari, sì, di qualche tempo fa, e quindi...
0: Oh, ma tra l'altro poi secondo me sarebbe anche divertente chiacchierare anche con voi che ci state seguendo al 378-378-125 di tutte quelle canzoni che poi nel momento del saluto, no? Quando poi te ne vai, quando ci si separa dalla, certo, cotta estiva, ci si dedica, perché comunque c'è, è sempre così, la dedica di una canzone. C'è uno dei due che dice all'altro: questa canzone mi farà...
1: è proprio la nostra canzone, no? E poi il problema cos'è? Che poi anni dopo ancora magari tu senti una certa canzone e ti riporta a quella cotta lì, o comunque in generale a quell'estate lì, no?
0: Come hai detto bene, amico mio, il problema.

0: una canzone, di più una poesia veramente stupenda, Norah Jones, Sunrise, che tra l'altro ci stavamo immaginando, caro Nico, ora sono le 2:58 minuti, ma perfetta anche per l'orario aperitivo,
1: sì,
0: bordo
1: sì.
0: Piscina,
1: un po' di carboidrati,
0: un po' di, una patatina, un sandwich,
1: un po' di
0: in
1: pizza,
0: effetti, anche fame, sai,
1: a bruschettina,
0: bruschettina e via, a tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Casaluce, in provincia di Caserta, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Ci sono notizie che arrivano dal Medio Oriente in questa prima parte del notiziario. Dunque, Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato le continue violazioni compiute da Israele a Gaza, violazioni che causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Intanto Trump ha annunciato che ci sono nuovi colloqui in corso con l'Iran, parlando di un'ultima chance per evitare il peggio. Ascoltiamo Sergio Gadda.
4: Il presidente americano sembra aver dato l'ennesimo ultimatum all'Iran, sostenendo che questa è l'ultima chance per firmare un buon accordo. Il numero uno della Casa Bianca ha anche ribadito che non permetterà a nessuno di imporre pedaggi per

0: il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz e che questi potrebbe essere aperto già domani, anche perché, ha detto ancora Trump, abbiamo il controllo totale. E il presidente americano ne ha anche per l'Europa. Due cose la stanno uccidendo, l'immigrazione e l'energia, ha detto, rivendicando di conoscere il vecchio continente meglio dei suoi leader. Infine, in un post, Trump ha accusato i democratici di mettere in giro fake news sui sondaggi di gradimento del presidente, sostenendo di non essere al minimo storico, ma al massimo, e i risultati ottenuti parlerebbero per lui.
1: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato di volere vietare il niqab, cioè il velo musulmano che lascia scoperti solo gli occhi nelle scuole italiane. Almeno nelle scuole è ora di vietare l'utilizzo di indumenti che limitano la libertà della donna, ha detto il ministro facendo riferimento a un emendamento che è contenuto nel DDL Sicurezza. Voltiamo pagina. La star della musica Ariana Grande ha annunciato di volere rinunciare alle scene per un po', per troppa pressione. Ascoltiamo Mario Vai.
2: Dopo mesi sotto i riflettori, Ariana Grande ha deciso di abbassare il sipario almeno per un po'. Al termine del suo tour, la pop star americana si prenderà una pausa dagli eventi pubblici, scegliendo di allontanarsi dal frastuono mediatico che negli ultimi anni ha accompagnato ogni suo passo. In un comunicato l'artista ha spiegato che la decisione nasce dal peso del continuo e incessante giudizio dell'opinione pubblica, diventato una presenza costante nella sua vita. Il suo aspetto fisico e il suo stato di salute sono stati spesso oggetto di commenti, critiche e speculazioni, soprattutto sui social, dove il suo dimagrimento ha alimentato discussioni e supposizioni. Una scelta che racconta il lato più fragile della fama. Una pausa, quindi, il tempo necessario per ritrovare equilibrio lontano dagli occhi del pubblico.
1: Tra poco la viabilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, e partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo verso Milano. Ancora sulla 1, per lavori di manutenzione, registriamo 1 km di coda tra Cerra Fragola e il bivio per la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: RTL 102.5. 23 e 4 minuti, RTL 102.5, la suite, la terza ora in questo lunedì 3 di agosto, terza e anche ultima. Quindi voglio dire, state pronti perché è la più croccante di
10: dico
9: solito.
10: Dico io, volevi farne una quarta, una quinta, una sesta, vogliamo lavorare solo noi, non lo so, no?
9: No,
10: noi vogliamo
9: carità.
10: Lasciare spazio soprattutto
9: bravo,
10: ai colleghi, non
9: bravo,
10: per altro.
9: Sono totalmente d'accordo con te.
10: Noi staremo anche tutto il giorno, però
9: ma
10: insomma,
9: certo,
10: ecco.
9: Ma certo. Tra poco preparatevi perché abbiamo bisogno di voi allo 02 25 15 15, ma vi diciamo tutto, però se siete tutti d'accordo,
10: io sì.
9: Sigla.

0: piacevole.
1: Oh, oggi posso dire ci sono 30 gradi, solo 30 gradi. Sì, ecco,
0: quasi ottimo, direi.
1: Posso dire 30 gradi, ottima temperatura.
0: Come diceva un grande radiocronista del Vicenza, per essere precisi, 30 gradi e un po'. Comunque, adesso abbiamo bisogno di voi e anche delle vostre voci. 02 25 15 15. Perché poco fa che eravamo insomma delle cote estive, abbiamo detto che tendenzialmente c'è sempre anche una canzone al culmine di queste cotte estive che ci si dedica l'un l'altro. E allora noi vogliamo sapere quali sono queste canzoni, quali sono state. Potete chiamarci e raccontarcelo. Poi sappiate che comunque io e Fra, che siamo due vecchie sciure sotto l'ombrellone, ci faremo anche gli affaracci nostri.
1: Gli affaracci, tutto faremo sapere. Nome, cognome,
0: Cognome, classe e data.
1: Esatto, cosa è successo, come è andata a finire. E poi appunto, soprattutto la cosa più importante, la canzone che vi ricorda proprio ancora adesso, no? Quando la sentite, quella cotta lì, quell'estate lì particolare. 02 25 15 15, c'è Giselle.

0: Che portano al mare, cantate dai Pinguini Tattici Nucleari in Giovani Wannabe alle 23.17. Siamo arrivati in Calabria, in questo posto meraviglioso, Praia Mare, il TH Resorts, e da qui però noi prendiamo un volo diretto per Roma, perché parliamo di cotte estive. Allo 02 25 15 15 c'è Gianluca. Buonasera Gianluca.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Ciao. Oh, che bello, come stai prima di tutto?
1: Io sto bene, cioè oddio, potrei star meglio. Voi come state?
0: Bene,
2: non possiamo lamentarci assolutamente, qua si sta veramente benissimo, come diceva Nick, davvero posto stupendo. Che fai nella vita, caro Gianluca?
1: Io mi occupo di cultura, di eventi teatrali, cioè lavoro
0: culturale. Bravo, fai un lavoro meraviglioso e sono certo che quindi, avendo a che fare col mondo dello spettacolo, col mondo dell'arte, avrai sicuramente una bellissima cotta estiva da raccontarci, no?
1: Ma oddio, in realtà ho una situazione sentimentale che è un po' travagliata.
2: Vai, raccontaci proprio al volo.
1: Ma in realtà 30 secondi, sono innamorato di una ragazza che diciamo che non è ricambiata la cosa.
0: No, vabbè, può succedere già lui. Al massimo si cambia obiettivo. Ma l'hai conosciuta d'estate?
1: In realtà l'ho conosciuta molti anni fa, per cui poi è andata avanti. Però si è interrotta.
0: Allora perché ci hai chiamato per raccontarci una cotta estiva che poi alla fine della fiera è una grande cotta, è un grande innamoramento, ma non è estiva?
1: Ma è estiva perché è nato durante l'estate.
0: Vedi.
2: Ma scusami, curiosità,
1: perché le storie d'amore nascono d'estate.
0: È vero, certo, molto d'accordo.
2: Come dicevamo prima, c'è una canzone, a questo punto non che se vi siete dedicati, credo, però perlomeno che ti ricorda lei, cioè quando la senti, no, ti ricorda proprio quel momento in cui l'hai incontrata?
1: È Cemento Armato, il Cile.
2: Il Cile, cavoli, certo.
0: Bellissima.
2: Quindi 2012 circa, quindi questa cotta deve essere di quel periodo lì, giusto?
1: Sì.
2: Come faceva, tra l'altro? La vogliamo.
0: Dai,
2: la vuoi canticchiala,
0: Gabri, vai, canticchiala, vai.
1: No, non ce la faccio.
0: Ah, ti emoziona troppo. Vabbè. L'emozione è troppo forte.
2: Capiamo.
0: Sì, l'emozione è troppo forte. Allora, Gabri, noi ti... No, sì, sicuramente un giorno la passeremo. Noi ti ringraziamo per aver chiamato, aver condiviso con noi, perché le cotte estive alle volte purtroppo possono non essere corrisposte, però anche in questo caso ci sono delle canzoni che raccontano il fatto che le cotte non vengano poi corrisposte.
2: Come no, ma sì, ma tra l'altro senza questi momenti, no? Senza queste storie, anche che uno si vive solo da un lato praticamente, poi non ci sarebbero tutte le altre. Senti che
0: ma poi non ci sei...
2: cosa ho appena detto?
0: Immaginati Riccardo Cocciante se l'amore fosse stato sempre corrisposto.
2: Infatti,
0: era già tutto previsto.
2: Ma nulla era previsto.

0: Il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: One Republic, I Am Worried, 23:28 minuti nella suite, l'ultima mezz'ora insieme. Io avrei voglia, caro Nick, se si può ovviamente, se hai voglia anche tu, di un half an hour del Nick. Avrei proprio voglia in questo momento.
1: Mi piace, mi
0: posso?
1: Piace.
0: Prego. Allora, sigla!

0: poi i matrimoni, abbiamo parlato d'amore, chissà se quella tra loro è nata d'estate, di storia, però sicuramente è nata e si sta anche per evolvere e trasformare in un qualcosa di diverso. Cristiano Ronaldo si sposerà con Giorgina e secondo il Sun si sposeranno il 9 di agosto a Madeira, che è l'isola dove lui è nato. Se volete vi dico la lista degli invitati, ricevimento presso un hotel 5 stelle, allora, che si chiama Savoy Palace.
1: Guarda se ci siamo noi, per esempio. Guarda, allora, un attimo, Nico, cerca bene.
0: Allora, ti leggo i primi. Leo Messi, Neymar, Mbappé, Rafa Nadal, Beckham e signora. Poi abbiamo Drake, Rihanna, J-Lo, Travis Scott,
1: Vin Diesel. Ma deve essersi dimenticato di noi. Se sì, tu guardi, guarda fino in fondo proprio, non c'è proprio neanche.
0: C'è Palmieri.
1: C'è Palmieri, non
0: invitato.
1: Cristiano. Questo fa male.
0: Cristiano.
1: Questo fa male.
0: Questo fa molto male. Cristiano, che notizie porti? No, quello era un'altra cosa.
1: Abbracciami,
0: c'è la nostra novità, Napoleone.

0: Kings of Convenience, 23 e 36 minuti in questa terza ora, verso la fine della terza ora della Suite 102.5. Allora, abbiamo scoperto che non siamo tra gli invitati, strano,
1: no.
0: Contro ogni pronostico, del matrimonio di Cristiano Ronaldo tra pochi giorni, quindi in realtà hai detto il 9 agosto,
1: e dovrebbe essere questa domenica,
0: sì, hai capito,
1: ma mica non ci si sposa di domenica,
0: noi ci possiamo imbucare quasi quasi
1: lui.

0: Peggy Goo alle 23.42 su RTL 102.5 nella suite, passata dalla Sardegna. Tanti video che stanno insomma spopolando online raccontano di sportivi che sono in Sardegna, tutti dietro la console. Abbiamo visto Kimi Antonelli, abbiamo visto anche passare Haaland dalla Sardegna, ma nella serata di Peggy Goo
1: c'era chi? C'era forse Matteone, non Bonucci.
0: No,
1: qualcuno ha pensato Bonucci. Però perché
0: Matteo
1: era qua
0: Bonucci
1: con noi.
0: E Peggy Goo come la vediamo? Lui la vede,
1: però no, era Berrettini, ecco, però esatto.
0: È uguale a Bonucci.
1: Siamo lì,
0: identico.

0: LP Girls Go Wild con il suo tipico, il classico fischio di
1: il
0: LP.
1: Il fischiettio.
0: Il fischiettio è proprio ormai, insomma, una cifra stilistica.
1: Vuoi provare a rifarlo?
0: No.
1: Benissimo, direi che è tutto perfetto. E le risate di Beppe di Dio lo sottolineano. Allora, certo, parliamo di cinema in chiusura, sì, perché dobbiamo fare i complimenti a Spider-Man. 5 giorni che è uscito, 970 milioni di dollari incassati nel mondo. Per farvi capire, l'Odissea è in tempo che ma perché gli applausi?
0: Un applauso un po' misero per quello che è invece il risultato.
1: L'Odissea è a 950 dopo 13 giorni. Spider-Man. Salute, questo è Peter Parker che si è ammalato.
0: Sì.
1: Ma nel frattempo Tom Holland, che insomma è insaziabile, perché veramente quest'anno si è preso ogni cosa.
0: Intanto, esatto, in tutte e due comunque, oltre che in tante altre cose, certo.
1: Chiamalo scemo, voglio
0: dire. Esatto.
1: Ha detto che il quinto capitolo della di Spider-Man della Marvel è già in lavorazione.
0: Ah, e quindi altre fatture.
1: E vai
0: con le fatture, Tom, alla grande. Giovanotti, Alfa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te.
3: Vabbè, oggi ragazzi voliamo, voliamo altissimo. Di più alto.
2: No, come fa?
3: Più alto di così. Dici tu.
2: Si perde.
3: È come
2: vuol
3: dire il P di prima, che poi non è.
2: È uguale.
3: Vogliamo altissimo con un grande classico dei Rolling Stones, Satisfaction.

0: Satisfaction, gli Stones alle 23.57 a chiudere questo appuntamento della Suite 102.5 lunedì 3 agosto, che ormai è andato, è già martedì 4 agosto, vuol dire che mancano già 5 giorni alle ferie.
1: Fra,
0: questo è il countdown, noi lo dobbiamo fare, è doveroso.
1: Però è brutto fare è così, sembra che vogliamo andare via.
0: No, infatti noi facciamo un countdown triste, cioè noi non siamo felici di andare in ferie,
1: esatto,
0: perché a noi piace così tanto il nostro lavoro,
1: esatto,
0: che, che rimarremo qua.
1: Devo dire, viviamo in acqua tendenzialmente,
0: mangiamo carboidrati
1: o con un piatto di pasta davanti, cioè, comunque non è che ci è andata malissimo anche proprio in generale, quindi noi stiamo bene qua, lo diciamo per tutti quanti.
0: Possiamo anche indossare i bermuda perché fa caldissimo.
1: Possiamo mettere anche i bermuda,
0: è una bella cosa,
1: bellissimo.
0: Fateci ringraziare, allora ringraziamo.
1: Ci salutano dalla regia, tra l'altro, ci hanno salutato caramente.
0: Salutiamo proprio regia, ringraziandoli da Cologno, Beppe Di Dio e Cristian Albertone, la nostra coppia preferita. E qui chi è lui?
1: Chi è lui? Matteo Berrettini Bonucci.
0: Matteo Berrettini in arte Bonucci, e ringraziamo anche Amaro del Capo, l'Ice Shot, che dà alla settimana il suo primo momento da ricordare.
1: Eh sì, bottiglia e bicchierini, anche i bicchierini.
0: Bravo.
1: Ricordiamo, in freezer, sempre a meno 20 gradi.
0: Il primo brindisi della settimana si serve ghiacciato. E allora ragazzi, appuntamento a domani sera, sempre puntuali. Dalle 21, la canzone sbagliata, gli amici della suite,
1: tutto
0: voi
1: di più, Gina e Geltrude,
0: diciamo,
1: che chissà cosa diranno domani nostro ombrellone, no, quello vicino, e noi origlieremo e
0: replicheremo,
1: vedremo.
0: Replicheremo. Chissà. A domani, che buonanotte, che
1: ciao!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche ad Arba, in provincia di Pordenone, mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passerà ora all'esame del Senato. Qatar, Egitto e Turchia, paesi impegnati nella mediazione per la tregua a Gaza, hanno criticato Israele in seguito a 9 attacchi nei territori palestinesi che, secondo quanto riferito, hanno causato la morte di più di 20 persone. I tre paesi hanno espresso ferma condanna per quelle che hanno definito continue violazioni israeliane nella striscia di Gaza. Celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro all'ingresso in chiesa, presenti in tantissimi tra amici, gente comune e ospiti della comunità Exodus. Sui volantini distribuiti alla folla la preghiera del ciao, testamento spirituale del Don. Nella sua omelia padre Massimiliano Parrella ha ricordato così Don Antonio.
4: Don Antonio non era un uomo da sacrestia, neanche uno da ufficio e neanche uno da cerimonie. Era un uomo che respirava Dio, che portava il respiro di Dio, e lo voglio dire forte. La sua fede grande era pulita, senza trucco, senza parole inutili. Sapeva riconoscere un cammino quando ancora nessuno riusciva a vederlo.
3: Il governo del Perù ha fatto sapere che occorrerà un mese per avere le prime risposte sulle cause dell'incidente aereo avvenuto nella zona turistica di Nazca sabato scorso, in cui hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi senza vita e il lavoro potrebbe richiedere almeno 2-3 giorni. Cambiamo argomento, non si placa la bufera su Gianni Infantino dopo il tentativo di cedere i diritti dei mondiali di calcio ai fondi americani. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
5: La posizione di Gianni Infantino alla guida della FIFA è diventata più fragile dopo la rottura con la UEFA sul progetto, poi ritirato, di aprire il mondiale e altre competizioni a investitori privati. Una proposta che ha scatenato un duro scontro politico e che ora rischia di pesare sulla corsa alla rielezione del presidente svizzero-italiano nel marzo 2027. La UEFA ha annunciato la possibilità di ricorrere a vie legali e ha chiesto alla FIFA di conservare tutti i documenti legati al piano. Intanto cresce il fronte del dissenso. Il Galles ha già ritirato il proprio sostegno a Infantino, accusando la gestione della federazione di scarsa trasparenza, mentre anche l'Inghilterra valuta un passo indietro. Infantino resta favorito grazie al sostegno di molte federazioni extraeuropee, ma per la prima volta dal 2016 la sua leadership è davvero sotto pressione.
3: È tutto, e ora c'è la viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Piacenza Sud e Castel Pusterlengo in direzione di Milano. Ancora sulla 1 per lavori di manutenzione registriamo 1 km di coda tra Cerra Fragola e il bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
3: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: il momento ghiacciato.
1: Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Eccoci qua, ben ritrovati su RTL 102.5, altre tre ore questa notte con la Discoteca Nazionale, tre ore di...

When the noise, what you gonna do? Chica chica boom boom. C'è lo spirito giusto, sì. 378 378 1025.

finito il disco. Siamo in diretta live sull'unica radio che conta, RTL 102.5. You got the power. Lo spirito giusto ce lo ha scritto Cristian da Verona, che dice: le notti di agosto sono più belle se sei a Lipari con RTL. È bellissimo. È questo lo spirito.

Willis, il vostro ufficio. You got the power. Salutiamo anche Silvia da Treviso. E poi ancora Nicola Anna da Albiate, Monza Brianza. Gli amici dell'Oros Café di Torre di Gaffe. E poi ancora dalla Svizzera rientrano dopo essere stati in vacanza in Sicilia.

rocchesi. Va bene, 378-378-1025, da nord a sud, da est a ovest, l'unico ritmo che unisce davvero l'Italia. In console, Mr. DJ Sao, tu fa.

Simone di Torino che è in vacanza a Gallipoli. In console, Mr. DJ South Fao. Hai visto che luna questa notte? Guarda che luna, guarda che mare. E qui si va.

This is America. Don't catch you sleeping now. Salutiamo Gino, Luca, Giusy, Marco e Valerio. E stanno viaggiando, disco mobile. Direzione Catanzaro. Mi sembra Tocchi a Ciro.

Ciao anche al Cocchias di Romano di Lombardia Bergamo, stanno lavorando e ballando con noi, connessi con RTL 102.5. Oh yeah! Torniamo nel 1990. Te la ricordi questa?

questa magica estate. 378-378-1025 in console, tutti allo sound, pista DJ South Pau. Andrete sabato al microfono.

Qualcuno ha scritto: vi seguo da 7 anni sperando di leggere il mio messaggio. Punto. Cioè, ma almeno firmati, no? Adesso è passato. Non hai detto neanche chi sei, da dove ci stai ascoltando, bello.

Emanuele che sono al lavoro in questo momento, lui Disco Trucks di rientro a Milano. Ciao, buon lavoro, buona strada. Ciao gli amici Cavalli di Bardonecchia Torino. E poi Angelica, Alessio, Martina e Alessio stanno andando in Spagna. Olè, dicono.

Torino, nonché dalla pizzeria Da Fabio a Corralejo, Fuerteventura, Isole Canarie. Ciao ragazzi, ovunque siate.

che sta cantando, grazie. Salutiamo gli amici che stanno lavorando anche questa notte. Salvatore da Cassino, ferie già fatte a giugno. Vabbè, però lì è già fatte a giugno, quindi vabbè, dai, tieni duro, Salvatore.

dire. No? 378-378-1025. Ma attenzione a Super Nunzio, che ci saluta da Tropea. Lo riconoscete perché

Oh sì, oh sì. Da Porto Cesareo, bel Salento, ballano con noi Cosimo, Raffi, Anna e Pietro. Anche se in questo momento stanno viaggiando verso l'infinito e oltre.

da Salerno ritorna ad Innsbruck, Austria. Ciao anche a Davide che balla con noi da Carrara e ci segue anche nel social TV. 378 378 1025. Due per due fa quattro, per due otto, per due sedici. Lo sentite il ritmo? È la discoteca nazionale, belli. RTL 102.5.

Martino e Melania. Ciao ragazzi. Ciao anche a chi sta lavorando come Gianluca, il vigilante matto di Pescara, sala di controllo, a tratti molleggiato. E poi Alessandro da Civitavecchia, Roma. E lui ci ascolta sempre con le sue cuffiette vintage. Che si scrive vintage. No, non vintage. Comunque,

5 Play, ci potete sentire anche on demand e naturalmente nella social TV. E l'invito è anche quello di seguire tutti i nostri social,

poi sarebbe Giuseppe. Giuseppe Boulet. Ciao Giuseppe. 378 378 1025.

casa. Ciao Giulia, ciao a Giovanni, Alessia, Francesco e Greta invece ballano con noi da Palermo, e un saluto anche a Giacomo, ciao, anche lui credo in viaggio come Fulvio e la famiglia, direzione Calabria, la famiglia pugliese.